via con me il sorriso di mia madre. Anche se a dire il vero ho visto nei suoi occhi solo una gran paura. Porto via con me ricordi che non passano mai. Dimenticare non sarebbe male. Porto via con me.

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

quanto è bello quando il sentimento si sposa col senso. E sarà stato il destino. A volte penso, vorrei, lo sai,

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Canzonetta di Forlimpopoli.
2: Ah.
1: Canzonetta di Forlimpopoli.
3: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paolazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
4: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
5: Gli diceva suo fratello che era

0: 8 stecche di Marlboro. Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
1: Birra, forse si trattava di mirra.
0: No, e sono sicuro che era birra di Betlemme.
1: Mirra.

0: volta, cazzo. La sua moglie che è scomparsa faceva le scintille. Torna a casa in piedi, brutta razza d'imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
1: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
0: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
1: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
2: come gli altri,
0: è morto.

0: gli ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri, e gli ho chiesto come hai fatto, rabboccando due bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è? Si droga il nonno da quando non

0: Neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
1: Ed il dottore si droga sempre prima di operare, si droga tutte le sante mattine.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. Il fiume riposa negli argini aperti di questa

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi

0: Oggi ce ne andiamo dove non lo so. Ma se mi stai così vicino come finirà? Ma se ti allontani quanto male fa?
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Ci hanno educato al sacrificio. Solo perché questa società funziona così. Lavori sodo e 2 settimane all'anno ti guadagnerai le ferie. Con tua moglie, con il cane. E attenzione perché se non porti il materassino giusto il bambino ci rimane male.

poi ti accorgi che hai lottato tutta la vita per un applauso di 5 minuti. Quello di tuo padre, di tua madre e pure del tuo parrucchiere. Tutta la vita per 5 fottutissimi minuti. Ma cosa rimane? I fiori? Il mare?

da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare

strada delle cose, nei labirinti oscuri delle case, dietro lo specchio segreto d'ogni viso, dentro di me.

Questa è Radio Rock Italia. Che poi a me

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Questa è Radio Rock Italia.

0: sera i titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: An Arthur camp in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Roper. I'll see you tomorrow.

0: Giù dalle brande, risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, puntualissimi, come sempre, alle 7. Oggi mi sono alzato veramente di buon mattino, mi sono trovato in giro per il quartiere cercando un bar per far colazione e adesso vi racconterò l'esperienza. E allora, 3791-600-190, andiamo, risvegli bruschi, ma non troppo, cominciamo con... il guanto vellutato, della Nicoletta Strambelli.
2: E tu?

0: tutti.
1: È il pensiero stupendo della Patti Pravo. Allora, è un pensiero stupendo quello che ho avuto io, voglio andare a fare una gran bella colazione nei pressi qui della radio. Ho trovato un bar, non c'ero mai stato, insomma, sono entrato, ho trovato, insomma, dietro il bancone un signore un po' attempato, ecco, non dico che avesse l'età di mio padre, che ha 88 anni, però insomma certamente non era un mio coetaneo. E va bene, ci siamo intesi su quello che volevo prendere da bere, ci siamo intesi anche su quello che volessi da mangiare, insomma ho dovuto ripeterlo un po' di volte, ma alla fine ci siamo intesi. Il problema è arrivato al momento del conto.

insomma, il momento cruciale è avvenuto al conto, perché io sono solito pagare sempre con bancomat, insomma con moneta elettronica, molto raramente pago in contanti. Non mi chiedete perché, per me i contanti sono finiti, insomma. Allora vado lì anche per spese minime, e, cappuccino e pastarella 2,70, pago col POS, col banco, sì, e comincio a vedere che, insomma, la procedura per inizializzare questo pagamento è piuttosto farraginosa. Lo vedo che impreca, dico: problemi? Vuole la mano? Dice: no, è che capisco perché non parte, insomma. Dico: ma io butto un occhio, e lo vedevo che il POS era fermo a una schermata iniziale dove c'erano diverse scelte. Lui continuava a digitare 2,70 2,70, e chiaramente il POS non partiva. E allora da lì si è così praticamente iniziato un dibattito, dove sembrava che l'esercente poi alla fine fossi io e lui fosse il cliente, e ci è mancato solo che me ne andassi con tutta la cassa. E dopo sei minuti sono tanti, ragazzi, per pagare un po' il POS, sono arrivato a conclusione.

0: spot.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Auto Import, a Roma, dal 1950.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Sveglia, sveglia, ci sono i Tiro Mancino. La descrizione di un attimo. Un grande classico.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Mi viene in mente adesso che nella così smania di andarmene, dopo aver pagato in maniera faticosa il mio, la mia colazione, non abbia chiesto al buon uomo di fornirmi la ricevutina del pagamento, perché insomma io spero che abbia digitato 2,70, non vorrei aver pagato questa colazione, non so, 2.700 euro, 27.000, non lo so, visto quanto era pratico. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, attenzione, minima 22, massima 33. E nonostante questo, e nonostante ci sia l'anticiclone africano, io vi propongo Piove dei Timoria, che non è vero, però, che step.

E allora non piove, ma sì, per i timoria sì. Il sole è sorto alle 5:41 e tramonterà alle 20:46. Bene, bene. La luna? La luna si è elevata a 00:28, calerà nel pomeriggio alle 14:21 e cala perché deve calare. Perché Lorenzo Tedici ci dice che è luna calante.

Allora, andiamo un po' nel dettaglio. Ampio soleggiamento e caldo al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio e alla sera, durante la giornata massima alle 14:33, la minima ce la siamo lasciata alle spalle, 22 gradi alle 6. Bene.

Allora, i venti per chi va a vela saranno al mattino deboli. Deboli, provenienti da ovest-sud-ovest, con intensità compresa tra gli 8 e i 15 km orari, moderati da ovest-sud-ovest al pomeriggio, con intensità tra i 17 e i 31 km orari, e alla sera deboli da ovest-sud-ovest, sempre lì, con intensità tra gli 8 e i 15 km orari.

0: noi accompagniamo anche Roy Paci e Ari Tusca alla porta, viva la vida. 7:39, questa è Giù dalle Brande, eh. Io vi invito sempre, insomma, a scuotervi, e se non lo fate da soli vi do una mano io, anche perché è il momento delle notizie, quelle vere, quelle importanti, ovvero sia il fatto che l'intensità solare più alta oggi sarà alle 14, e sono momenti importanti. Perché? Perché il valore registrato alle 14 è un valore di 7.9, che corrispondono, voi lo sapete, a 932 watt su metro quadrato. Chi ce lo dice? Ce lo dice il nostro meteorologo di fiducia, che è il dottor Lorenzo Tedici. Non solo, ma lui ci dice anche che la qualità che respiriamo oggi è buona, e noi siamo contenti di questo, eh. Rimanete sempre qua, perché tra un po' parliamo anche di metro proiettato verso settimane prossime.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi

0: E allora, come promesso, uno sguardo a quello che accadrà la prossima settimana, perché termometri vertiginosamente verso l'alto, e non sarà un caldo normale. Perché? Perché anche nella prossima settimana noi, come stivale italiota, saremo nuovamente l'obiettivo di un vasto e potente promontorio anticiclonico. Le masse d'aria in arrivo hanno un'origine ben precisa, vengono dalla fascia subtropicale sahariana, l'abbiamo detto, ridetto e stradetto, quindi saranno davvero caldo, farà caldissimo, ma questo lo vediamo meglio dopo il break, e poi c'è anche la novità.
1: Rockstar. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Questo è
5: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
0: 7:47. È arrivato il momento di una novità, che è sì una novità, ma in realtà è una riproposizione aggiornata e riveduta e corretta di un vecchio classico. Gianna Nannini, e Marrakesh, America Incorporation.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, una reinterpretazione, come vi ho detto, no? Dello storico brano del 79 della Gianna, che vede la collaborazione di Marracash, è stato prodotto insieme a Dardust. Questa nuova versione vuole fotografare, dopo ben 47 anni, il declino di quel vecchio sogno americano e la fine, diciamocelo, insomma, di quell'illusione, e lo fa, insomma, aggiungendo alla matrice rock originale le barre di Marracash, che tra l'altro è nato proprio in quell'anno lì, nel 79. Marracash ha la stessa età di America, e va bene. Allora, ora riprendiamo il discorso meteo, Intanto il buon Antonello, via!

Insomma, l'impennata della colonnina di Mercurio, perché? Perché oltre al tanto sole, già da lunedì 13 e per i giorni a seguire, sotto la spinta della cupola anticiclonica che ormai conosciamo, le temperature si porteranno rapidamente ben oltre le medie climatiche del periodo. Come insomma avevamo detto e preannunciato, il mese di luglio pare destinato a proseguire sulla falsa riga di quello che abbiamo visto nelle scorse settimane, insomma, ovvero un susseguirsi quasi inesorabile di ondate di caldo. Le due isole maggiori e il centro-sud saranno le aree maggiormente impattate, quindi da questo asse rovente dell'anticiclone, con massime che toccheranno agilmente punte di 38-40 gradi nelle zone interne. Anche al nord, pur con qualche grado in meno, il clima risulterà comunque estremamente afoso e opprimente a causa degli alti tassi di umidità che faranno percepire temperature ben più alte rispetto a quelle reali. E vabbè, è così, è così.

C'è da segnalare soltanto il rischio di qualche isolato temporale di calore che durante i pomeriggi potrebbe svilupparsi sulle zone alpine e prealpine, con locali sconfinamenti verso le pianure vicine e lungo la fascia appenninica. Ma comunque facciamo chiarezza, questo non è un caldo normale, perché molti dicono vabbè, siamo d'estate, è normale che faccia caldo. È certamente vero che l'estate mediterranea deve essere calda, ma la situazione che stiamo vivendo richiede una precisazione importante. Avere quasi costantemente i termometri bloccati su un massimo di 35-38 gradi per settimane intere non è affatto normale. Non lo dico io, lo dice il meteorologo che vi sto leggendo, che è il dottor Mattia Gussoni, che è collega di Tedici. Dice: si tratta al contrario del segno evidente di una profonda anomalia climatica. L'anticiclone delle Azzorre, che un tempo garantiva estati calde ma piacevoli e ventilate, è stato ormai quasi del tutto sostituito dal ben più aggressivo e opprimente anticiclone africano, accidenti, trasformando l'eccezione nella regola e portando i nostri territori a subire ondate di calore estreme e prolungate. Quindi Africa batte Azzorre 1-0. Emily Lo-

si palesa anche Davide da Genova. Un caro saluto Davide, bene, grande Faber, dai cuori, dal colore dei cuori, intendo che tu sia sponda Genoa, eh? E va bene, vabbè, tanto qua sapete che qui a Roma, si parla di Lazio e di Roma, ci si accapiglia, però insomma ogni città ha il suo derby. E va bene, salutiamo anche Davide sponda genuana. Parliamo sempre di caldo però, lo sapete, all'inizio parlo un po' di meteo. Sale l'allerta AFA, oggi bollino arancione in ben 10 città, e c'è anche Genova, attento, attento Davide, adesso leggerò le città coinvolte e i loro possibili scenari, un po' come dice Cesare Cremonini, che è una bella voce del nostro cantautorale.

Allora, cresce l'allerta AFA e l'Italia torna nella morsa delle ondate di calore. Se per la giornata di oggi, mercoledì 8, sono 10 le città contrassegnate dal bollino arancione, è da domani che la nuova fiammata riporterà l'allerta massima in uno dei 27 capoluoghi monitorati dal bollettino del Ministero della Salute. Vediamo quali sono le città impattate dal bollino arancione. Allora, nel nuovo aggiornamento salgono oggi a 10 le città in arancione. Il livello di allerta 2, quindi indice di possibili rischi per la salute dei fragili, interessa Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Invece 10 le città con bollino giallo: Bari, Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Messina, Reggio Calabria, Roma e Trieste. In verde quindi Cagliari, Catania, Genova. Ah no, tranquilli, allora per il momento, Davide, siete verdi, è domani che cambiate colore. Quindi Genova, Napoli, Palermo, Rieti e Viterbo. Questa è un po' la situazione. Domani torna l'allerta rossa. Ah, l'allerta rossa. E che accidenti. I capoluoghi in verde scenderanno a 5, mentre passeranno a 18 quelli in giallo. Sì. E a 3 quelli in arancione. E va bene. Ve li leggo dopo però, perché sennò tutta sta tiritera di città, due palle, E sotto ci sono i Bloody Beetroots. Ora ci muoviamo un bel po', con Rocksteady, e poi ce ne andiamo al break delle 8 e un quarto, 8 e 16, quello che sarà. Via!

0: Rock Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Sì, è arrivato il momento del classico, con un Deca 883.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
9: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

Allora, a proposito di città, vediamo un po', domani 9 luglio i capoluoghi in verde scenderanno quindi a 5, passeranno a 18 quelli in giallo, sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Reggio, Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. E a 3 quelli in arancione, Perugia, Pescara e Torino. Bollino rosso, livello 3 di allerta, cioè proprio emergenza, vediamo un po', bollino rosso a Firenze. Sì. E va bene, con questo possiamo anche mandare così in soffitta la questione meteo. Vediamo un po', è arrivato un messaggio. No, perché? No! Dice, minchia, gli 883 portano sfiga, Vince. Perché dici che portano sfiga? Ma io non sono mai stato un grande fan, anche se a metà degli anni 90 quel disco lì, Nord, Sud, Ovest, Est, gioco forza un po' nelle radio, no? Con le... c'erano ancora le cassette, no? C'erano già i CD. Sì, c'erano i CD. Io il CD degli 883 non l'ho mai comprato, però mi ricordo che in radio impazzavano. Casino Royale, sempre più vicino.

Sempre più vicino Casino Royale. Adesso cambiamo decisamente argomento. Francesco Renga è stato fatto scendere da un volo Ryanair dopo una bella litigata con il personale di bordo per una questione legata al bagaglio a mano, insomma un ritardo. È il buon Renga, gli hanno detto: via via, scendi, scendi.

Marco Castello, editto dal sottoscoglio. Sono le 8:31, siamo arrivati a metà del guado. Allora, un volo finito prima ancora di iniziare per il buon Francesco Renga. Domenica scorsa, 5 luglio, all'aeroporto di Brindisi, insomma, secondo quanto si è ricostruito tramite il giornale di Brescia, sono ricostruzioni basate in parte sui video postati sui social da alcuni passeggeri che ovviamente non si sono così persi l'occasione per postare questo bocconcino di cronaca. Il cantante è stato fatto scendere poco prima del decollo del volo Ryanair, che avrebbe dovuto portarlo da Brindisi a Orio al Serio. Alla base della decisione del comandante del volo ci sarebbero proteste e rispostacce sgarbate rivolte al personale di bordo. Franceschino, devi essere un pochino più educato. Perché

Allora, le prime tensioni, secondo quanto ricostruito, sarebbero nate già al gate di imbarco, quando a Renga sarebbe stata contestata una valigia ritenuta troppo ingombrante per essere portata in cabina, la solita questione del bagaglio a mano. Renga avrebbe discusso animatamente con gli operatori, accettando solo dopo lunga trattativa di pagare il sovrapprezzo per il bagaglio. È una solita storia, no? Perché Ryanair è molto precisa da questo punto di vista. C'è il bagaglio grande che lo devi stivare, non c'è un cavolo da fare. E poi ci sono due bagagli. Il bagaglio cosiddetto leggero, quello proprio lo zainetto che finisce sotto il sedile e per quello non si paga nulla. E poi c'è il bagaglio a mano, quello che insomma va messo nella cappelliera, di solito sono i trolley, i classici trolley. Quello, se tu hai uno di quelli, però hai fleggato ciò soltanto una borsa leggera, è ovvio che te lo fanno pagare e non puoi dire che non l'hai ben capito e che non è spiegato. Va bene, comunque c'è. Eppure, all'arrivo in aeroporto, il cantante non era sembrato di cattivo umore, tanto che al check-in si era comunque fermato a scattare selfie con alcuni passeggeri che lo avevano riconosciuto. E cosa a quel punto è successo? Ora ve lo dico.

Insomma, secondo il giornale di Brescia, dopo la discussione sul bagaglio, il clima sembrava essersi rasserenato, ma una volta a bordo la situazione sarebbe nuovamente degenerata. Accidenti. Il cantante avrebbe iniziato a lamentarsi a gran voce per il ritardo del volo, discutendo con hostess, steward e con alcuni passeggeri seduti vicino a lui. I tentativi dell'equipaggio di riportare la calma sarebbero stati inutili. Renga avrebbe continuato a protestare e insultare il personale, spingendo il comandante a ritenere che non fosse in condizioni idonee ad affrontare il volo. Accidenti.

smettetela di gridare. Ma che modo è? Se stasera a casa nel rientrare voi trovate me, sono un uomo per tutte le stagioni, vostra moglie, un giradischi, un doppio whisky e me, medicina per tutte quelle volte che la vedete non c'è.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma. Un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
7: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
8: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Questo è...
10: Giù dalle brande!
11: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
13: Sono le 8:47, il momento della novità, c'è Danno con Fumo di China.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Insomma, chiudiamo questa vicenda. A quel punto, con l'aereo già in fase di rullaggio, il comandante avrebbe deciso di fermare il velivolo e il velivolo e tornare al gate, facendo scendere Renga e il suo accompagnatore. La scena è stata ripresa da alcuni passeggeri e il video è circolato rapidamente sui social. Lo sbarco del cantante ha poi contribuito ad allungare ulteriormente i tempi di un volo già in ritardo di circa mezz'ora. Ecco, io penso, se fossi stato un passeggero di quel volo mi sarei incazzato parecchio, che alla fine è decollato soltanto a 00:30. Contattato dalla DN Kronos, l'ufficio stampa di Renga non ha commentato nel merito l'episodio, limitandosi a confermare la presenza del cantante all'aeroporto di Brindisi. Vabbè, ma che dovevano dire? Sì, ha litigato perché c'aveva la borsa troppo grossa. Bah.

Allora, schermo splendente Usmamo, 8.56, sto leggendo un po' di ultima ora. Mario Dinolfi è stato arrestato, le fiamme gialle sono andate a prenderlo, sì, accusa di truffa di evasione fiscale. Vediamo un po' la grande scommessa, la scommessa collettiva, e alla fine non ha pagato. Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, da questa mattina si trova agli arresti domiciliari. A disporre la misura è la Procura di Roma, che lo accusa di truffa ed evasione fiscale, mentre l'esecuzione del provvedimento è stata affidata alla Guardia di Finanza. Al centro dell'inchiesta c'è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito attraverso cui venivano raccolti fondi da privati a cui si promettevano rendimenti legati alle scommesse sportive. Aveva ragione Vanna Marchi.

Allora, a diffondere questa notizia il quotidiano La Repubblica, ma poi sono seguiti i lanci un po' da parte di tutte le testate principali, la mattina di oggi, dopo che, stando appunto a quanto riportato, per Adinolfi sarebbero scattati i domiciliari da parte della Guardia di Finanza. Le accuse riguardano somme molto elevate e fa scattare le indagini le denunce arrivate da privati che avevano partecipato al sistema di scommesse finito al centro di alcuni servizi delle Iene, che lamentavano di non aver ottenuto alcun guadagno extra, come invece era stato promesso, né tantomeno la restituzione delle somme versate. C'è chi ha perso i risparmi di una vita e chi invece ha ricevuto indietro soltanto una minima parte dei soldi versati.

Allora, come vi dicevo, c'è chi ha perso i risparmi di una vita, insomma, oppure chi non ha recuperato neanche la metà dei soldi versati, ma soltanto le briciole. Sarebbero almeno una decina le testimonianze raccolte dalla Procura di Roma da parte di persone che non sono riuscite a recuperare integralmente il denaro versato. A quel punto le verifiche della Guardia di Finanza sono diventate sempre più approfondite e hanno permesso di scoprire nuovi elementi. Elementi, stando a quello che è successo stamattina, che hanno portato agli arresti domiciliari. Ma vediamo un po' chi è Mario Radinolfi. Mario Radinolfi, a seguito dei servizi televisivi, ha sempre respinto ogni accusa, parlando di ricostruzioni false e diffamatorie. L'intera vicenda si è a lungo intrecciata con la vita pubblica di Radinolfi, che oltre a essere giornalista, conduttore del TG1, scrittore e giocatore professionista di poker, si è affacciato da giovanissimo alla carriera politica. Dopo un passaggio nei primi anni 90 nella Democrazia Cristiana, è un classico, nel 2001 si è candidato alle elezioni amministrative di Roma, dopo aver fondato il movimento Democrazia Diretta. Nel 2012 è stato eletto alla Camera con il Partito Democratico, mentre nel 2016 ha fondato il Popolo della Famiglia, che mette al centro temi etici e della famiglia, di cui è ancora adesso presidente. Dopo l'arresto di oggi potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nella sua vita, fatto di indagini e aule di tribunale. E va bene.

Ad esempio a me piace il sud, e ad esempio a me piaceva tanto lui, il buon Rino Gaetano indimenticato. Allora, parliamo un po' di cultura adesso. Il 16 luglio inizierà la solita kermesse. Dico solita perché ormai è giunta alla, mi sembra, quinta edizione. Alla quindicesima edizione. Si chiama On the Road, ma è scritto On the Road, come le onde del mare, no? Giocano su questo gioco di parole, no? Dal 16 al 18 luglio, siamo a Ponza, partirà On the Road Ponza Street Art Festival, manifestazione itinerante che anima l'isola, attenzione un momento, dal 6 giugno al 3 settembre, ma dal 16 al 18 luglio ci sarà la rassegna all'interno di On the Road che si occupa di libri, di pubblicazioni editoriali, che si chiama On the Read. Sono veramente dei geni questi. Allora, il festival è completamente gratuito, nasce per valorizzare il territorio attraverso la cultura e creare occasioni di incontro tra artisti, residenti e viaggiatori. Quindi faccio un po' di riepilogo perché ho fatto casino. Allora, la manifestazione è in senso globale è iniziata il 6 giugno e finirà il 3 settembre. Si chiama On the Road Ponza Street Art Festival, all'interno della quale dal 16 al 18 luglio arrivano i libri, gli autori e insomma gli incontri a Ponza. On the Read, appunto, dicevo, realizzata in collaborazione con la libreria Altro Quando di Roma, si svolgerà in uno spazio editoriale a cielo aperto, affacciato sul mare. Che bello! Allestito con gli storici furgoni Volkswagen del Club 90 Fisso. A presentare gli appuntamenti saranno Maria Francesca Gagliardi e Pigi Siciliani. Pigi Siciliani. Ricordiamo, festival completamente gratuito. Vediamo un po' come sarà calendarizzata questa kermesse. Via!

0: Rock Sport.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport, a Roma, dal 1957.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: Sveglia, sveglia! Ma sì, ma ormai direi che è un pezzo che sarete svegli. Sono le 9:18, arrivano gli extraterrestri.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel talento.

allora torniamo, come dicevamo, insomma, a monte, dove insomma stavamo parlando di On the Road, e all'interno di On the Road, On the Read, no? Quindi questa rassegna editoriale, si parla di libri, ci sono interventi. Allora, vediamo un po' cosa succederà. Il 16 luglio alle 22.45 Gino Castaldo aprirà la rassegna On the Read con il libro La musica è finita. Questo, insomma, è un, così, una digressione che lui fa, ne ho sentito parlare. Insomma, lui ha la sua idea sul fatto che la musica sia finita, ma in realtà la musica non è finita, bisogna saperla cercare. Ma questo è un discorso che ci porterebbe molto lontano, e va bene, ci porterebbe lontano anche sulla missione che dovrebbero avere gli speaker radiofonici e le radio stesse, che dovrebbe essere di tipo divulgativo. Noi nel nostro piccolo ci proviamo, purtroppo non tutti la pensano in questo modo. Andiamo avanti, sennò poi mi si chiude la vena. Il 17 luglio, doppio incontro. Alle 18.30 Nina Quarenghi presenterà il romanzo Confini del Vento, seguita un'ora dopo alle 19.30 dal fumettista Stefano Disegni con il nuovo libro illustrato Al posto loro. Attenzione, la chiusura il 18 luglio alle 19.45 sarà affidata a Maurizio e Guido De Angelis. E voi direte, ma chi sono? Sono gli Oliver Onions. Vi ricordate di un Baggy? Tipo la colonna sonora del film Altrimenti ci arrabbiamo, oppure Orzo Way, ma diciamo, quanti ce n'erano? Appunto, e gli Oliver Onions, che racconteranno la loro storia tra parole e musica.

Allora, torniamo poi a On The Road, perché l'estate proseguirà con una serata speciale dedicata a Gigi Proietti. Il 2 agosto Carlotta Proietti con Claudio Pallottini, Ermenegildo Marciante e Andrea Bianchi porterà in scena Gigi Proietti, insegnamenti e chiacchiere, tratto appunto dal libro di Claudio Pallottini. Mercoledì 19 agosto la spiaggia di Sant'Antonio ospiterà il sound system dei 99 Posse, prima del grande finale, il gran finale del 3 settembre con la Social Band and Francis Alina Ascione. Alina Ascione, protagonisti del programma radio televisiva Radio 2 Social Club. Io vi ricordo che tutti questi eventi sono a ingresso libero e gratuito. Ovviamente prima dovete andare a Ponza, se no...

perfetto, in piedi vecchio che ora viene il peggio.

viaggio. Da che parte parti, sarà la parte del rifarmi nascosto.

Bachi da pietra comincia adesso, 9.33, dai, l'ultima notizia e poi arriverà Dario Cecchettani. Perché Annibale scelse proprio quel tipo di passaggio, quel valico lì nel 218 avanti Cristo per passare? Perché? Forse perché era il meno faticoso per gli elefanti? E potrebbero essere stati proprio gli elefanti da guerra, più ancora dei soldati, a determinare la scelta del percorso seguito da Annibale durante la celeberrima traversata delle Alpi nel 218 avanti Cristo. È la conclusione di uno studio fatto da un sacco di capoccioni che non vi dico, che individua nel Col della Traversette il valico alpino energeticamente più conveniente per gli elefanti.

Allora, la ricerca del passaggio, delle motivazioni, no? Del perché Annibale proprio lì, proprio quel valico lì delle Alpi scelse. Quindi la ricerca affronta uno dei dibattiti più longevi della storia militare antica, applicando un approccio del tutto nuovo. Gli studiosi hanno infatti valutato le diverse ipotesi sul percorso di Annibale, calcolando il costo energetico richiesto per attraversare le Alpi con un esercito composto da circa 40.000 fanti, 7.000 cavalli e 37 elefanti da guerra. 37 elefanti. Per effettuare le stime, il gruppo di ricerca ha combinato modelli digitali del territorio con dati altimetrici e modelli bioenergetici sviluppati studiando gli elefanti africani contemporanei. Questi consentono di stimare il consumo energetico in funzione della massa corporea degli animali e della pendenza del terreno. Le simulazioni mostrano che il Col de la Traversette, che appunto è stato quello poi designato da Annibale, sarebbe stato il percorso meno dispendioso dal punto di vista energetico, con un costo complessivo stimato di 5,42 terajoule per l'intero esercito. Il secondo itinerario più efficiente sarebbe risultato quello attraverso il Col de Mont-Genèvre, con un fabbisogno di 6,02 terajoule, seguito dal Col du Clapier con 6,28 terajoule, finora considerato da molti studiosi il candidato più probabile. Bene bene, ora dopo approfondiamo, perché c'è anche quello del Moncenisio, vediamo. Intanto arriva Cigno, arriva a falangi quadrate anche lui.

Allora, poi c'è il Col du Mont-Cenis, quindi sarebbe Mont-Cenisio. È stato invece risultato il tragitto più oneroso, con 6,45 terajoule. Secondo i ricercatori, rispetto al Col du Traverset, che è quindi quello che è stato poi designato e adottato, gli altri percorsi avrebbero richiesto rispettivamente l'11, il 16 e il 19% di energia in più per l'intero esercito, una differenza che potrebbe aver inciso in modo determinante sulla scelta strategica di Annibale. L'analisi ha inoltre permesso di stimare gli effetti fisiologici della traversata. Vediamo un po' cosa ci dicono i modelli. Intanto le cose importanti.

0: Rock Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questo è
9: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: E siamo arrivati anche all'ultimo appuntamento con la novità. C'è Incubo con Vita Rock and Roll.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E salutiamo anche Incubo. Torniamo al discorso di Annibale. Cosa indicano i modelli? I modelli ci dicono che lungo il percorso della traversette i soldati avrebbero consumato circa il 19% delle proprie riserve di grasso corporeo, una perdita compatibile con l'elevata mortalità riportata dalle fonti storiche. Più sorprendente invece il risultato relativo agli elefanti. Gli animali avrebbero perso soltanto il 4% delle loro riserve energetiche, circostanza che potrebbe spiegare perché molti di essi riuscirono a sopravvivere all'attraversamento delle Alpi. Applicare le conoscenze ricavate dallo studio della bioenergetica degli elefanti africani in Kenya introduce una nuova prospettiva nel dibattito ormai secolare sull'attraversamento delle Alpi da parte di Annibale, lo dice appunto Fritz Vollrath del Dipartimento di Biologia dell'Università di Oxford e di Save the Elephants UK. È già, bella storia. Arriva Giancane, vecchi di merda.

Vecchi di merda, Giancane. Allora, secondo Emilio Berti dell'Università di Jena, Friedrich Schiller, la questione del percorso esatto seguito da Annibale sarebbe, insomma, una questione discussa da generazioni. Lui dice: la nostra analisi non elimina ogni incertezza, ma rafforza l'ipotesi della traversette, mostrando che questo itinerario risponda meglio alle esigenze di spostare un grande esercito con gli elefanti attraverso un ambiente alpino estremamente complicato. Gli autori sottolineano infine come l'approccio adottato dimostri il potenziale dell'ecologia del movimento nello studio degli eventi storici, integrando le fonti antiche con strumenti quantitativi moderni per ricostruire le decisioni strategiche del passato. E va bene, dai, ci siamo raccontati anche questa, eh? Adesso c'è il management, una cover di Luca Carboni, eh? È uno degli ultimi brani per oggi, 9.55. Fragole buone buone.

0: Queste fragole, ci siamo interrogati spesso, no? Quando si era ragazzi uscì questo brano, ma di che parla? Sono fragole? No, in realtà parlava di tutt'altro e di una storia finita malissimo. Allora, sono le 9:58 in punto e io sto per andare in sigla. Dopo la sigla, un brano veloce dell'Endrigo che si chiama Panico, ma è perché è arrivato Dario Cecchettani, quindi la situazione è proprio quella del panico. A domani, ciao!
1: Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno,
2: eh? Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
4: Il fatto che siamo abbracciati insieme non rende la diagnosi meno grave.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Puntuale, puntualissimo, sono le 10 del mattino e oggi è mercoledì 8 di luglio, esce la campagna abbonamenti della Roma. Non è che io segua il calcio, anzi,
2: ma regà, sono Marte, il più figo d'Olimpo,
1: sì.
2: Non sapete che bella che è la luna vista da dietro.
1: Allora, quando dice sta cosa qua è evidente che si parla di cose torbide. Buongiorno
3: ragazzi, sto arrivando.
1: No, aspetta, che è sta velocità, ridimmelo così.
3: Ragazzi, sto arrivando, cioè,
1: poi corri, non
4: ma quanto
1: mai.
4: È bello Marte contro.
1: Lo è.
5: Mandami in vocale,
1: dai. Oh, Giovanni Sedaio, vai.
6: Marte contro
1: amico delle guardie. Questa mi piace anche due volte, aspetta.
6: Marte contro amico delle guardie.
1: Sì, ti piace.
3: Buongiorno Marte contro.
1: Tutti voi, siete tutti lì.
2: Forza un po', Darione, che te porto a pranzo fuori. Dai, Dario, Marte contro.
1: Che non lo so se poi è vero. Anzi, secondo me non è vero affatto. Allora, oggi è mercoledì 8 luglio e questa già è una cosa che il tempo vola in maniera inesorabile. Questo è l'ultimo mese di trasmissioni per quanto riguarda appunto Marte contro tutto il palinsesto di Radio Rock Italia per la stagione in corso, ma io come sempre faccio partire questa trasmissione con il comandante Vasco che ci racconta.
7: Sì, solo quello.
1: Sì, solo quello, solo Vasco, vai.
8: E mi ricordo

0: Buongiorno Vasco c'è e si sente.
1: Buongiorno Vasco c'è e si sente. Buongiorno Ale, sei arrivato puntuale come il tuo vocale. Come il tuo vocale Vasco Rossi, mi si escludeva. Bello, bello, mi si escludeva. Il problema è che oggi non ci sono più i fiammiferi, recitava il com. Allora, i biglietti sono andati comunque a Ruba. Sono andati a... dove? Chissà dove cazzo sta Ruba. Vabbè, scusa. Allora, 3791 600 190 per interagire con me. Mi state ascoltando su web, quindi parliamo di RadioRockItalia.it, all over the world. Mi state ascoltando attraverso l'app all over the world, attraverso il vostro device e Radio Rock, e poi mi state ascoltando anche in FM se siete lì al mare sul litorale del Lazio, cioè no del Lazio, ma il Lazio è troppo vasto, di Roma, quindi diciamo da Torvagliani a Villaggio Tognazzi, Coccia de Morto, lo Zion, ve lo ricordate lo Zion? Fino a praticamente quasi la Dispoli. E oppure siete in macchina, DAB Plus. Ma c'è una novità, c'è una novità che vi annuncerò tra un pochino, verso le 10.20 già verrà annunciata il buon Marco Bosco buttandovi giù dalle brande. Queste sono praticamente le frequenze. Io però ho una necessità stamattina, non lo so perché, mi sono svegliato con sta grinta qua. Che ne pensate voi? Questa è rock. Caspita, se è rock, è un rock un po' anni 80, definita pop sicuramente. Lo sapete che alle tastiere di questo brano qua c'era un certo Marco Masini? Non c'aveva i capelli e non c'aveva la barba. Poi si è evoluto, è diventato tipo un hobbit. Ma

via di Umberto Tozzi. Occhio, perché oggi le sonorità saranno queste. Bella questa considerazione. Manchi ad una mano che lavora piano, fa scopa con Fammi sognare. Lei allunga la mano e si tocca l'America. Che anni, mi sa che ti passo pure quella. A parte che stai in rotazione con la rivisitazione di Marrakesh, potrebbe andare. Ma oggi è mercoledì torbido, quindi cronache dal pianeta torbido del podcast, ma anche la Fanta Intervista. E oggi Raffaella Carrà, quindi qualche pezzo di Raffaella Carrà per rimanere in tema gloria, ve lo spiattello. Intanto vi devo questo anche quest'anno, lo studio col KKOL sarà parte del commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff ad alto livello, cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e dal vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto tanto altro. Lo studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni, studio Call, la cura completa del sorriso, piazza dell'Alberone 1, studiocall.com, 0678 9346, oppure WhatsApp 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito. Buongiorno Anna, buongiorno Alessandro, un altro branetto, poi il break delle 10:15 e poi torniamo con il primo classico per oggi. Oggi sarà una puntata tendente al classico.

0: subito, torno qua.
1: Rock Sport. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare.
7: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Questo è
10: Marte Contro.
9: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 10 e 17 puntualissimi oggi sul pezzo, oggi sul pezzo. Allora, il primo classico per oggi è una bella bozza di pasticche che ci caliamo sotto la lingua finché non si sciolgono e ci fanno vedere gli angeli. Prozac più Angelo, vai, alzate il volume della radio.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Buongiorno a tutti amici romani, voglio un pezzo di scrocchiarella. Dov'è che si compra la più buona di Roma?
1: Allora, la più buona di Roma si trova in via Folco Portinari. Buongiorno Vince, via Folco Portinari c'è un fornetto che fa questa scrocchia che praticamente trovate in tutti i pub locali ed enoteche di Roma, e la trovate anche da Brezza, contesto popolare, che è Ostia, dove noi giriamo il nostro podcast Torbido Podcast, che appunto, di cui questa base qui sotto di Daniele Frenetic e Orange è la sigla. Senti come suona, senti, vai. Beh sì, suona. Allora, oggi è mercoledì, per cui mercoledì, cronache dal pianeta torbido, ma mercoledì di Radio Rock Italia, per cui Marco Bosco va sbragato e giù dalle brande, io fino a l'una con voi, Dario C24, quelli del Febra, che commenteranno la serata di sabato 5 luglio, dove si sono esibiti a testaccio, dalle 15 alle 17 FEX, Alta Fedeltà, dalle 17 alle 20 io sono l'eletto Emanuele Guzzardi con la sua roghiprina 500, se ne prendete 1000 non diventano 50.000, e dalle 20 alle 22 Sara K con la sua Siamo Solo Noi. Vi avevo annunciato una novità e adesso la metterò su tutte le nostre storie, su tutti i miei video del sondaggio del martedì. Da oggi puoi ascoltare radio, ascoltate bene, da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile, attenzione, in tutta Italia. 833, clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia, Super Six, canale 833 del digitale terrestre. Allora, Alessandro me l'aveva richiamata legata a Gloria, io te l'ho citata in questa sua nuova versione di editing di Gianna Nannini con Marrakesh.

0: Bella tramogenetta, Gianna Nannini, l'America, l'America. Oh, voglio mettere un po' di musica di questi anni qua, anche perché oggi Fanta intervista. Allora, vi devo dire che venerdì non ci sarò per motivi di dubbing, lavoro dubbing, sono ancora in sala con progetti Netflix e fino al 30 luglio, per cui doppietta di film per me, e quindi venerdì ci sarà Vincenzo Pigliapoco al volante di Marte Contro. Quindi ho deciso che domani, invece di parlare di cucina, perché basta prova costume da superare per gli ultimi arrivati delle diete fit, per cui domani venerdì, poi lo scriverò nelle storie, domani venerdì, richieste e quinto quartiere, quindi anticipo il venerdì al giovedì, va bene, siete d'accordo? E invece oggi, siccome devo parlare di una Fanta intervista, che ragazzi, io ho messo la pagina di Wikipedia della mia intervistata di oggi, è praticamente il puntino che scorre, il cursore che scorre è un pallino infinitesimalmente piccolo, per cui devo parlarne da subito, non posso aspettare le 11.30, parlo di Raffaella Carrà, per cui voglio mettere un po' di musica di quel tempo, passerò anche dei pezzi suoi. Adesso però è arrivato il momento di mettere insieme la doppietta delle 10.30 e proprio per questo vado ad attingere a un paio di artisti maschi, in questo caso di quelle epoche lì, no, diciamo, rimango un po' su questo mood Vasco, che altro ho messo lì, Gloria di Umberto Tozzi, adesso l'America di Gianna Nannini, quindi mi voglio dilettare con una doppietta fatta bene e poi iniziamo ad entrare nei dettagli della Fanta intervista di Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, vien dal mare. Va bene, partiamo così con la doppietta delle 10.28, un po' di sano rock and roll italiano degli anni 90 che ci fa piacere, è una doppietta che mi dà veramente gusto passare, spero l'appreziate anche a voi, ditemelo 3791 600 190, partiamo così, vai!
1: Con gli occhi

0: quello di Enrico Ruggeri, 1993. Senti come schitarra, vai. E dimmi che non è rock and roll questo. Allora, stamattina stavo facendo colazione in un bar, passava una compilation di Ramazzotti. Ho detto, sai che quasi quasi mi faccio mettere qualche pezzo di Ramazzotti, che ogni tanto si schitarra rock anche nel cantautore italiano. Con chi lo metto in doppietta? Con chi lo metto in doppietta? Enrico Ruggeri, il mistero, la vita fuori dal nostro pianeta, l'extraterrestre. È un po' che non la sento, mi piace citarlo spesso questo autore, perché è un po' di nicchia, Eugenio Finale.
1: C'era un tipo che viveva in una baita, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente.

Eugenio Finardi, extraterrestre. Quanti extraterrestri ci sono all'ascolto? Extraterrestre e extraterrestri e extraterrestru. Siamo aperti e fluidi in questa nostra Marte Contro. È stata una bella cavalcata Marte Contro, dai primi di ottobre, la prima settimana di ottobre, fino all'ultima di luglio, il 31 luglio, poi se ne riparlerà per la stagione prossima, ma insomma ancora mancano 22 giorni, togliamo i sabati e le domeniche, eccolo là che ancora ci abbiamo da dirci cose, ancora così a braccio, vado almeno ancora 3 sondaggi, il sondaggione del martedì come è stato ieri bellissimo, gli anni, gli eventi accaduti nel vostro anno di nascita, una cosa veramente, veramente carina. Ieri siamo andati dal 2015 mi sembra la marziana più giovane al 1943 della marziana più anziana, no, più diciamo più vintage, diciamo così. Allora 10:37, a proposito del 1943, Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, nasce a Bologna il 18 giugno del 1943, giusto appunto, e muore a Roma il 5 luglio, quindi 3 giorni fa, del 2021. È stata cantante, attrice, ballerina, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e autrice italiana. Raffaella Carrà, la più amata dagli italiani. No, quella era la Scavolini della Cuccarini, però insomma nessuno è mai arrivato al suo livello. Allora, intanto Alessandro mi dice... dove c'è musica di Eros mi riporta il ragazzino quando... Dove c'è musica è la canzone. Di Eros mi riporta il ragazzino quando la Ford di mio padre montava uno stereo a cassetta e quell'album l'avevo consumato in gita allo Zoo Safari di Fasano. Che bello avere l'autoradio con le cassette. Vi ricordate c'era anche il portacassette, quello che si apriva con tutte le cassettine dentro e poi ce le facevamo noi a casa, rec, play, e registravamo le trasmissioni della radio. Io registravo già Radio Rock quando c'erano Giannotti, Mazzullo, Prince Faster. Insomma, tanti anni fa, ma siamo ancora qua, ma è il momento di passare direttamente alla lunghissima fanta intervista di Raffaella Carrà di oggi, e ne sentiremo delle belle, insomma metterò 3-4 pezzi suoi, non di più, perché per carità, ma parto così. Io

0: Piazza, voglio vedere, bello Vince, sempre l'autocomunista, e il poster pop di Raffaella Carrà è anche appeso, pensa, all'interno del bagno di Brezza, a Ostia, dove Giovanni Seddaio mesce vini e soprattutto mesce Duvalle, così con i suoi discorsi sui vini, ma che in ogni puntata di Torbido Podcast intrattiene come una novella Raffaella Carrà, presentatrice di un podcast che sta comunque raccogliendo proseliti perché è diventato carino. Allora, è uscita la seconda parte della puntata di Dado di Giga Comics e stiamo lavorando all'ultima puntata della prima stagione, che vedrà protagonista niente poco di meno che una porno star per due ore al nostro tavolo di Torbido Podcast, Silvia Soprano, imperdibile, uscirà appunto a breve, quando ho il tempo di lavorarla, come al solito, quindi un anno. E poi ci porteremo avanti con l'asta finalmente di beneficenza che durerà tutta l'estate, degli oggetti che i 14 ospiti della prima stagione hanno portato in dono a Torbido Podcast per tutti i fan, quindi avremo modo di giocare un pochettino sul nostro Instagram con una fantasta rispetto agli oggetti che hanno portato, che poi devolveremo chiaramente in beneficenza. Ancora stiamo stabilendo a cosa, vediamo anche un po' l'importo, perché sennò me li prendo io. Poi da settembre-ottobre inizierà e partirà la seconda stagione, di cui stiamo già incidendo svariate puntate. Allora, Raffaella Carrà, abbiamo detto Raffaella Maria Roberta come nome, quindi io immagino siano i nonni, perché questa era la tradizione degli anni che furono. Considerata la regina della televisione italiana, è stata definita anche un'icona della cultura pop in Europa, America Latina, dalla critica italiana e internazionale. Tra gli anni 70 e 80 divenne pioniera del femminismo, della libertà sessuale delle donne nella televisione e dell'industria musicale italiana e spagnola, oltre che una sostenitrice della comunità LGBTQ+. Grande simbolo. Lei è la Che Guevara della televisione italiana. Una delle immagini più iconiche è il suo volto e anche, insomma, questo suo ballo qua.
1: Mi piace.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: State ascoltando
12: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
13: Se mi scrive Alessandro, se vuol dire che è una gnocca da paura, Raffaella, certo, ma adesso è il momento della prima novità per oggi. Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

di Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Allora, 10:50, sì, Alessandro, si può dire che era una bella gnocca. Io mi ricordo mio padre che avevamo questo televisore con solo tre canali, quando andava le trasmissioni di Raffaella Carrà c'era un tasto inutile del telecomando, lui mi diceva alzati, spingi quel tasto e esce Raffaella Carrà. Mia madre rideva e io ci credevo, quindi ho spinto quel tasto quando ero da solo a casa centinaia di volte, ma non è mai uscita. Nel corso della sua carriera pubblicò 25 album in studio, 42 contando gli adattamenti in altre lingue, in 46 paesi del mondo, vendendo oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo ed esordendo in numerose classifiche internazionali grazie alle canzoni come Tanti auguri, Rumore, Pedro, Fiesta, Ballo ballo, Caliente caliente, Salutala per me, A far l'amore comincia tu, eseguita dalla cantante oltre che in lingua italiana anche in inglese, spagnolo, francese, portoghese, tedesco, greco, russo e filippino. Cioè, bellissimo, cantata da lei, tra l'altro, in filippino. Allora, la prima che abbiamo nominato è Tanti auguri, quindi ancora un paio di brani di Raffaella Carrà ve li dedico, vediamo se questo pure vi fa saltellare sulle vostre poltrone. Vediamo quello che succede. Sono le 10:51, questa è Marte Contro e questa è la Fanta Intervista a Raffaella Carrà, che ci porteremo avanti fino a luna, se riesco a leggere tutta la pagina Wikipedia, che è effettivamente infinita.

Raffaella Carrà è stata presente nei palinsesti televisivi in Italia, Spagna e America Latina dalla fine degli anni 70 fino alla sua morte, venendo premiata con 12 telegatti e 2 tipi d'oro. Dopo un esordio da attrice in Italia, l'artista ha firmato un contratto di recitazione con la 20th Century Fox a Hollywood, recitando anche in film francesi e spagnoli, lavorando con Mario Moricelli, Marcello Mastroianni, Frank Sinatra, Edward Muller, Trevor Howard, Janice Marie, James Coburn e Bill Cosby. Dopo la sua morte, Raffaella Carrà è stata insignita del premio Sorriso di Verso Venezia alla 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il suo contributo all'industria musicale dello spettacolo italiano. Nel 2024, con il remix del brano Pedro, Raffaella Carrà è stata la prima donna italiana ad entrare nella top 50 generale di Spotify. Quindi insomma anche roba moderna. E allora, chi sono io, nonostante le avversità che potrebbero sembrare esserci da un punto di vista calcistico, per non passare appunto questo brano che nel 2024, grazie al suo remix, è stato il primo album di una donna italiana, la prima canzone di una donna italiana ad entrare nelle prime 50, top 50 Spotify.

Mi fa notare, Alessandro, appunto, questa bellissima canzone She's 20th Century Fox The Doors. Stavo a Radio Rock e adesso la mettevo. Allora, Raffaella Carrà, biografia. Raffaella Carrà nacque il 18 giugno del 43 a Bologna, figlia primogenita di Raffaele Pelloni, benestante, proprietario di un'azienda agricola nato a Castelfranca Emilia, e Angela Iris Dell'Utri, a sua volta figlia di Vincenzo Dell'Utri, di origini siciliane, Caltanissetta, e Andreina Emiliana, che gestivano il caffè centrale di Bellaria. Io ci andavo al mare a Bellaria. Aveva anche un fratello minore, Vincenzo Pelloni, e che la rese zia di due nipoti. Vabbè, i genitori si separarono 2 anni dopo le nozze. La piccola Raffaella passò gran parte della sua infanzia tra Bologna, dove studiava, e Bellaria. A soli 8 anni lasciò l'Emilia Romagna per proseguire gli studi direttamente a Roma, inizialmente presso l'Accademia Nazionale di Danza, fondata dalla ballerina russa Gia Ruskaya, dove rimarrà fino ai 14 anni, abbandonandola dopo essere stata scoraggiata dalla stessa Ruskaya. Questa pure ci aveva, ogni tanto ci imbattiamo in questi personaggi che hanno denigrato i nostri fantintervistati e farite. E successivamente al Centro Sperimentale di Cinematografia. Allora, mettetevi comodi perché iniziamo con la carriera, anni 50, anni 60, gli esordi, quindi insomma una chiacchierata lunga. Rimango un po' su quell'epoca, poi vi giuro che passo a un po' di rock, un po' di rap, un po' di roba moderna, però mi è venuta estremamente voglia di sentire questo pezzo e quindi lo faccio sentire anche a voi altri e a voi altri all'ascolto di Radio Rock Italia, di Marte Contro fino a Luna. Dario con voi in voce, fate intervista a Raffaella Carrà, abbiamo tirato fuori Tozzi, Finandi, Morandi, Ruggeri, siamo sentiti 4 pezzi di Raffaella Carrà. E allora dai, mettiamoci pure questa che ci sta.

Ci stava Claudia Mori e il fantastico Adriano Celentano. E intanto ringrazio Alessandro che mi manda l'intervista della Carrà, che disse che discendeva dal brigante romagnolo ottocentesco Stefano Pelloni, che passò la storia come il passatore cortese, che la leggenda popolare erroneamente trasformò in un nostrano Robin Hood, passatore che trovò poi la morte a soli 27 anni per mano della gendarmeria pontificia. Quindi anche nobili origini. Allora, la carriera cinematografica di Raffaella Carrà iniziò molto presto, all'inizio degli anni 50, partecipando a soli 8 anni al film di Mario Bonnard Tormento del passato, del 52 appunto, un melodramma strappalacrime nel quale interpretò il personaggio infantile di Graziella. Tra il 58 e il 59 prese parte con piccoli ruoli ad altri tre film. Nel 1960 conseguì il diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nello stesso anno prese parte al film La lunga notte del 43 di Florestano Mancini e al Il peccato degli anni verdi di Leopoldo Trieste. Contemporaneamente iniziò anche il teatro, scritturata dalla compagnia Carli Pilotto, dopo un passaggio alla radio, dove sul mandato di Luciano Rispoli, aveva realizzato e condotto la rubrica Raffaella col microfono che tracolla a metà del 1960. Il regista Stefano De Stefani la scelse come valletta di Lelio Tazzi per il programma il paroliere questo sconosciuto. Va bene, allora andiamo un po' di sonorità un po' diverse da quelle che abbiamo sentito fino adesso, ve l'avevo promesso, per cui ci spariamo Cigno con il suo timore di Dio, che sicuramente non ha avuto, se mi consentite, Raffaella Carrà nell'intraprendere non solo una carriera da prima donna, ma di fare delle scelte molto radicali nella vita che l'hanno fatta diventare un'icona.

Timore di Dio, Cigno. Allora, nel 1960 sostenne anche un provino nel ruolo di Rosetta, la figlia della protagonista Cesira, interpretata da Sofia Loren nel film La Ciociara di Vittorio De Sica, ma venne scartata in quanto ritenuta troppo matura per quella parte, poi affidata all'attrice italo-americana Eleonora Brown. E nel 1961 prese parte al film comico 5 Marines per 100 ragazze di Mario Mattioli, insieme a Ugo Dognazzi, Raimondo Vianello, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Little Tony e Virna Lisi. Sempre nel 1962 recitò una piccola parte in L'ombra di Zorro nel ruolo di Carmela, una melomane che passava il tempo accanto al pianoforte del saloon. Partecipò quindi ad altri film, tra i quali I compagni di Mario Monicelli, L'hollywoodiano Il colonnello Von Ryan di Mark Robson, nel quale recitò con Frank Sinatra. Nel 1964 recitò nello sceneggiato televisivo La figlia dell'oca bianca, scritto da Edoardo Anton, per la rubrica Rai Vivere Insieme, diretta da Ugo Sciascia. Nel 1965 recitò la parte di Costanza de Muriac nello sceneggiato televisivo Scaramouche con Domenico Modugno. Negli anni 60 le cronache rosa si occuparono spesso di lei per la relazione con il calciatore della Juventus Gino Stacchini, durata ben 8 anni. Il 3 marzo del 67 andò in onda sul programma nazionale Tutto per Bene, il film per la TV tratto dall'omonimo romanzo di Pirandello. Nel gennaio 1968 condusse uno speciale in onda sul secondo programma intitolato Tempo di Samba. A giugno partecipò allo sceneggiato Rai Processo di Famiglia di Diego Fabbri e sul finire dell'anno successivo fu presente nello sceneggiato Il Sorriso della Gioconda, una delle cose più famose del mondo.

0: Erano Colapesce e Di Martino. Allora, il cambio di cognome. Nella prima metà degli anni 60 le viene dato lo pseudonimo di Carrà, consigliata dal regista Dante Guardamagna, il quale, appassionato di pittura, associa il suo vero nome Raffaella, che ricorda il pittore Raffaello Sanzio, al cognome del pittore Carlo Carrà. Tuttavia Raffaella non riesce ad ottenere molto successo in termini di popolarità come attrice, tant'è che all'inizio degli anni 70, a seguito del successo ottenuto come showgirl in televisione, decide di abbandonare la recitazione, salvo alcune sporadiche, isolate esperienze in alcuni film sceneggiati TV, e di concentrarsi sulla carriera di presentatrice televisiva, soubrette e cantante, con la quale invece otterrà successo e fama internazionale. Ok, break delle 11:15 e torniamo con il secondo classico di oggi, dai. Rock Spot.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
9: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Questo è
11: Arte Contro.
10: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido, è il momento del secondo classico per oggi. Riuniamo un po' su quella linea. Edoardo Bennato, Un giorno credi.
12: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

contro Radio Rock Italia 3791 600 190 per interagire con me su Raffaella Carrà. Stiamo appunto, siamo arrivati agli anni 70, quindi dopo gli esordi cinematografici, così insomma di lancio della carriera e gli studi, siamo arrivati appunto agli anni 70, da canzonissima al successo all'estero. Nella stagione 69-70 arriva il successo televisivo nello spettacolo Io Agata e Tu con Nino Taranto e Nino Ferrer, in cui la Carrà lancia un nuovo stile di showgirl scattante e moderna. In autunno è al fianco di Corrado in Canzonissima, dove diede scandalo per l'ombelico scoperto mostrato nella sigla d'apertura. Ma che musica, che musica, che musica, maestro, che raggiunse le vette delle classifiche vendendo 200.000 copie. Gli indici di gradimento e di ascolto toccavano livelli inaspettati, consacrando Raffaella come la nuova stella dello spettacolo italiano. Visti i soddisfacenti esiti dell'anno precedente, la Rai decide di riconfermare la stessa coppia di conduttori anche per la nuova edizione del programma, e infatti nel 1971 di nuovo a Canzonissima, dove vede entrare in classifica 3 singoli: la sigla Chissà se va, Maga Maghella e la celebre Tuca Tuca con annesso balletto. Quest'ultimo, dalla terza puntata del programma, viene censurato della Rai per via della sua coreografia giudicata troppo audace e provocatoria. Viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi. Dopo l'esibizione insieme con Alberto Sordi, il ballo supera le censure e le polemiche iniziali, diventando un autentico fenomeno popolare. E nello stesso anno il primo album pubblicato dalla cantante Raffaella, pubblicato sull'onda del successo di Canzonissima 1970, è di quello personale della vedette. Nello stesso anno pubblica un altro album di successo, Raffaella Carrà, contenente anche il brano Borrichito, primo successo del mercato latino. Va!

Sergio Leone, Colle del Fomento. Sergio Leone, insomma, per citare, no? Che stile quando entra Danno, Flo, sì, Vince, danno tanta roba, eh. Allora, sempre nel 1971 partecipa accanto a Georges Descariers all'episodio intitolato La donna dai due sorrisi, nella serie televisiva di produzione francese Arsène Lupin, prodotta tra il 71 e il 74. Nel 72 pubblica il suo primo album dal vivo, Raffaele Senza Respiro, tra l'altro l'ultimo per la RCA. Un album creato costruendo la scaletta della sua prima tournée che intraprese nelle piazze italiane senza respiro. In quello stesso anno viene premiata con il suo primo disco d'oro per 1 milione di singoli venduti, di cui 450.000 copie solo del Chissà se va. C'erano i dischi 45 giri che andavano dentro i mangiadischi. Bellissimo, bellissimo, bellissime epoche che furono. Nel 1973 cambia casa discografica e passa alla CGD con questa prima, per questa prima etichetta la cantante pubblica l'album Scatola Sorpresa. Oltre alla versione normale del 33 giri viene pubblicato anche un box con dei giochi da tavolo e con vari gadget sulla cantante. Segue nel 1974 Mille Luci, presentato al fianco di Mina, ultima varietà al quale parteciperà quest'ultima tra l'altro, che ottiene grande successo di pubblico affermando definitivamente Raffaella come showgirl a tutto tondo. Allora, prima ho canticchiato un viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi, e quindi niente, dai, passiamo un po' di televisione di quegli anni. Parto dal 1977 con Mi Vendo e lo metto in doppietta perché casualmente sono le 11:28 con un pezzo molto più avanti, ma sempre un po' di televisione rivoluzionaria parliamo. Partiamo con Renato, vai.

che ha cambiato la storia della televisione italiana e della musica italiana, stava avanti 200-300 anni. E anni dopo c'era un altro signore che aveva non solo inventato la radio, ma ha inventato un modo di comunicare completamente diverso, ed è stato rivoluzionario ogni volta che ha preso in mano un progetto. E quindi lo metto in doppietta alle 11.31 con questo capolavoro. Vi voglio vedere sambare in giro per le vostre case o con le mani fuori dal finestrino. Alzate il volume a cannone con me. E niente, questo vi voglio vedere impazzire.

Trasmessa il bello di quando uscì cacao meravigliavo è che qualcuno è andato nel negozio di alimentari a chiederlo per davvero, dice Vince. Sì, e la gente faceva proprio le richieste, io voglio il cacao meravigliavo. Pensa che operazione di marketing che avrebbero voluto fare facendolo uscire poi questo cacao meravigliavo. I milioni, i miliardi, Renzo Arbore, Indietro Tutta, dove sono nati i personaggi come Marisa Laurito, Nino Frassica, che è l'unica persona al mondo che mi fa ridere, vabbè. Torniamo a Raffaella Carrà. Sull'onda del grande successo della trasmissione, pubblica l'album Mille Luci, appunto quella che faceva con Mina, composto prevalentemente da cover. Nello stesso anno presenta la sua terza canzonissima, questa volta condotta in solitaria, dove inoltre duetta con Topo Gigio nel brano dedicato ai bambini Strapazziami di coccole. Nello stesso anno pubblica l'album Felicità, ta-ta, contenente oltre al brano omonimo la sigla della sua terza canzonissima, uno dei suoi maggiori successi, il brano Disco Music Rumore, rumore, mi è sembrato di vedere rumore, la la, era, questa era un coro da Lazio, certo di. L'album riscuote un ottimo successo in Italia, dove si aggiudica il disco di platino e buoni riscontri anche all'estero, aggiudicandosi diversi dischi d'oro. Dopo il successo di Canzonissima intraprende la sua seconda tournée nelle piazze e nei locali in Italia e in Europa, il Show Raffa 75. Tra il 75 e l'80 si fa conoscere in Spagna, il successo delle sue canzoni porta la TV a offrirle nel 1976 una monografia, La Ora de Raffaella Carrà, con era una puntata della serie La Ora de, grazie alla quale divenne popolare presso il pubblico iberico. In quegli anni Raffaella si concentra maggiormente sulla sua carriera di cantante, ottenendo consensi in Spagna, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Regno Unito, Grecia, Turchia, Canada e in particolare nei paesi dell'America Latina, diventando un vero fenomeno di esportazione della musica italiana nel mondo. Uno dei successi più clamorosi è il brano A far l'amore comincia tu, che riesce a toccare nella sua versione inglese il nono posto della classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito, ottenendo diversi dischi d'oro e di platino in tutto il mondo. Eccole là le sonorità spagnole di qualcuno che pure ha fatto un sacco di soldi, quantomeno di SIAE, rispetto all'uscita di 3-4 brani, avevano preso la via ispanica loro all'epoca. E allora, per chi non c'ha una lira in saccoccia,

Questi hanno fatto vamos alla playa, l'estate sta finendo, no tengo dinero, e sono volati. Però io devo in qualche modo ritornare alle sonorità moderne, perché non è posso fare una trasmissione tutta di questo scudo, anche finire di mangiare la mia piadina. Passo subito ad una sonorità più moderna, che ci ricorda sempre un po' di latinoamericano, ci riporta quindi anche nell'animo Raffaella Carrà, ma ci modernizza un pochino, così poi con l'escamotage del break delle 11.45, da dove torniamo con la novità, riprendo un po' in mano il palinsesto con un po' di sano rock and roll di Radio Rock Italia e di Marte Contro. Vai!

0: Rock Sport.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: State ascoltando...
6: Marte contro, c'è vita sul pianeta torbido.
7: 11.46, siamo tornati un po' alla modernità, ma continuiamo a parlare della Carrà, che fa anche rima e c'è Stacce. Il momento di ottobre, che dà una versione rock del tormentone di Samurai J, Ossessione. Ascoltiamola insieme.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Questo maledetto film, sai che a me così mi piace di più questa canzone invece quelle sonorità là. Va bene, allora siamo tornati dal break e andiamo a parlare ancora di Raffaella Carrà. Nel 1976, a volte sembra ubriaco ma in realtà è perché swingo le parole, incide l'album Forte Forte Forte, pubblicato in 36 paesi del mondo, aggiudicandosi in Spagna, Regno Unito e Germania vari dischi d'oro, mentre in Italia ben due dischi di platino, rappresentando uno dei lavori discografici di maggior successo della cantante anche a livello qualitativo. La rivista statunitense Billboard scrive nel suo numero del 24 dicembre del 1977 che secondo la CBS l'album era tra gli album più venduti della compagnia del mese precedente. Il singolo 5353456 fu certificato disco d'oro dalla Music Canada per le 75.000 copie vendute. Nello stesso anno intraprende la tournée Forte Forte Forte Show in Italia e all'estero, che dura diversi anni. L'anno successivo è la volta di Fiesta. Fiesta, che fantastica, fantastica sta Fiesta. L'album dai suoni prettamente eurodisco che contiene Fiesta è una delle canzoni simbolo della soubrette. Raffaella Carrà è nominata dalla Canadian Disco Awards per questo album in quanto uno dei dischi più venduti in Canada in quel periodo. Nel 1978 rientra in Italia dopo numerose tournée all'estero per presentare il varietà del sabato sera Ma che sera, nel quale presenta Canta e Balla affiancata da Paolo Panelli, Bice Valori, Alighiero Noschese e Giorgio Bracardi, animatori di spazi comici del programma. Particolare ricordate la sigla iniziale Tanti auguri, in cui Raffaella canta un inno all'amore libero e spensierato con il ritornello divenuto poco dopo celeberrimo Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, il cui video era stato girato all'interno del parco a tema dell'Italia in miniatura di Rio.

Allora, il programma Ma che sera, però, è oggetto di controversie e polemiche perché è trasmesso nei difficili e tragici giorni del sequestro di Aldo Moro. Tanti auguri, diventa subito un altro successo internazionale e viene inserito nell'album Raffaella, che riscuote un altro importante successo di pubblico. L'album gode della campagna pubblicitaria internazionale più grande della CBS, che la CBS abbia fatto prima di allora, diventando uno degli album più esportati della cantante, raggiungendo il 42esimo posto dei dischi più venduti dell'anno. Stiamo parlando del 1978, cioè c'erano i dischi dei Pink Floyd e dei Led Zeppelin. Dopo le registrazioni di Ma che sera, intraprende la tournée Raffaella Carasciuga, che porta in 30 nazioni del mondo. Nel 79 è la volta di un altro successo discografico con l'album L'Applauso, il quale porta le firme, oltre a quella di Gianni Boncompagni, anche dei giovani ed esordienti De Santis e Musso. E nello stesso anno intraprende la quinta tournée Applauso, dopo il successo riscosso l'anno precedente in Giappone nella canzone California. Raffaella rappresenta l'Italia al Tokyo Music Festival con la canzone Dream Dream, raggiungendo la seconda posizione e venendo premiata con il premio appunto d'argento. Anni 80, pronto Raffaella? Questo qua entriamo proprio quando eravamo piccoli noi, Pio, Vince, Alessandro e tutti quelli che sono all'ascolto, che hanno questa fascia di età. Nel 1980 la Carrà è sul set del film Barbara, girato in Argentina e distribuito per il mercato sudamericano, diretto da Gino Landi. Nello stesso anno incide l'album Mi spendo tutto, contenente la hit Pedro, l'abbiamo sentita prima, uno dei brani più conosciuti della cantante, e Ratatataplan, ispirato del titolo dell'omonimo film di Maurizio Nichetti, bellissimo tra l'altro. Nel 1981 presenta Mille Milioni, che rappresenta il primo esperimento di cooperazione televisiva internazionale. 5 speciali, ognuno dei quali girati in una diversa capitale: Buenos Aires, Città del Messico, Londra, Roma e Mosca. Il programma ebbe come media circa 10 milioni di telespettatori. All'inizio dello stesso anno iniziò la tournée Carrà Año 2000, ma dopo la pubblicazione dell'album di Raffaella Carrà, sempre nell'81, iniziò la tournée di Raffaella Carrà Show con le caratteristiche di quest'ultimo album.

Visitor of the Key, Rise and Falls, sonorità moderne, ve le avevo promesse. Allora, Raffaella Carrà nel 1982 torna ad affiancare Corrado presentando Fantastico 3 con Gigi Sabani e Renato Zero, con una media di 25 milioni di spettatori. Ne canta anche la sigla d'apertura, la celebre Ballo Ballo, canzone che sarà anche al centro di alcune controversie in quanto accusata da alcuni di essere un plagio del brano Eleanor Rigby dei Beatles, e in effetti un qualche passaggio c'è. Sull'onda del grande successo della trasmissione viene pubblicato il disco Raffaella Carrà 82, arrangiato e composto tra gli altri da Franco Bragardi e Danilo Vauna, e che vede tra gli autori, oltre a Gianni Boncompagni e Gianni Belfiore, anche Giancarlo Magalli. Sempre nel 1982 è l'ospite d'onore del Festival de Viña del Mar in Cile. Nell'estate dello stesso anno intraprese la sua ultima tournée, il Fantastico Show. A febbraio dell'83, a seguito del successo di Fantastico 3, la Carrà viene invitata ad esibirsi per la prima volta come superospite al Festival di Sanremo 1983. Soli sulla Luna e AI, scritti da Valsiglio, Pace e Despa, sono i brani incisi appositamente per l'occasione, registrati, come dichiarerà lei stessa, in fretta e furia. Dal 1983 al 1985, questa ve la ricordate, presentava su Rai 1 Pronto Raffaella, il primo programma di mezzogiorno della Rai che segna la sua definitiva affermazione come conduttrice, mettendo in risalto non solo le sue qualità di soubrette, ma anche di intrattenitrice e padrona di casa, capace di relazionarsi con uguale empatia sia con gli ospiti illustri sia con i telespettatori che telefonano per partecipare ai giochi del programma. Nel programma lavorava anche per la prima volta Gianni Boncompagni, in concorrenza diretta con il suo amico Corrado, che conduceva nelle reti Mediaset Il pranzo è servito. Al centro della trasmissione vi era l'interazione con il pubblico in diretta attraverso vari giochi telefonici, uno di quali il più famoso, il gioco dei fagioli, nei quali il concorrente di turno doveva indovinare quanti fagioli erano contenuti in un grande barattolo di vetro, ha contribuito a far entrare la trasmissione nell'immaginario collettivo del pubblico. La risposta di Rai 1 ottenne da subito un grosso successo di pubblico, raggiungendo in poco 4 milioni e mezzo di telespettatori.

Stoccarda, Gigi Urietti diceva che era una città dove faceva caldo, ve lo ricordate. 12.05, il successo di Pronta Raffaella le fa vincere nel 1984 il titolo di personaggio televisivo femminile a livello europeo, consegnato dall'European TV Magazine Association. Nel 1984 firma un contratto milionario per la durata di 2 anni con la ditta di cucine Schiavolini, con lo slogan "la più amata degli italiani", cioè prima lei di Lorella Cuccarini, non ce ne voglia. Sempre nel 1984 il rinnovo del contratto di lavoro con la Rai è al centro di un'accesa controversia con l'allora presidente del consiglio Bettino Craxi, che definisce immorale e scandalosa la cifra che la conduttrice avrebbe guadagnato per un'esclusiva di 2 anni, 6 miliardi di lire d'allora. Di quegli anni, Craxi, la faccia come il culo. Di questi anni sono gli album di successo Fatalità, Bolero. Tra l'85 e l'86 Raffaella Carrà è inviata del settimanale Radio Corriere TV e gli incontri di Raffaella, in cui intervista persone politiche e dello spettacolo. Nella stagione televisiva 85-86 conduce il super show Buonasera Raffaella, che era la versione in prima serata serale di Pronta Raffaella. Le prime 10 puntate del programma vanno in onda da Roma, mentre per le ultime 5 la Carrà si trasferisce negli studi della Rai Corporation di New York e grazie a Rai International diventano visibili in tutto il Nord e Sud America. Raffaella inoltre intervista e duetta con ospiti illustri come Henry Kissinger, Joe Cocker, Riccardo Cocciante, Patti Pravo, Stevie Wonder, Ginger Rogers, Sammy Davis Jr. e canta le sigle Fidati, Bellissimo e Bacio. Tutte e 3 le sigle della trasmissione sono contenute nell'album Fidati, uscito nello stesso anno. Il programma pone la soubrette nuovamente al centro delle polemiche a causa degli alti costi di produzione, in particolare per le puntate trasmesse via satellite negli Stati Uniti. Tuttavia la trasmissione ottiene grande successo, tanto da suscitare l'interesse anche delle televisioni americane, che invitano Raffaella nei talk show più famosi dell'epoca, intervistata anche da Johnny Carson e David Letterman, due de passaggio, come si dice quando si parla di qualcuno che in realtà ha sfondato. Andiamo avanti nella lettura degli anni 80 della fanta intervista a Raffaella Carrà, protagonista di Marte Contro di questo mercoledì 8 luglio.

0: Eccoci qua, non sono svenuto, sono sempre qua con voi. Allora, 12:12, che come sapete è il mio orario preferito, favorite. Allora, nella stagione successiva, ecco, questo è un bel salto in alto, anche io mi ricordo, va a condurre Domenica In, cantando neanche la sigla d'apertura, curiosità, una delle prime sigle della televisione italiana ad essere realizzata attraverso delle grafiche elaborate al computer. Anche la sigla di chiusura, Casa Dolce Casa. Proprio a Domenica In, a novembre, la Carrà reagisce ad un articolo pubblicato dal settimanale scandalistico Novella 2000, minacciando un'azione legale nei confronti del giornale, che l'aveva accusata di trascurare la madre morente. La mamma della Carrà, infatti, muore nel 1987. La conduttrice le rende omaggio proprio durante un'altra puntata del programma, dedicandole il brano I Thank You Life. Nel 1987, che fece scalpore, non lo ricordo benissimo, il suo passaggio alla Fininvest con un contratto miliardario della durata di 2 anni. La prima apparizione sul canale 5 della Carrà risale al 27 dicembre dell'87. In quell'epoca Silvio Berlusconi si prendeva tutto: Lentini, Rijkaard, Gullit, la Carrà, Lidlm di Bartolomeo. In seconda serata va in onda uno speciale dal titolo Benvenuta Raffaella, con il dietro le quinte e i video delle prove del suo nuovo show, nonché le interviste con la Carrà e il suo storico compagno Sergio Iapino, regista e coreografo della trasmissione. Il programma in questione, intitolato Raffaella Carrà Show, inizia il 9 gennaio del 1988, seguito l'anno successivo da Il Principe Azzurro, il secondo ed ultimo programma condotto dalla Carrà sul canale 5. Entrambi i programmi non ottengono però grossi risultati in termini di ascolto e sembrano un po' appannare la sua popolarità. Ma negli anni 90 il ritorno in Rai, gli anni Spagna e il successo di Caramba! Dopo il periodo passato in Fininvest, i primi di gennaio del 1990, la Raffaella Carrà torna in Rai con il nuovo programma Raffaella Venerdì, Sabato e Domenica, e Saranno Famosi, in onda il venerdì in prima serata e il sabato e la domenica dalle 12. La trasmissione ha un seguito intitolato Ricomincio da 2, in onda stavolta solo il sabato e la domenica in orario di pranzo. Entrambi i programmi vanno in onda sulle 2 e ottengono ottimi indici di ascolto che la riporteranno al successo. Nel maggio del 1991, poche settimane dal termine della sua trasmissione, Raffaella torna brevemente sul canale 5 per condurre l'edizione dei Telegatti con Corrado. Nel giugno del 90, con Gigi Sabani, conduce Quando Calienta il Sol, programma televisivo in 2 puntate in onda sia in Italia che in Spagna. Nel 91, insieme a Johnny Dorelli, conduce il varietà del sabato sera Fantastico 12, cioè nel frattempo è tipo Rocky, che pur essendo ricordato per l'ospitata celebre di Roberto Benigni, che voleva toccargli la patacchia e cerca di cinturarla per simulare un amplesso, per poi cimentarsi con un'elencazione dei vari modi di pronunciare gli organi genitali maschili e femminili, otterrà però poco indice d'ascolto. Va bene, break delle 12:15, torniamo con l'ultimo classico per oggi e andiamo avanti con la fante intervista con una storia biografia chiamata Come Cassa Lola vi pare di Raffaella Carrà.
1: Rockstar. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Questo è Arte Contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido e come, caramba che sorpresa, i Marlene Kunz con la loro Festa Mesta.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Marlene Kunz alle 12.20 su Radio Rock Italia, Marte Contro. Vi ricordo che venerdì non ci sarò, ci sarà Vincenzo Pigliapoco al mio posto alla cloche di Marte, lo ringrazio come sempre per la sua disponibilità. E invece giovedì, quindi domani, anticipo il venerdì quinto quartiere e le richieste 3791-600-190 solo e solo domani esaudisco richieste, e quindi salta la puntata culi in aria. Allora, 1992 al 1995 torna in Spagna, prima 2 anni su TVE1 conducendo 3 edizioni di Hola Rafaela, premiato con 3 tipi d'oro, equivalente l'iberico del telegatto, e il preserale alla socio con Raffaella, che la consacrano definitivamente nel paese. Successivamente, nella stagione 94-95, passa all'emittente spagnola della Fininvest, ovvero Telefinco, con il programma pomeridiano È in casa con Raffaella, che proprio era come Pronto Raffaella, che ottiene grande successo, tanto che al termine della stagione Telefinco offrì alla presentatrice un nuovo contratto di esclusiva di 2 anni, che però lei rifiuta per tornare in Italia. Alla fine del 1995, infatti, torna su Rai 1 con Caramba che sorpresa, nel programma inventato insieme a Sergio Iapino, l'allora direttore di rete Brando Giordani. Raffaella coinvolge in diretta gli ospiti e il pubblico in sala.

gli spettatori, che furono riconfermati anche nelle successive edizioni. Nel 98 alla trasmissione viene affidato anche il compito di risollevare le sorti della Lotteria Italia. Si decide quindi di cambiare il nome in Caramba Che Fortuna. La trasmissione riesce a riscuotere ancora più successo, raggiungendo picchi del 66% di share con 14 milioni di telespettatori. Nel 96, 98 e 99 in contemporanea con Caramba conduce anche tre strisce quotidiane legate al varietà: 40 minuti con Raffaella, 123 e i fantastici di Raffaella. Caramba Che Sorpresa è diventato proprio una cosa di costume, no? Quando uno incontrava le persone che non vedeva tanto tempo, la carrambata, caramba che sorpresa, tanto che non ti fai sentire, non ti fai vedere. Dove eri finita? Caramba!

A Panam di Litfiba, dall'album Litfiba 3 di tanti anni fa, 1988. Allora, nel 1997 rifiuta la co-conduzione del Festival di Sanremo con Pietro Camberetti, lasciando il posto a Valeria Marini e

Mike Buongiorno. Nel 1997 partecipa inoltre da protagonista a una miniserie di 4 puntate della Rai intitolata Mamma per caso, nella quale interpreta il ruolo di una giornalista single affiancata da Ray Lovelock, Jean Sorel, Maurizio Crozza e Carla Signoris, e trasmessa in prima serata su Rai 1. Gli anni 2000, e quindi il Festival di Sanremo e il ritorno di Caramba. Nel 2000 presenta per la seconda volta su Canale 5 il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo insieme a Paolo Bonolis. Condurrà l'evento di nuovo nel 2004 con Gerry Scotti, esibendosi con Loretta Goggi. Nel 2001, affiancata da Pietro Gamberetti, Enrico Papi, Megan Gale e Massimo Ceccherini, presenta la 51esima edizione del Festival di Sanremo, edizione che non riscosse un gran successo. Questa è al centro di non poche polemiche sia sul piano televisivo che su quello della conduzione. Dopo una pausa lunga circa un anno dall'esperienza poco felice del Festival, non lo voleva fare, il Festival aveva ragione. Dal 24 gennaio 2002 torna in prima serata su Rai 1 con l'edizione di una nuova edizione di Caramba che sorpresa. Nel 2004 conduce il programma Sogni, nel quale, rivisitando Caramba che sorpresa, si concentra sulla possibilità di realizzare i sogni degli italiani. Nel 2006 è la volta di Amore, replica di un esperimento riuscito di TBE, il Contigo, dedicato alle adozioni a distanza, carino. Nello stesso anno l'attore Fabio Canino, coadiuvato da Roberto Manicelli, le dedica un libro pubblicato da Sperling & Kapler. Allo stesso modo, quindi, la puntata della storia Siamo Noi dedicata a lei. Sempre nel 2006 Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo e la canzone Raffaella è mia, dedicata alla Carrà che partecipa al videoclip del brano, mentre la cantante spagnola Roser incide l'album Raffaella tributo con i maggiori successi della Carrà cantata in spagnolo. In seguito partecipa insieme a Robin Williams al programma di Diego Armando Maradona La Noce del 10. Il 30 novembre 2007 esce Raffaella Carrà, 2 CD, un DVD in cui sono raccolte le sigle cantate e ballate da Raffaella durante tutta la sua carriera, e raggiunge in Italia il 15° posto della classifica con oltre 50.000 copie.

Kubrick, Cado, 12:37, gli anni 2010, gli ultimi programmi. Nel 2010 è testimonial della Danone, gira diversi spot pubblicitari e va bene, Mille Luci, Tuca Tuca, Il Balletto, Guinness World Record, duetta con Renato Zero nel 2010, nell'album 6-0, nella canzone Triangolo, i due si esibiscono anche in concerto dal vivo, pensa che spettacolo. Nel 2011 in estate esce il remix del suo storico strano, il suo storico brano A Far L'Amore Comincia Tu, e così diventa Far L'Amore, molto bene, realizzato dal DJ francese Bob Sinclair, suo partner nella conduzione finale dell'Eurovision 2011. Tale remix sarà di seguito inserito da Paolo Sorrentino nella colonna del film La Grande Bellezza. In seguito, assieme a Neri Marco Re, fa da testimonial per altri spot della team. Nel 2012 partecipa al concerto per l'Emilia e a febbraio 2013 diventa invece uno dei coach insieme a Noemi, Piero Pelù, Riccardo Cocciante nel programma The Voice of Italy. Va bene, va bene. Poi vabbè, altre pubblicazioni. 24 febbraio, stesso periodo, molto bene. Gli anni 2020, gli ultimi progetti e le ultime uscite, La Malattia, La Morte e Le Esequie. Nel maggio del 2020 le viene diagnosticato un tumore ai polmoni, malattia che la Carrà decide di affrontare col massimo riservo. Nonostante le cure a cui viene sottoposta, si spegne a Roma presso la clinica del Rosario alle 16:20 del 5 luglio 2021, all'età di 78 anni. L'annuncio della scomparsa viene dato dall'ex compagno Sergio Iapino. Due giorni dopo, il 7, si svolge il corteo funebre che tocca alcuni dei luoghi simbolo della sua carriera e che vede moltissime persone renderlo omaggio. Dopo la partenza dalla casa dell'artista in via Nemea 21, il caro funebre fa una prima sosta all'auditorio Rhyme del Foro Italico, in cui per anni era andato in onda Caramba che sorpresa. La Samma continua il suo percorso effettuando un'altra tappa presso gli studi di Via Teulada e il corteo continua il tragitto fermandosi al Teatro delle Vittorie. Molto bello questa rappresentazione simbolica, no? Del saluto di Raffaella Carrà. Proprio al Teatro delle Vittorie è stata realizzata in compagnia di Ferrero la prima puntata del suo ultimo show, A Raccontare Comincia Tu.

0: Irons. The Sound of Thunder, effettivamente abbastanza simili a, come dire, i suoni degli AC/DC, questo brano. Tanto sono riuscito a rinnovare l'abbonamento con non pochi disagi, ma questo avviene quando si rinnova al primo giorno, e quindi insomma ci può stare. Allora, la sera del giorno precedente, prima della semifinale degli europei del 2020 tra Italia e Spagna, durante il riscaldamento della nazionale al Wimbledon Stadium di Londra, viene diffusa una delle canzoni più celebri della gara, A far l'amore cominciato. La richiesta dell'inserimento della canzone nella playlist del riscaldamento delle nazionali è stata fatta dalla FIGC alla UEFA per rendere omaggio alla cantante presentatrice molto stimata anche nel mondo iberico. I funerali si svolgono il 9 luglio alla Basilica di Santa Maria in Araceli e va in onda in diretta televisiva su Rai 1. La salma della Carrà viene cremata secondo la sua espressa volontà e le cene riportate il 5 agosto a Porto Santo Stefano nella chiesa di Santo Stefano Protomartire, il 5 settembre a San Giovanni Rotondo nel santuario di San Pio da Pietralcina in cui la showgirl era devota. Le sue ceneri sono conservate nella chiesa del cimitero comunale di Porto Santo Stefano, destinazione definitiva anch'essa espressamente designata alla Carrà. Vita privata, dovrei fare la seconda parte della Carrà, mi sa la faccio la settimana prossima. Vita privata, Raffaele, ma sa che la faccio davvero la settimana prossima, perché se inizio a leggere vita privata non finisco mai. Allora, discografia, tantissimi album, è inutile che le dico, album da view, record ufficiale, tournée, impatto culturale e filantropia. Raffaella Carrà è stata elogiata nel corso della sua carriera per il suo impatto nella pop culture e nell'industria dell'intrattenimento, venendo paragonata a Donna Summer, Barbara Walters e Anna Margaret. Vogue Spagna l'ha definita come l'artista fenomeno intergenerazionale di portata sociale e culturale destinato ad essere ricordato per sempre, mentre The Guardian l'ha considerata la pop star che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso. Infatti mi sa che mercoledì prossimo torno a parlare su di lei, della vita privata, della libertà delle donne in televisione, dell'icona pop e di moda e dei vari omaggi che ha ricevuto, postumi, cioè tantissima roba, quindi mi sa che lo faccio domani, lo stile musicale, le partecipazioni ai festival. Insomma, Raffaella Carrà ha dato un modo a me di fare questa trasmissione, ma insomma ha cambiato il mondo senza mezzi termini e senza mezze misure. E intanto 12:45, il break, torniamo con l'ultima novità per oggi.
1: Rockstar. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16.950, anche con 10 anni di garanzia.
8: Auto Import a Roma, dal 1950.
10: State ascoltando
11: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita abbondante sul pianeta torbido. È il momento dell'ultima novità per oggi di Pierpaolo Capovilla. Facciamo all'amore. Subito dopo torniamo con un estratto di un'intervista di Raffaella Carrà. E poi dopo Lucio Dalla e i saluti. Vai.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
2: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che al suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
12: Facciamo all'amore!

Articolo 11 della Costituzione. L'Italia, la guerra, la ripudia. Cosa vogliono spiegare? Al Dipartimento di Stato americano? Alla NATO? Al Partito Democratico? O a De Gennaro e Profumo? Fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. Ci mancherebbe! Facciamo l'amore!

0: Ecco, parliamo allora di Raffaella. Per milioni di italiani Raffaella è la fatina buona, l'amica, la mamma. Ecco, per lei chi è Raffaella?
1: Per me è una donna, essendo nata io sotto il segno dei gemelli, che ha due personalità. Ah, anche lei? Ecco, allora lei mi capisce benissimo. Cioè abbiamo noi degli scontri interni, cosa è bene fare, cosa non ti va di fare qualche volta, ed è sempre difficile stabilire quale sarà il gemello che vincerà. Però non è che siamo degli ipocriti, abbiamo delle lotte interne nostre personali. Poi alla fine io molte volte arrivo e dico, va bene, non ne posso più, adesso io vado e come sono sono. Questa è la finale proprio di queste lotte interne.
0: Ecco, a proposito di queste lotte interne di gemelli, qualcuno l'ha definita insieme sexy e demiverge, cioè semivergine.
1: Oh, che carino.
0: Ecco, come la considera questa definizione?
1: Devo dire che è stato un mio problema grande quando io facevo del cinema. Io ho avuto tante batoste dal cinema, devo dire, pronta con le valigie, ho bussato porte ai produttori, convinta di essere brava, e invece questi provini andavano molte volte a finire nel nulla e rimanevo a casa con la mia valigia, ma a casa. E il mio problema era questo, dicevano sì, ha un viso da bambina ma ha un corpo di donna, e io non riuscivo a trovare una chiave proprio per risolvermi in questa doppia dimensione. Comunque, non me la potevo prendere con mia madre perché mi ha fatto così, invece la televisione mi ha dato una mano a uscire da questo impasse.
0: Ecco, comunque di cose ne ha avute molte, successo, denaro, molto denaro, che ha fatto anche molto discutere. Ecco, ma quanto conta per lei il denaro?
1: Dunque, per me il denaro è sinonimo di cose belle, non di persone, perché come chiaramente si sa non si compra nessuno col denaro, però si può vivere una vita abbastanza comoda. Molto denaro significa anche molti conti, commercialisti, una cosa che non amerei vedere.
0: Ecco, ma lei allora, diciamo, è stata mai imbarazzata durante la trasmissione dal fatto che, di sapere che tutta la gente sapeva che lei guadagnava molto denaro? Le ha mai creato qualche problema?
1: No, mi è dispiaciuto che non tutti chiarissero molto bene quante tasse io pagassi. Ecco, questo era una cosa.
0: Vabbè,
1: che
0: qualcosa restava, spero.
1: Resterà, questo glielo saprò dire resterà alla fine dei tre anni. Perché
0: speriamo per lei, insomma.
1: Credo che insomma qualcosa mi resterà. Soprattutto il problema non è quello. Il problema è, a me piace vivere una vita confortevole. Se io avessi avuto a cambio, non so, una casa comoda, una macchina per spostarmi, mangiare bene e avere qualche cosa di bello che mi circondasse. Questo è il denaro, cioè non mi serve a nient'altro che a questo.
0: Ecco, ma lei come lo spende? Voglio dire, più cicala o più formica?
1: Quando lavoro sono formica per forza, perché non ho il tempo materiale di uscire.
0: Ma tendenzialmente?
1: Purtroppo sono un po' cicala, nel senso che compro 12 di tutto, per essere sicura che poi quella cosa mi piace in tutti i colori.
0: Ma lo investe anche o no?
1: No, sono un disastro. Anche perché devo dire, ho consultato molte persone che sanno del campo, e un investimento sicuro nessuno sa qual è il migliore.
0: Quindi
1: tutti
0: spenderli.
1: Ti dicono giardinetto, un pochino, tu lo metti lì in banca e poi dopo spendi su quello che tu ami di più. Allora è bello spendere, perché compri un oggetto che di solito ti piace molto.
0: Certo. E comunque, per avere denaro, successo e quindi per fare carriera, ha rinunciato alla famiglia e ai figli. Ecco, perché l'ha fatto?
1: Beh, alla famiglia spero,
0: insomma, diciamo
1: standard, sì. Ai figli devo dire è stato un problema grande per me, lo è tuttora, perché vorrei certamente avere un bambino. Avere un bambino oggi mi sento serena, e potrei averlo, anzi spero di averlo veramente. Però prima era...
0: È una notizia o una speranza?
1: Per adesso credo sia solo una speranza, sì. Però prima era un atto di egoismo, nel senso che io ho lavorato tanto, ho studiato tanto, mi sono tanto sacrificata per la mia carriera, ma non per il primo piano della mia carriera, ma veramente per essere una persona creativa. Non mi importava tanto essere sulla scena, a me piaceva molto lavorare nello spettacolo anche...
0: Però è sempre stata sulla scena.
1: Sì, ma io volevo essere una coreografa, però la vita ti porta poi a cambiare delle piccole cose, no?
0: Ma è contenta o pentita di questa scelta fatta in funzione della carriera?
1: Ha fatto tutto il destino da solo, devo dire la verità. Io solamente ho aiutato e lavorato per far sì che fosse il più, insomma, intelligente possibile, ecco, l'ho buttato via.
0: Allora, diciamo, lei comunque in modo tradizionale non si è mai sposata, ha sempre preferito, diciamo, convivere, comunque le è capitato.
1: Sì. Lo
0: ha fatto per scelta o perché appunto è capitato così?
1: No, questo è perché è capitato.
0: Cioè, ma lei
1: dire,
0: al
1: non
0: matrimonio
1: sento l'esigenza
0: come...
1: del matrimonio,
0: ecco,
1: come istituzione.
0: Come istituzione del matrimonio ci crede o no?
1: Ma secondo me può essere utile, tanto voglio dire c'è il divorzio se non va bene, quindi stare insieme, l'importante è amarsi. E può essere utile nei confronti di un figlio, ecco il mio punto. Non volevo avere un figlio da portare in valigia in tutto il mondo e quindi per grande rispetto mi sono detto a un certo momento ogni scelta implica una rinuncia e quindi l'ho fatta. Però...
2: Beh, che dire. Allora, io sono arrivato in questi pochi secondi di questo, di questa intervista fatta veramente a Mixer nel 2024 a Raffaella Carrà. Abbiamo parlato di donna senza figli, dignità pari a chi invece ha fatto la scelta di farli, di donna in carriera, di rapporto col matrimonio e la famiglia tradizionale, del rapporto coi soldi, del rapporto con le tasse, del rapporto con lo spettacolo e le aspettative. In una sola parola, Raffaella Carrà. Che altro aggiungere? Che mercoledì prossimo farò la seconda parte della Fante intervista a Raffaella Carrà sulla sua vita privata. Domani invece venerdì, quinto quartiere e richieste. Io ringrazio tutte e tutti per essere stati qua, lascio tutto in mano ai ragazzi del Febbra. E scusatio non pedita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. E soprattutto chi si fa i cazzi propri campa cent'anni, amiche e amici. Ciao a tutte, grazie, a domani!
3: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

Bentornati Rockers, 13.02 di questo mercoledì 8 luglio, ce l'abbiamo fatta, siamo vivi, siamo sopravvissuti al Febbra Rockfest 2026, quello che è successo a Testaccio Estate ve lo racconteremo in queste due ore in cui vi terremo compagnia, noi quelli del Febbra. È in arrivo il presidente direttamente, non lo so quale aeroporto ha scelto oggi per arrivare qui a Roma, anche perché a volte prende anche degli aeroporti, non lo so, non dice o Ciampino o Fiumicino, no, a volte sceglie anche, non so, a Linate e poi se la fa a piedi e arriva qua di corsa. Per interagire con noi, come sempre, il numero è sempre lo stesso, 3791 600 190. Potete seguirci dalle app per Android e iOS, dal sito di RadioRockItalia.it, in DAB Plus se vi trovate in territorio laziese, e in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio. Che dire, sono molto eccitato da quello che sarà questo racconto. Iniziamo proprio riprendendo quello che è successo verso la fine del Febbra Rockfest, perché Webro è stato devastante, ragazzi, devastante. Riprendiamolo insieme, aprite i cuori ma soprattutto le orecchie.

Cristallo, tra l'altro su questo brano io mi sono proprio sciolto, uno dei miei prefe, come dicevano qualche anno fa i giovani, che adesso non giovani più non sono. È stato molto bello, anche perché Marco lo rincorrevamo proprio come organizzatori, diciamo, da qualche anno. Abbiamo un po' seguito più o meno tutto quello che è stato il suo percorso e poi finalmente siamo riusciti ad incrociare cuori, mani ed opportunità e tempo sostanzialmente per riuscire ad invitarlo al festival. È stata un'emozione bella, grande, tra l'altro ha dei fan meravigliosi Marco. Un altro gruppo che però ha fatto il devasto, è stato, cioè, un suono incredibile, sono stati Jennifer in Paradise, questa è Fucsia.

0: Jennifer in Paradise, qui quando arriva il presidente. Applauso.
1: Eccolo.
2: A tutti.
0: Allora, stavo un po' raccontando, ecco, quello che sono state le vibes dell'entusiasmante Febbra Rock Fest 2026. Devo dire che sono molto molto molto curioso anche di sapere quello che è stato il presidente, anche perché dietro nel backstage molto, è successo la qualunque. A un certo punto eravamo tipo 60 persone, perché c'erano gli artisti, tutti i tecnici, c'eravamo tutta la crew di Underground Si Muove, e poi c'erano anche tutti gli speaker di Radio Rock Italia. C'era Air Director, che era lì con noi dall'inizio alla fine, in pratica, quindi c'era un'entropia meravigliosa.
1: No, però è andata tutto bene, tutti molto bene, professionisti e ordinati, dunque non è che si è creato questo grande disagio.
0: No, era, non c'era disagio,
1: al posto giusto.
0: Diciamo che c'era più la paura che si potesse creare del disagio, perché a un certo punto eravamo veramente veramente molti. Però no, devo dire, ecco, una cosa che volevo poi sottolineare, volevo ringraziare tutte le band, perché sono state tutte molto professionali, super serie, hanno sì, contribuito a un ambiente molto sereno di lavoro, molto amicale. Mi dispiace perché è una bella baruffa, no? Una scazzottata.
1: Questo sicuramente avrebbe dato un tocco in più al festival, diciamo, da disagio.
0: E poi una cosa molto bella che è successa, tra l'altro, sono le varie ospitate, perché delle stesse band che sono salite sul palco si sono avvicendate, sono state anche dei featuring, tra parentesi, anche tra i Jennifer e le cose importanti, che è sempre una cosa molto molto bella, anche perché poi...
1: E questo dimostra un po' che proprio c'è una community, no?
0: C'è molto amore, c'è!

0: importanti. Le cose importanti sono anche le più belle che sono successe, tra l'altro, al festival. Allora, presidente, io le volevo intanto, prima del break,
1: mi dica, sono qui per lei,
0: consigliare, c'è un po' di tempo, quindi mi fa una classifica dei momenti, non delle band, ma dei momenti. Me la fa?
1: Ma adesso?
0: Top 3 momenti. No, dopo il break. Vai. I top 3 momenti del Febbraio Fest 2026.
1: Va bene.
0: Si può fare?
1: Dai.
0: Allora, breccone, poi torniamo.
2: Rockstar. Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport a Roma dal 1950.
7: State ascoltando
5: Quelli del Febbra.
7: Se è underground, passa da qui.
0: 13 e 16 di questo mercoledì 8 luglio. Dopo il primo break arriva come sempre il primo classico di giornata. Torniamo molto molto lontano, perché il brano originale del 1969, questo poi è riadattamento di Nata, Ma che freddo fa.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: fa nada, niente de nada. 13:19. Allora, presidente, le lascio ancora un po' di tempo.
1: Dai.
0: Perché devo dire una cosa molto importante, anche perché ci sono delle novità in questa meravigliosa radio. Da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia. Allora,
1: bene.
0: Boss, mi diceva, vada, i tre momenti, quelli
1: dai,
0: che vengono in mente.
1: Top, non lo so, beh. Allora, sicuramente durante i The Fiscalist c'è stata tipo la fiaccolata, i fumogeni,
0: che poi pensavo che erano uno o due, invece in realtà erano tipo 4-6 fumogeni giallo-rossi, rigorosamente. Applausi per i fumogeni.
1: Forza Roma sempre.
0: Forza Roma,
1: dai.
0: Poi uno lo scelgo io, che è stata la cantante dei Wild Mint, che tipo dopo il primo brano si è emozionata
1: tantissimo.
0: Bravissimo,
1: lo sto dicendo anche io sta cosa.
0: È stato molto bello.
1: Loro giovanissimi, esatto, quello è... È stato non mi sono accorto che sei emozionata, questo no. Però vederli là così giovani è stato molto bello.
0: È stato bello. E poi il terzo è successo nel backstage, quando è uscita l'ipotesi di dover tagliare qualche brano. Il presidente si è espresso in un meraviglioso: io non taglio un ca! Una roba del genere.
1: Però sì, vabbè, quello non volevo raccontarlo. Però quello forse ecco, internamente è stato uno dei momenti più alti interni della serata, quello nostro.
0: Sì, quindi. Quello sì. Tra l'altro.
1: Un momento forse c'è stato un po' di frizione. Vabbè,
0: è stato attimi, secondi. Si sono esibite anche i Leuca. Questa è tutto bene?

0: ma soprattutto CCA, presidente, me lo faccia un CCA.
1: Che lo sia fatto.
0: Allora sì, quindi diciamo no, vabbè dai, il terzo momento ce l'ha, un terzo momento che non sia lei, vabbè, che scoppia
1: nell'ira. L'interazione che c'è stata di Jennifer, l'ospitale, poi c'era, hanno fatto tipo, c'era anche Giulio dei Nova Gorica.
0: No, quello è stato molto bello, sì sì sì, sì. Giulio che cantava il pezzo.
1: E Lolo
0: sì.
1: Si è messo lì davanti al proprio...
0: Davanti al pit, all'inizio del pit.
1: È stato molto carino come coinvolgimento, come situazione, sì.
0: È stato tutto molto bello,
1: molto
0: devo
1: bello,
0: dire.
1: Molto tenero.
0: Tra l'altro ci tenevo anche a fare ringraziamenti doverosi, dovuti e ponderati all'organizzazione che sta c'estate, che ci ha fatto... Però guardate, non è una roba così scontata. Noi quando siamo arrivati abbiamo trovato tutto il backstage con gli ombrelloni aperti, i camerini condizionati, l'acqua, le birrette. È stata bello, dai. A parte i miei menischi a fine giornata che erano proprio arrivati, proprio
1: tutto molto
0: distrutti.
1: È andato tutto troppo bene, effettivamente. Cioè,
0: ci è mancato, mancato un momento un drammatico.
1: Esatto.
0: Non c'è stato un momento drammatico. Vabbè, ora lo cercheremo. Intanto andiamo avanti con la playlist. Loro sono i Voina.

0: senza paura, Voina, e noi senza paura andiamo avanti sapendo che vi romperemo le palle per ancora un'ora e mezza.
1: Eh sì.
0: Ma tant'è, la vita questo vi ha dato,
1: esatto. E vi prendete,
0: vi tenete sostanzialmente. Sì, no, ecco, volevo aggiungere qualche postilla, tra l'altro, di tutte le persone che si sono preoccupate di portarci degli effetti speciali. Perché non ci sono solo stati fumogeni, ma a un certo punto io stavo vicino al palco, nella parte tecnica, e mi si è avvicinato il fonico, stavamo discutendo dei tempi, no? Appunto, tagliare o non tagliare questa roba qua. A un certo punto è partito un fischiabotto, però che sembrava, e il fonico Tommaso, che saluto con molto piacere, si è girato con un'aria proprio preoccupatissima, perché pensavo fosse scoppiata la luce. E invece no, invece era solo un fischiabotto.
1: Era un innocuo fischiabotto.
0: Il vecchio fischiabotto, sì, tra l'altro. Fumogene che tra l'altro hanno colorato meravigliosamente le fotografie, ma poi abbiamo anche appurato che non è proprio praticissimo per il pubblico, cioè sostanzialmente la gente poi fa, respira, no? È una cosa
1: un po' sì.
0: Però è stato bello, anche perché stiamo mano a mano facendo delle fotografie ogni festival. L'altro anno ci sono stati i tatuaggi sul palco, quest'anno i fumogeni. Tra il pubblico, il prossimo anno che ci inventiamo, presidente?
1: Si può spogliare sul palco.
0: Ah, qualcuno che si spoglia, che si denuda. Qualcuno che si denuda. Lo farà lei, credo. Lo può fare?
1: Tipo la Ferilli che doveva farlo ai tempi dello scrittore della Roma.
0: Vabbè, è venuta mezza spogliata, dai. Non ha fatto proprio un nudo integrale. No, no. Una roba mezza spogliata.
1: Potrebbe essere la soluzione.
0: Sì, una bella soluzione. Andiamo avanti, Patacarri, Caravan.

0: Patagarri, 13:32 ora, ecco che ci penso, tra l'altro. Devo dire che l'unica nota negativa, almeno per
1: Eccola.
0: Me, è stato il festival, è che io praticamente dalle sono arrivato lì alle 2,
1: o meno 10.
0: Ce ne siamo andati sempre
1: alle
0: 2. Quindi 12 ore non ho mangiato, cioè proprio zero.
1: Ma t'avevo portato tipo dei...
0: Mi avevano portato
1: dei... crepes.
0: No, le crepes alla Nutella se mangia lei, io non mangio dolce.
1: Ma perché?
0: Non è
1: un momento di...
0: Però poi ho scoperto che nello zaino mia cognata mi aveva gentilmente messo dei trapezzini, si può fare, si può dire, dei trapezzini con la lingua, erano lingua e verdure.
1: Ma l'ha mangiati?
0: L'ho mangiati la mattina dopo a colazione, perché sono fermato invece da Orfeo, ho preso tipo 6 kg di patatine fritte, quelle belle, le stick, non quelle stick
1: così.
0: Rock, con una salsa meravigliosa che ti consiglio, lei consiglio, presidente. Una tartara, la salsa tartara classica, e quell'altra invece è maionese al basilico.
1: Maio basilico
0: che altro, è molto molto buona. Quindi
1: no,
0: sì.
1: Io poi anche io mi sono fermato, nonostante le crepe che ho mangiato, anche io ho mangiato un tramezzino così un po' sognoso da qualche parte.
0: Tramezzino triste, con che l'ha scelto? Qual è il suo tramezzino preferito?
1: Ma no, era tipo quelli un po' fritti con dentro broccoli e salsiccia, era tipo un trapezzino.
0: Ah, era una roba frittosa zuzzosa.
1: C'è una fabbrica vicino sulla Casilina, vicino al vecchio Blackout, se lo ricorda quella?
0: No.
1: Dice è un posto.
0: Allora adesso lo trova, lo segna e poi lo diciamo in diretta, perché almeno tutti saranno felici, no?

0: cani, le coppie, 13:37 qui su Radio Rock Italia. Siete sempre in compagnia con quelli del Febbra. Vi ricordo il numero con cui potete interagire con noi, 3791 600 190. Magari se siete passati domenica a trovarci, ci dite anche voi qual è stata, quali sono state le vostre vibes, se avete vissuto qualcosa di divertente o di non so, di molto triste. Per esempio il buon Nicolomo, che ci viene sempre a trovare, è riuscito in un quarto d'ora a far cadere 4 bicchieri di birra ad amici che erano intorno a lui
1: e l'ha ripagato.
0: L'ha dovuto ripagare, quindi sì, è partita sta mezza fella, come si dice a Roma. Però vabbè, va bene un po' tutto, va bene un po' tutto. Ci scrivono per ricordarci che i cani sono molto belli. Sì, Giorgio, i cani sono molto belli, sia quelli che cantano, ma anche quelli che...
1: I cani
0: veri, quelli pelosi.
1: Gli animali
0: che fanno la cacca, la pipì, ma anche molte coccole, eh? Lei che ne sa, presidente?
1: Io sono amante
0: dei
1: gatti.
0: Ce l'ha un cane?
1: No, io amante dei gatti.
0: Evviva i gatti, evviva i gatti. Allora, presidente, io direi, diciamo, se vuole aggiungere dopo qualcosa a questo bel racconto, lo può fare. Le dedico solo un talk, poi andiamo avanti, perché io ho delle cose molto divertenti da raccontarle.
1: Immagino, guarda.
0: Va bene? Va bene.

0: ma mi sono dimenticato, presidente.
1: Oh, ma i gomma che fine hanno fatto?
0: E dove sono? L'hanno cancellati. Applausi, applausi.
1: Ma lei è un genio.
0: No, volevo tra l'altro dire che c'è stata questa bella iniziativa di preparare anche questa targa, no? È stata consegnata una targa a tutti gli artisti.
1: Targa fatta homemade.
0: Homemade. Vabbè, non lo diciamo, non lo diciamo. È una targa, sì, che in cui sono state la collaborazione anche di Underground si muove per la realizzazione. Ed è una targa commemorativa, non per la gente caduta in guerra, ma semplicemente per, ecco, questa fortunata, questo fortunato evento in cui siamo riusciti a unire band emergenti, band diciamo che hanno già il loro pubblico, come i meravigliosi The Piscellis, e tutti gli speaker, la radio. È stato molto
1: bel
0: molto bello.
1: Tra l'altro ricordiamo,
0: l'unica cosa è, c'è una targa che è così nell'etere, non si sa,
1: è rimasta a noi. Ti ricordo, penso
0: quindi,
1: che rimarrà a noi.
0: Se la volete possiamo metterla all'asta per la modica cifra, non so, sì, quanto la vogliamo vendere.
1: 300 euro.
0: Scrivete al 3791 600 190. Se volete una targa a 300 euro commemorativa, sopra c'è scritto: siamo onde dello stesso rumore. Il presidente sarà ben felice di portarvela a casa e di chiedervi il pranzo in cambio, credo.
1: Eh sì, anche la benzina.
0: Ma ha mangiato lei? La vedo un po'...
1: L'avete sciupato? No, ho mangiato. Infatti ho fatto ritardo.
0: Ah, perché... Ah, non era il traffico, era il cibo. Maledetto!

0: Rock Sport.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questo è
4: Quelli del Febbra.
3: Se è underground, passa da qui.
5: Allora, la prima novità di giornata è di Gin al Secolo, Ginevra De Tommasi, cantatrice che si è fatta onorare nel 2024 a Saremo Giovani. Il suo stile si muove in un perfetto equilibrio tra il pop rock nostalgico anni 90 e il dream pop moderno. Il suo singolone nuovo si chiama Roma Mi Vuoi Bene.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Roma, mi vuoi bene? Questa era Gin 13.50 di questo mercoledì 8 luglio qui su Radio Rock Italia. Vi ricordo le varie modalità che potete utilizzare per seguirci. Potete farlo sul sito di RadioRockItalia.it, dalle app gratuite per iOS e Android, in DAB Plus se vi trovate in territorio laziese, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio, quindi Fiumicino, Fregene, Ostia, tutto il litorale romano, diciamo. Allora, 13.51, forse è anche ora di mangiare, noi non lo potremo fare, però nel frattempo possiamo raccontarvi delle belle curiosità, chiudendo la parentesi del Febbre Rock Fest, perché ce ne sono alcune che ho trovato molto molto carine, tipo, diciamo che la rubrica potrebbe chiamarsi cose che le compagniere non vogliono che tu sappia. Facciamo un bel gongone, gongone per iniziare. Allora, la prima, e poi vediamo anche cosa ne pensa il presidente: piloti e copiloti mangiano pasti diversi per evitare che entrambi si intossichino con lo stesso cibo. Ecco, questa per esempio è una cosa che io non ci ho mai pensato, però questa roba per esempio potrebbero anche farla, lo so, per noi passeggeri che invece abbiamo lo stesso menù per tutti, quindi se qualcosa è contaminato moriamo tutti quanti. Non lo so, potrebbero, ecco, essere un pochino più attenti forse?

0: Gazebo Penguins, finito il caffè. Sì, a me è capitato qualche giorno prima, però l'ho ricomprato. Lei che caffè beve soprattutto, Presidente?
1: Ma guarda, allora, ultimamente non faccio le cialde.
0: Non c'ho le cialde?
1: Sono le cialde quelle lì, perché lavazza a modo mio. Un lavazza, dai, un
0: lavazza
1: qualità oro.
0: Applausi per lavazza anche io. Non facciamo pubblicità, però è molto buono. Allora, io avevo provato a seguire il consiglio del buonato, che oggi non c'è, perché mi ha detto: no, compra il Kimbo, perché Napoli, il fatto di mia cognata, non vogliamo fare, insomma, facile ironia di quella spiccia. Mia cognata mi ha detto: no, guarda, il Kimbo è buonissimo, ma in realtà no, cioè, non so, non è nelle mie corde proprio di gusto. Lavazza, io faccio la moca, però, lavazza rosa, meraviglioso.
1: Sto utilizzando quello che c'ha anche lei per fare,
0: che c'ho io?
1: L'espresso, quello lì, quell'ambaradam.
0: Ah, la macchinetta con le cialdone.
1: Sì, però non c'ho le cialdone, metto proprio il caffè, c'è la possibilità di mettere anche il caffè.
0: Ah, ok, sì, basta cambiare il filtrino, sì,
1: il filtrino, quello là, con quello lo faccio.
0: Allora, stavo parlando delle cose che le compagniere non vogliono che tu sappia. Ecco,
1: bene.
0: La prima, visto che lei non c'era, che ricordo che
1: l'aeroplano ha dei problemi.
0: No, che piloti e copiloti mangiano pasti diversi per evitare che entrambi si intossino lo stesso cibo. Invece se uno muore, ho detto, però almeno fatelo anche con i passeggeri, cioè, vedi, fate due menù, no? Poi a culo così almeno.
1: Interessante questa cosa, però effettivamente.
0: Sì, ma dei passeggeri però? No.
1: I passeggeri possono sentirsi male, buonanotte, tanto vengono rimborsati.
0: Tanto sono vecchi di merda.

0: Complimenti al presidente con un applauso. Anch'io ti odio, ma già da adesso, perché sei un vecchio di merda. Allora, parlavamo, ecco, di cose che succedono sull'aereo un po' così. Allora, lei lo sapeva che l'acqua del rubinetto sugli aerei è risultata positiva alle coli, e tra l'altro anche diversi batteri. Le coli sarebbe l'Escherichia coli, che è un batterio normalmente presente nell'intestino umano, ma diciamo alcune sue forme sono innocue, altre no. Lei lo sapeva? Ha mai bevuto l'acqua che c'è sull'aereo?
1: No, per fortuna no, anche perché poi sei costretto a prenderti quella che ti passa, no?
0: Quella che ti passa. E ti passano. Ah, un'altra curiosità.
1: 10 euro una bottiglietta d'acqua.
0: L'altra curiosità è che l'aria che respiri in aereo viene riciclata dai motori e mescolata con quella di più di 200 sconosciuti. Sta così a venire proprio l'antiaereo. Bru, cioè, sostanzialmente se uno scoreggia sopra, la respirano un po' tutti. Passano i motori.
1: La scoreggia è l'ultimo dei problemi.
0: Lei fa le scoreggie sopra l'aereo?
1: Quando capita le facciamo. Poi bravi. Sei pure un po' bravo a.
0: Le facciamo, le fa talmente grandi che lei pensa che siate in due, invece in realtà è uno solo.
1: Sempre io le faccio, sì.
0: È sempre uno. L'altra, quella dopo invece, è le luci della cabina si abbassano non per creare atmosfera, ma per abituare gli occhi a un'eventuale evacuazione, che non è quella del cesso, ma è quella che potrebbe succedere durante.
1: Tutto molto bello.
0: Credo che la prossima volta che sarò sul treno sarò un po'.
1: Sul treno?
0: Un po'. Sull'aereo sarò un po'. Adesso, sul treno sicuramente sarò più felice. Andiamo avanti con la playlist Fast Animal and Slow Kids. Brucia!

0: Brucia Fast Animal and Slow
1: Brucia, Kids, brucia.
0: Su Radio Rock Italia. Qua si sta bene, devo dire che il condizionatore
1: aiuta.
0: È la piaga del mondo, ma va bene, va bene, fa bene all'anima. Allora, le volevo anche dire, ecco, altre queste curiosità molto bene. Per esempio che
1: non lo so se le voglio ascoltare.
0: I tavolini dell'aeroplano hanno 8 volte più batteri dei pulsanti dello scarico di un bagno qualsiasi, anche un bagno, so, quello dell'ultimo.
1: Ma, scusa, ma non li igienizzano prima di un volo?
0: Credo di no. Non abbastanza,
1: no?
0: Non abbastanza. Ah, questa poi non lo sapevo. Allora, i cellulari, lei sa che come sale sull'aereo fanno spengere, no?
1: Sì.
0: Chiaro, che in realtà non sono più un problema.
1: Lo so, perché molti poi li lasciano accesi.
0: In realtà il tuo telefono non fa schiantare gli aerei, ma le compagnie vogliono solo la tua attenzione, perché ovviamente per come funziona poi oggi, tu sali sull'aereo, ti metti a fare le foto agli alluci incarniti, poi guardi i puntini che si spremono, ti fa la foto al pipo, ti fa la foto ai mani, ai amici.
1: Ma che è questa roba orribile?
0: Allora, però in realtà è giusto, non sono più un problema, però giustamente vanno spenti perché prima del decollo o subito dopo vengono spiegate delle cose molto importanti, come per esempio accettare la morte, no, proprio accettare la morte senza farsi troppi problemi. A lei mai è capitato delle turbulenze molto
1: Dio,
0: forti?
1: Non credo.
0: In cui ha avuto paura di morire? Mai.
1: No, perché cerco sempre di immaginarmi che stiamo su come se fosse un pullman con le buche.
0: Ammazza, ora, questo però è un applausino.
1: Dunque,
0: applausino alle metafore del presidente. Un autobus.
1: Eh sì, diciamo è analogo.
0: Sono un po' delle buche. Solo che stai a tipo a 1000-2000 metri di altezza.
1: Meglio non pensarci.
0: È meglio non pensarci. Andiamo avanti con la musica, allora. Zanca, avevo voglia.

0: Avevo voglia, Dunk o Dunk o Dunk o non so come si può leggere. 14.07. Allora, visto che è finita la prima rubrica, direi di gongare. Ecco, gonghiamo. E ci trasferiamo alla seconda rubrica per la gioia del mio presidente. La seconda rubrica sono 6 cose lasciate sulla Luna che sono ancora lì oggi. Vediamo se le indovina. Qui facciamo un po' un giochino come le ultime volte. Allora, per esempio, se uno va sulla Luna, no? Diciamo qualcosa. Qual è il problema? Tu arrivi sulla Luna a un certo punto, no?
1: Così arrivi per caso, arrivi una sigaretta in bocca,
0: sono arrivato a un certo punto, magari sono passate qualche ora, magari ha bevuto, ha mangiato, e quindi magari a un certo punto
1: è il momento di defecare,
0: o di urinare, insomma, di esprimersi, questi rifiuti biologici uno li deve mettere da qualche parte, no? Immagini come fa un astronauta
1: al pannolone.
0: C'hanno dei sacchetti in pratica che vengono riempiti, solo che ovviamente
1: può anche lasciare la cacca nell'atmosfera, cioè poi qualcuno la vedrà sta cacca,
0: non vengono riportati indietro ma vengono lasciati direttamente
1: a contaminare la superficie lunare.
0: Sì, anche perché vengono studiati, poi vengono visti se quando ci ritorni i batteri come hanno, cioè è un esperimento, io cago sulla Luna e poi magari ci torno dopo 10 anni, vedo chi è successo,
1: c'è un mostro.
0: Allora, magari si è trasformato, è diventata una cacca enorme, tipo un golem di cacca che sta lì.
1: È tantissimo questo esperimento,
0: sì, stanno ancora là,
1: cercano qualcuno, che perché io ne posso fare tanta,
0: allora manderemo la sua candidatura per,
1: ecco, grazie,
0: cagatori lunari o pisciatori lunari, così magari facciamo degli esperimenti sui suoi rifiuti biologici.
1: Va bene, va grazie.
0: Bene. Andiamo avanti, ecco, a proposito di cacca e di puzza. Soffocare Elephant Brain.

0: Brain Soffocare. Allora, presidente, vuole andare avanti con queste curiosità molto succose delle cose che sono state lasciate sopra la superficie lunare. Ecco, una di queste sono i coprischarpa degli stivali di Neil Armstrong, che prima di ripartire li lasciò sulla superficie lunare, appunto parte della sua attrezzatura, comprese queste sovrascarpe.
1: Ma sarà mai andato?
0: Non lo sappiamo, è il colpottismo. Dove furono abbandonate il 20 luglio, quindi ci siamo quasi.
1: I tempi che all'America è un po' complicato.
0: È un po' complicato. Del 1969, insieme ad altri oggetti utilizzati durante la missione. Ecco, volevo chiederle, ma lei delle sue cose, mentre, a parte le feci, che già ce l'ha detto, se lei andasse sulla Luna, no? Che cosa lascerebbe? Di, non so, si porterebbe qualcosa dietro, oppure non so.
1: Questa è una bella domanda. Lasciare un bigliettino ai posteri, un bigliettino.
0: Un bigliettino, però lo deve fare tipo su un pezzo di platino, di quelle, non so, di titanio.
1: Bravo, facciamo tipo una targa.
0: E
1: una
0: cosa
1: targa,
0: ci scrivere? Una targa ci scriverebbe:
1: vita o morte.
0: Vita o morte.
1: Non so cosa ci scrivo, dai.
0: Stronzo chi legge.
1: Stronzo chi legge. In che lingua però lo scriveresti? Italiano? O in inglese che è internazionale?
0: No, in italiano.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: State ascoltando...
6: Quelli del Febbra.
5: Se è underground, passa da qui.
7: 14 e 17 minuti di questo mercoledì 8 luglio. Siete in compagnia di Quelli del Febbra. Arriva il secondo classico di giornata. Si torna nel 1978. Ivan Graziani, Mona Lisa.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: palline da golf. Durante la missione Apollo 14, l'astronauta Alan Shepard colpì due palline da golf sulla Luna usando una mazza portata di nascosto. A causa della tuta spaziale dovette anche giocare con una sola mano. Le palline sono ancora nel punto in cui atterrarono. Ma va, dove dovevano essere?
1: No. Boh, non lo so.
0: Oh, questo invece è più interessante. L'astronauta Charles
1: Charles Duke
0: lasciò sulla Luna una foto che lo ritraeva insieme a sua moglie e ai suoi due figli. Sul retro scrisse: siamo venuti in pace per tutta l'umanità. Dopo 10 anni esposte alle radiazioni solari, probabilmente oggi sarà quasi completamente scolorita. Ma una bella foto io la lascerei.
1: Certo.
0: Lei lascerebbe la sua foto di famiglia?
1: Così.
0: O una foto solo sua del presidente? Cioè magari anche... un po' modificata, esatto, dalla I in cui lei è l'imperatore della Terra.
1: Bravissimo, questo è interessante. Allora,
0: si potrebbe fare così, poi la vengano a cercare, dov'è l'imperatore della Terra?
1: Eccolo.
0: Il signor Vincenzo. Sarebbe carino, no?
1: Questo è interessante.
0: Con
1: ma
0: la
1: chi?
0: Corona.
1: Gli alieni vengono a cercare gli alieni.
0: Gli alieni, con la corona, lei la corona tipo re, re sole.
1: Faraone.
0: Come si immagina? Ah, tipo faraone, bello.

0: Bestie, bestie! Dinosauro, qui su Radio Rock Italia, siete sempre in compagnia con quelli del Febra. Potete interagire con noi al numero 3791600190, un canale WhatsApp, quindi potete mandare, non so, audio, video, GIF, testi o non so, foto, così, quello che volete. 14:27, stiamo parlando delle cose che sono rimaste sulla Luna, il nostro meraviglioso satellite naturale. Allora, tra le varie cose sono rimasti sulla Luna molti, ma moltissimi riflettori. Ogni missione Apollo installò dei retroriflettori che vengono ancora utilizzati dagli scienziati. Grazie ai laser sparati dalla Terra sappiamo che la Luna si allontana dal nostro pianeta di circa 3,8 centimetri all'anno. Lo sapeva?
1: Non lo sapeva.
0: Non sa niente. Hanno lasciato anche una piuma e un martello. Lasciamo il tempo al presidente di immaginare. Lei ha circa

0: 3 minuti e mezzo per cercare di capire perché c'è una piuma e un martello sopra la crosta lunare, sopra la superficie lunare, va bene?
1: Ok.
0: Vediamo se indovina. In palio 1 milione di
1: cartelli.

0: Cronde 14:31. Allora, avevamo lasciati con questo grande, enorme dubbio del perché sulla Luna esistono. Ci sono un martello e una piuma, perché l'hanno lasciati lì. Vediamo se il presidente può arrivarci. Vediamo. Prego.
1: Allora, un martello e una piuma perché è una cosa molto pesante, è una cosa molto leggera, però in assenza di gravità.
0: Ma in assenza di gravità
1: tutti e due hanno lo stesso peso.
0: Bravissimo, grandissimo il presidente, che ci è arrivato ovviamente senza aiuti da casa, senza proprio. Molto bravo, sì, esatto. Beh, è proprio così.
1: E il peso è massa per accelerazione.
0: Perché durante l'Apollo 15 David Scott lasciò appunto cadere contemporaneamente una piuma e un martello per dimostrare che senza atmosfera gli oggetti cadono alla stessa velocità. Entrambi sono ancora sulla superficie lunare.
1: Atmosfera e gravità pure, che è diversa la gravità. In teoria non lo so se
0: no, in assenza d'atmosfera non c'è
1: attrito,
0: non c'è l'attrito, quindi non essendoci attrito le cose cadono insieme, un po' come le mie palle quando me ne vado da qua. Le palle cadono insieme o una, prima una o poi l'altra.
1: In teoria sono tutte insieme allo stesso punto,
0: dunque. Tutte e due insieme allo stesso punto, quindi. Beh, non ce l'ha. Vabbè, una di solito uno ce l'ha una più bassa e una più alta, come molte. No, lei ce l'ha a parallele.
1: Non lo so, non specifichiamo, dai.
0: Andiamo avanti, Caparezza, non me lo posso permettere, soprattutto di parlare dei testimoni del presidente.

0: prego, prego. 14:35 qui su Radio Rock Italia. Voi non lo vedete, ma il presidente sta facendo un po' una danza così che ricorda che cosa? Dove l'ha studiata?
1: Un po' agitata.
0: Un po' agitata. Allora andiamo avanti, anche perché la ultima rubrica si può definire conclusa, quindi gongone. Andiamo con la prossima rubrica, vediamo se incontra le aspettative, i gusti del presidente, ma anche di voi che siete dall'altra parte del microfono. Vi ricordo che ci potete ascoltare dal sito di RadioRockItalia.it, sui 96.6 a Roma nel nono municipio, dalle app gratuite per Android e iOS, in DA Plus nel Lazio. Allora, cose inquietanti che avresti preferito non sapere.
1: Dai,
0: cominciamo con la prima. Se un maiale dovesse mangiare un essere umano, divorerebbe letteralmente tutto, tranne quale cosa?
1: Prego. Tutto tranne... Il cervello.
0: No, il cervello mangia, è molto buono.
1: I denti.
0: Bravissimo il presidente! Va avanti in questo turno, molto bravo, è già il secondo tentativo. Ricordiamo, il presidente ha solo 3 tentativi per indovinare, dopodiché... diciamo, lo fustighiamo sostanzialmente. Andiamo avanti con la playlist, articolo 31, spirale ovale.

0: 14:41, mercoledì 8 luglio. Ci sono rimasti 19 minuti per stracciarvi Zebidei. E allora lo facciamo andando avanti con questa rubrica fantasmagorica si chiama Cose inquietanti che avresti preferito non sapere. All'inizio del XX secolo si credeva che i neonati non provassero dolore, perciò venivano operati senza anestesia. Un applauso alla scienza.
1: Mi sono bene.
0: Tanto non sentono che ce ne fotte a noi. Tra l'altro, mi tolga una curiosità, Presidente. Allora, oggi ho portato la mia mamma a fare un controllo, perché purtroppo si è rotta il braccio circa 10 giorni fa. Ho fatto il controllo, c'aveva una frattura scomposta che purtroppo è rimasta scomposta, quindi le hanno di nuovo dovuto fare il tiraggio, se no avrebbero dovuto operarla. E ovviamente le urla di dolore si sono espanse per tutto l'ospedale, il mio cuore si è ristretto. Ma ho anche pensato, perché non fanno anestesia quando fanno questa operazione?
1: L'anestesia richiede analisi del sangue, dei controlli.
0: Capito, ma
1: è un farmaco.
0: E se io svengo dal dolore,
1: ma non è nessuno,
0: cosa succede?
1: Non è successo niente. Quanto è durato? 3 secondi?
0: No, ma quale 3 secondi? Magari è durato almeno 15 secondi di urla.
1: E basta. Poi silenzio, okay. Va
0: poi
1: bene, dai.
0: Silenzio, sì.
1: Appunto, e lei per 15 secondi
0: ma
1: di urla.
0: Ma la mia mamma
1: gli avrebbe fatto fare un'anestesia profonda, che è più perché
0: ha ragione.
1: Lo smaltimento è più
0: ha ragione.

0: Rock Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Questo è
3: Quelli del Febbra.
2: Se è underground, passa da qui.
4: 14:46 di questo mercoledì 8 luglio arriva la seconda novità di giornata. Si tratta degli Speakeasy che mandano fuori il nuovo singolo in attesa dell'uscita dell'album. Questa è Sostanze,
2: la musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Spichisi Sostanze, questo è un bellissimo ritorno, siamo molto felici. Tra l'altro gli Spichisi, la prima volta che ci scrivevano erano tutti giovani, anche il presidente aveva i capelli lunghissimi, se lo ricorda.
1: Oggi siamo invecchiati tutti.
0: No, tutti no, lei e gli Spichisi, perché io sono tenuto giovane, caspio. Allora, stavamo parlando, ecco, di cose che non inquietanti che avresti voluto non sapere, no? Allora, le dico la prossima. Questo è bellissimo. La Francia eseguiva ancora condanne con la ghigliottina quando uscì il primo film di Star Wars. Stiamo parlando del 1977. Applausi per la Francia.
1: Grandi. Bravi. Gente che si fa rispettare.
0: Gente di mare che se ne va con le teste tagliate a
1: così
0: far carcerare. Ecco, no, una cosa che io non le ho mai chiesto, ma lei, presidente, è a favore o contro la pena di morte? E se non fosse una cosa che lei potesse scegliere, cioè basta, qual è la pena di morte che lei pensi sia più, ecco, quella più dignitosa?
1: Ma non saprei rispondere così su due piedi, comunque no, cioè, dovrei essere sfavorevole alla pena di morte, ma non lo so, boh.
0: Non lo sa.
1: No, la vita è sempre importante.
0: Vabbè. Se anche proprio però... non può, e io dico, se proprio non può scegliere se c'è o no, quale sceglierebbe? Gli dico tipo, ne so, vabbè, la ghigliottina.
1: Ah, proprio così.
0: Ghigliottina, sedia elettrica o punturina?
1: Ma perché mi fa fare queste cose? La ghigliottina è più
0: bella. Perché è bella. Tagliamo le teste.
1: Lo dico, fallo bene.
0: Certo.

0: 14.55 è arrivato il momento della campanella, perché abbiamo finito il tempo a disposizione. Fortunatamente, presidente, può liberarsi della mia persona, ma anche chi all'ascolto può passare a qualcosa di meglio, possiamo dire. Dopo di noi,
1: oddio, sicuramente.
0: Dopo di noi Federico Clemente con Alta Fedeltà. Salutiamo anche Dario Cecchettani, che invece ci ha preceduto con Marte Contro. Quindi l'invito è quello, ma anche l'avvito, se volete fare un po' di bricolage, è di rimanere qui sui canali di Radio Rock Italia. Io, presidente, la voglio ringraziare in maniera anche...
1: Purtroppo.
0: Adesso chiudiamo la diretta e la palpo. È stato molto bello passare questo tempo con lei. Devo dire che l'entropia è ai minimi termini quando c'è cioè, o solo lei o il Bonadro, quindi riesco a gestire la mia vita con più tranquillità. Così è una cosa importante. L'appuntamento ovviamente per il prossimo mercoledì, sempre qui su Radio Rock Italia. Vi invito, se non l'avete fatto, a seguire la pagina del Febbra Rock di Underground Si Muove, perché arriveranno foto, video ed eventuali, e soprattutto se avete dei bei fotoricordo, non so, magari le foto del presidente mentre ammicca, no, non ammicca mai, mandatecele. Grazie e a presto.
2: Avete ascoltato

0: suona come sei.
1: Vi capita mai, quando dovete fare qualcosa, di arrivare con largo, larghissimo anticipo e poi, senza sapere come, vi riducete all'ultimo per fare ciò che dovevate fare? Ecco, è quello che mi è appena successo. Sono qui da un'ora e mezza e sono dovuto correre dentro lo studio perché mi ero un po' perso sui tempi, rispetto ai tempi di inizio della mia trasmissione. Quindi sono arrivato in fretta e furia, eppure sono qui, sono pronto ad iniziare anche la puntata di mercoledì 8 di luglio di Alta Fedeltà, questo programma che per 2 ore alla settimana vi accompagna sulla radio del rock made in Italy, e cioè Radio Rock Italia. Io sono Federico Clemente, ciao, buon pomeriggio, benvenuti se, e benvenute se è la prima volta che siete qui, o bentornate e bentornati se invece siete degli abitué. In ogni caso, che voi siate nuovi o dei fedelissimi, si va, si inizia.

Si pregano i clienti di avvicinarsi alle casse che non sono quelle del supermercato, bensì quelle da dove esce la musica di Radio Rock Italia, che tra le 15 e le 17 di ogni mercoledì suona al ritmo di Alta Fedeltà, trasmissione che inizia sempre con un quarto d'ora accademico in cui do il tempo a tutti coloro che sono ritardatari come me, no? Che magari si sono sistemati, acchittati un po' tutto, ma trovano il modo di fare tardi. Il quarto d'ora accademico è un po' come quello universitario, quindi dalla sigla iniziale fino al primo blocco di pubblicità delle 15:15. Così si fa una riproduzione casuale, randomica, un viaggio musicale randomico per riscaldarci, appunto, per aspettare tutti coloro che sono un po' in ritardo. E dopo i ministri con avvicinarsi alle casse, noi troviamo i Subsonica di Specchio. Dai, sul volume!

Ma non è vero che non è tutto perfetto, è tutto bellissimo in questo mercoledì pomeriggio, il mercoledì di alta fedeltà, pomeriggio, in realtà post-prandiale, motivo per cui cerco di darvi anche una bella scarica di elettricità quando arrivo, per destarvi da questo momento in cui soprattutto dopo il pranzo ci si... come dire, rilassa un po', magari si fa l'errore di chiudere un attimo, di riposare un attimo gli occhi. 3791 600 190 per scrivermi, per raccontarmi quello che state facendo, per parlarmi di voi. Oggi non si vota più al Championship Vinyl, è finito, siamo arrivati alla fine. Poi oggi anche grande intervista, insomma, menù molto ricco, anche oggi.

Insomma, siamo arrivati alla finale del Championship Vinyl. In realtà no, alla finale, perché è stata giocata, tra virgolette, già alla finale. Devo decretare quest'oggi il disco invecchiato meglio, ma ve la voglio fare un po' sudare, cioè vi voglio così tenere un po' sulle spine. Prima di quel momento, piccola intervista, la prima e l'ultima tra l'altro di questa stagione di Alta Fedeltà, 15:30, ospite un cantautore. Non voglio dirvi altro, voglio invece ringraziare, non l'ho fatto in apertura, quelli del Febbra, e cioè i ragazzacci che mi precedono qui in voce alla Radio del Rock Italiano e che sono stati anche gli organizzatori di una serata meravigliosa domenica scorsa, il Febbra Rock Fest a Testaccio Estate. Ci siamo divertiti molto, ma soprattutto è stata una bella serata di musica. C'erano i Leuca, che stanno proprio finendo di suonare, proprio ora. Ma non solo, c'è stato anche Wepro, ci sono stati Jennifer in Paradise, grande chiusura con i The Piscellis, ma ho apprezzato tantissimo questo gruppo che si è iniziato a suonare in sottofondo, e quindi ringraziando tutti quelli che sono venuti a Testaccio Estate domenica scorsa vi faccio ascoltare le cose importanti.

0: Rock Spot.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport, a Roma, dal 1950.
5: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
6: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questa è Alta Fedeltà. Suona come sei.
8: Prima di entrare nel vivo della puntata di oggi, rientriamo dal primo break di questa puntata con un super classico. Lui è Lucio Battisti, Sì, Viaggiare.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Anche questa è Radio Rock Italia, che quando non te lo aspetti ti piazza lì un Battisti Dannata 1977 dal disco Io, Tu, Noi Tutti e Io che sono qui, tu dall'altra parte, noi tutti. Ci ritroviamo il mercoledì tra le 15 e le 17 qui su Alta Fedeltà, la radio del rock italiano, Radio Rock Italia, che poi potete raggiungere in un sacco di modi. Potete farlo in DAB Plus nel Lazio cercando Rock Italia, mi raccomando, altrimenti non ci trovate scaricando l'app gratuita per iOS e Android, oppure in streaming su RadioRockItalia.it. Se siete nel nono municipio oppure sul litorale, e a quel punto beati voi, ci trovate anche sui 96.6 in macchina mentre si viaggiate. Devo però intanto dirvi anche

nostre dirette, oppure radio, rock, tv. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in tv in tutta Italia.

I post nebbia di Piramide. Ho deciso due cose oggi. La prima è che vi faccio un po' sudare l'annuncio del vincitore del Championship Vinyl. La seconda è che in queste puntate finali di stagione voglio darvi dei consigli. Partirò oggi con dei consigli di ascolto, quindi tra poco intervista ad un cantautore. Il suo nome è Galileo.

0: L'unica cosa che ci salva, caro Edoardo, amico mio, è la musica. E a proposito di musica, io ve ne voglio consigliare di bella, ma soprattutto di nuova, in questa che ufficialmente è la prima e forse anche l'ultima intervista della stagione 2026 di Alta Fedeltà. Sono molto contento e onorato di ospitare telefonicamente Francesco Galiotto, in arte Galileo. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio ragazzi, ciao Fex.
0: Sei contento di essere il primo a essere l'ospite di questa...
1: Sono contentissimo, c'avevo ancora il brividino prima di mi chiamare, sono proprio contentissimo.
0: E mi sembra anche abbastanza giusto. Allora, Galileo che si scrive con il 3 al posto della E, mi raccomando, altrimenti non lo trovate. Artista, cantautore, ma vorrei che fossi tu a descriverti in qualche modo per quei pochi, secondo me, che ancora non dovessero conoscerti.
1: Ma io ti ringrazio tantissimo per questa cosa che hai detto e mi lusinga. E come posso descrivermi? Allora, sono un cantautore giacca e cravatta che cerca di raccontare con le canzoni quello che vede e che gli accade intorno nella maniera più ironica e spassionata possibile.
0: Ma che comunque ti pare poco. Ti conosco da un po' e mi è venuta questa domanda nel frattempo, no? Ma ti saresti descritto allo stesso modo quando hai iniziato diverso tempo fa? Non credo, però c'è qualcosa che è cambiato.
1: Sì, sì, diciamo che il tempo passa e come la canzone che ho scritto, questo passare del tempo un po' ci segna, ci insegna, e quindi siamo costretti a non solo a rincorrerlo ma anche ad adeguarci adesso, no? Quindi magari un po' di tempo fa non l'avrei mai detta questa cosa, ma adesso sono cresciuto, sono maturato.
0: Il peso del tempo che passa, che secondo me in un certo senso entra anche dentro all'ultimo tuo singolo che è uscito un paio di settimane fa, si chiama Mi fa sempre un certo effetto, che è un pezzo, come racconta anche la sua copertina, che racconta di un senso di caduta, no? Ma cosa la provoca, esatto, questa caduta?
1: Allora, sono contento che mi hai fatto questa domanda, perché io quando ho scritto questo brano pensavo a tutte quelle situazioni che possono trascinarti giù, no? In momenti della vita, che può essere una storia d'amore, molto semplicemente, banalmente, se vogliamo banalizzarla così, scusa il gioco di parole, ma anche tutta una serie di situazioni che possono capitarti nella vita, degli avvenimenti, delle circostanze che magari ti trascinano un po' giù e bisogna sempre capire che ci sono momenti della vita in cui si cade, ma poi ci si rialza e si ricomincia a volare.
0: Perché poi la fregatura del tempo che passa, no? È che si accumulano, sì, ricordi, memorie, tutte cose, esatto, che prese dal giusto verso sono molto ok. Da altre prospettive sono anch'esse cose che ci provocano però cadute in un certo senso, no?
1: Esatto, esatto, è proprio quello il senso della canzone, no? Che a seconda di come vengono viste le cose possono essere o delle cose che ti portano del valore aggiunto nella tua vita, no? Ad esempio avere una nuova storia d'amore avendo ben preciso quali sono stati gli errori delle vecchie è sicuramente un passo avanti, oppure ripercorrere una situazione che ti fa stare male, che ti ha fatto stare male nel passato, può invece ritrascinarti giù, no? Quindi a seconda di come vengono viste le cose si hanno degli effetti collaterali, no? A me piace sempre questa ambiguità, questa duplicità delle cose, no? Perché le cose non sono mai in un verso solo, si nascondono sempre con un avanti e un dietro. Ti ricordi la pubblicità del Kinder Celeari? Non sai, certo, cosa c'è dietro, certo, più o meno, certo, è questo qua.
0: Senti, veloce, prima di ascoltarlo il pezzo a questo punto, leggevo sul comunicato che accompagnava il nuovo singolo: le mie canzoni nascono proprio lì, dove basta poco per perdere l'equilibrio e riscoprirsi vulnerabili. Immagino di sapere già la risposta, ma te lo chiedo. Quanto c'è di Francesco, prima ancora che di Galileo, dentro questi pezzi?
1: Ma Galileo è Francesco e Francesco è Galileo, non potrebbe essere altrimenti. Ho provato un po' a mascherare come faceva Batman, ma poi alla fine lo sapevano tutti che era Batman. Però ecco, molto rapidamente ti rispondo, che già mi sono dilungato, c'è tutto me stesso, no? Perché solo con quella sensibilità, con quella vulnerabilità in cui ti trovi in alcuni momenti puoi raccontare qualcosa, altrimenti sarebbe finto. E ti posso assicurare una cosa, che è il più grande insegnamento che ho ricevuto in questi anni di musica, che se fai qualche cosa che non è vero, che è finto, che non ti appartiene, le persone che ti ascoltano ti tanano subito, c'è poco da fare. Quindi grande, vale la pena essere se stessi.
0: Grande, così. Grande, grandissima verità. E allora, tutto Galileo con un anche pizzichino di Batman in, mi fa sempre un certo effetto.

0: fatica di Francesco Galiotto in arte Galileo, che oggi è al telefono con noi qui ad Alta Fedeltà. Ci sei? Sì.
1: Eccoci, eccoci, come no.
0: Allora, posso dirti una cosa? Mi sbilancio, ma quanto suona bene questo pezzo? Dici, vabbè, lo chiedi
1: bello,
0: a me.
1: Bello Radio Edit. Sì, sì, sono d'accordo con te. L'abbiamo scelto apposta anche in previsione di questi momenti estivi, dai.
0: Senti, se suona così bene e se a un certo punto, visto che hai raccontato questa storia su Instagram, avevi questa canzone dentro al cassetto da un po' ed è stata poi vestita in un certo modo, è anche merito di Giorgio Maria Condemi.
1: Sì, questo sodalizio artistico ci ha portato a lavorare insieme, a fare belle cose, secondo me, interessanti quantomeno, e ne sono molto contento. Lui ha avuto una sorta di diktat da me, no? Io gli ho chiesto una cosa molto specifica: voglio tornare a quel suono che a me mi fa impazzire, voglio fare un disco che a me piace e piace a me, poi se piace agli altri pazienza, se non piace voglio fare una cosa anni 60-70 con i fiati, un po' che va anche, che strizza gli occhi agli anni 80, e con delle sonorità gli ho dato come, diciamo, riferimento generale Morgan, canzoni dell'appartamento, no?
0: Ok,
1: come disco, e lui mi ha risposto: sto cazzo, scusa la parolaccia, però diciamo ci proviamo, e secondo me in alcuni frangenti, in alcuni brani ci siamo riusciti.
0: Sì, ci siete riusciti molto bene.
1: Questo è, diciamo, uno di quelli che strizza gli occhi un po' più agli anni 80. Ci sono state delle reference proprio di legate a Battiato,
0: ti stavo per dire, dillo, tanto.
1: Esatto. Sì, sì, ma io non mi nascondo, la musica bella è stata già fatta tutta, noi possiamo solo prenderne un pochino, farla nostra, cercarla di interpretare, ma ormai non ci possiamo inventare più nulla.
0: Senti, io a proposito di Battiato, adesso il paragone lo so che è importante, però trovo un'altra similitudine rispetto alla vostra musica, diciamo così, che è quella di andare per il... Lo so che la sto facendo grossa, ma come hai detto tu, ci si ispira, si prova a fare del nostro meglio. Io penso che vi somigliate in questa cosa delle immagini, cioè si va per fotogrammi, anche Battiato va molto per fotogrammi, per immagini. E l'ho sempre pensato delle tue canzoni, l'ho trovato finalmente in qualche modo espresso anche visivamente nel video che è uscito da una settimanella circa, di proprio Mi fa sempre un certo effetto.
1: Sì, sono contento che tu sei sempre un ascoltatore, un osservatore attento, e mi fa molto piacere questa cosa. Sì, perché per me, al di là dell'ironia, del testo complicato e tutto quello che può esserci, no? Una canzone ti deve parlare, ci sono tanti modi in cui ti parla. A me piace molto il linguaggio delle immagini, cioè dare delle immagini che sono nitide, chiare e non danno la possibilità di discostarti di molto rispetto a quello che tu stai dicendo. In questa canzone soprattutto ci sono solo immagini, quindi abbiamo detto: perché non lo ripercorriamo trovando tutti quei film? Mi sono messo pazientemente in tutti i film che io amo a ritagliare alcuni momenti che potevano essere correlati proprio alle parole del testo, che è un po' quello che io cerco di fare quando scrivo una canzone, cioè immaginarmi quello che sto raccontando, anche se non è semplicissimo, cerco di farlo sempre.
0: Senti, telegrafico, perché il tassativo incombe, vorrei far ascoltare a tutti e a tutte anche un altro tuo pezzo che esce a maggio dell'anno scorso, poi ne è uscito un altro a novembre, adesso a giugno il terzo di questa specie di trilogia, che secondo me c'è anche un filo conduttore, ma di questo magari poi ne parleremo in un altro momento. Ci dobbiamo aspettare un disco a questo punto?
1: Sì, ce lo dobbiamo aspettare, anche io me lo aspetto, e spero che entro la fine dell'anno faremo uscire questa bomba, dai, la sganciamo.
0: Bene, bene. Allora, amici e amiche, andate a seguire intanto Galileo sui social col 3, mi raccomando, al posto della E. E poi, insomma, sei ovunque come tutti ormai, no? Su tutte le piattaforme. Potete ascoltare, insomma, il suo lavoro, i suoi lavori un po' ovunque. Ve lo consiglio perché, insomma, il ragazzo ha tanto da dire. Caro Galileo, grazie.
1: Grazie a te Fex, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Rock Italia, un saluto grandissimo e ci sentiamo presto.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa.

0: Si chiama Diamoci del tuo, insieme a questo passare del tempo e mi fa sempre un certo effetto. Compongono i singoli ad anticipare il disco che Galileo ci ha detto uscirà, non sappiamo né quando né come si chiama, si chiamerà, forse già si chiama perché se c'è lo sapremo già, ma insomma dobbiamo rimanere lì attenti col focus su Francesco, perché insomma di cose da dire ne ha. So che voi siete però anche sul focus del Championship Vinyl. Devo annunciarvi qual è il disco invecchiato meglio. Direi che l'ansia c'è, l'attesa ve l'ho fatta vivere tutta, quindi tra poco torno con il vincitore.
1: Rockstar. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione! Ma adesso basta!
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: Ancora pochi minuti di attesa per sapere quale disco avrà vinto il titolo di Invecchiato Meglio 2026. Giusto il tempo di una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, in particolare quella di Mr. Bison, Cosmic Tide.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Tide, una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Mi sono fatto fregare dal nome, che non ho ricondotto subito peraltro al personaggio finale di Street Fighter, celebre videogioco anni 80, Mr. Bison. Ho dato per scontato fosse un artista singolo, ed invece Matteo, Federico e Gabriele sono una band nata nel 2009 in quel di Cecina, che sta per uscire peraltro con il suo settimo disco. Uscirà dopo l'estate, a settembre. Questa Cosmic Tide anticipa questo nuovo lavoro, che sarà peraltro un concept album. Non sappiamo ancora quale sia il concetto dietro questo disco, ma saremo felici di scoprirlo, anche perché il sound è molto bello, molto interessante, un po' di hard blues, un po' di progressive psichedelico, forse posso farcela a dirlo, mi è preso il momento giurato, no, ce la posso fare a dirlo. Fatto sta che comunque una delle novità appunto in alta rotazione di Radio Rock Italia è proprio questa, molto bella. Ma a proposito di cose molto belle, dai, non c'è più tempo, non posso farvi aspettare ancora, già ho tirato per un'oretta questo momento. E allora, signori e signore, al via il capitolo finale del Championship Vinyl. Il capitolo finale consta dell'annuncio del vincitore di questo campionato dei dischi che invecchiano bene. Ogni settimana vi ho proposto una sfida, come se fosse un torneo ad eliminazione diretta, come se fossero i mondiali, ma al posto delle squadre di calcio ci fossero dei dischi caratterizzati dal fatto di essere usciti in un anno che faceva rima col 2026, quindi tutti i dischi che festeggiavano un compleanno tondo, rima ovviamente nel senso del numero, non della parola, da 50 a 10 anni. Cercavamo appunto il disco che fosse invecchiato meglio. È stato un bel gioco, è stato un bel cammino, molto lungo anche, molto divertente per me, spero anche per voi. Vi ho dato anche modo di conoscere meglio i dischi in sfida, ci siamo entrati, abbiamo ascoltato canzoni, ci siamo raccontati un po' di aneddoti, in particolare per quei dischi che hanno retto di più nel corso del campionato. La finale della scorsa settimana, diciamo, vedeva due grandissimi della musica italiana come Lucio Dalla e Rino Gaetano, rispettivamente, con Canzoni, disco del 1996, un felice e incredibilmente giovane trentenne contro appunto mio fratello è figlio unico, cinquantenne, di tutto rispetto. Il disco di Rino Gaetano. Ho speso tante parole su questi, ma anche sui dischi che hanno giocato le semifinali. Insomma, ce ne sono stati tanti. Dalla scorsa settimana, visto che di canzoni ne abbiamo ascoltate tante, ho lasciato parlare molto più la musica che me, in qualche modo. E quindi farò lo stesso anche oggi, e decreteremo il vincitore così, ascoltando insieme una canzone da quel disco. E la canzone è... Insomma, il disco invecchiato meglio 2026 è proprio lui, il grande Lucio Dalla, con Canzoni, dal quale ascoltiamo Tu non mi basti mai.
1: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai.

si batte le mani, si battono le mani per questo capolavoro. Abbiamo ascoltato anche tantissime canzoni dai dischi in sfida, indubbiamente questa è una delle più belle, secondo me è una delle più belle anche del disco che la contiene e che è il disco Invecchiato Meglio 2026, prima edizione di questo Championship Vinyl di Alta Fedeltà, che appunto va a decretare la vittoria di Canzoni di Lucio Dalla. Ancora un applauso, dai, che se lo merita, se lo merita. Più forte, oh! Come vi dicevo, di canzoni ne abbiamo ascoltate tante da questo disco, ma anche dagli altri, motivo per cui la settimana scorsa vi ho fatto ascoltare dei pezzi un po' più nascosti, un po' meno famosi, che hanno contribuito a rendere speciali questi due dischi, in particolare i dischi arrivati in finale. Perché in qualche modo hanno fatto il lavoro sporco, dai, diciamo così, hanno riempito senza dare nell'occhio. E in fondo, se ci pensate, la maggior parte dei dischi, tranne quelli che sono proprio pieni di hit dall'inizio alla fine, contengono tantissimi pezzi, i B-side li potremmo anche chiamare, che raccontano tanto degli artisti, anche se sono rimasti un pochino nell'ombra. Tra queste gemme nascoste del disco Canzoni di Lucio Dalla, datato 1996, abbiamo ascoltato la scorsa settimana Sul Mondo e il pezzo che chiude, diciamo chiude tra virgolette, il disco, che si chiama Goodbye. Oltre ad aver ascoltato nel corso delle settimane Ayrton, il primo pezzo Canzone e appunto Tu Non Mi Basti Mai, con la quale abbiamo celebrato il disco anche oggi, che vi annuncio la sua vittoria. Ma vi dicevo che Goodbye lo chiude il disco, parzialmente vero, cioè non del tutto, perché contiene due ghost track, le famose tracce fantasma, che non ci sono, non sono indicate neanche sulla copertina, ma se voi rimanete dopo la fine dell'ultima canzone potreste ascoltarle. Sono in questo caso due canzoni molto particolari. La prima, che in realtà poi in ordine di tempo nel disco è la seconda, è un canto liturgico che si chiama Vieni Spirito di Cristo ed è interpretata da un giovane frate domenicano che si chiama, credo chiamava a questo punto, Alessandro Fanti alla voce, con il pianista Stefano Greco alla tastiera. Lucio se ne innamora un giorno mentre era nella Basilica di San Domenico a Bologna e ne rimase talmente commosso da chiedere al priore il permesso di registrarlo. Lo registrò in diretta dalla chiesa, si potrebbe dire così, ma non venne qualitativamente a livello di audio molto bene, tanto che a un certo punto prende il parroco, insomma il frate e il pianista, li porta in studio e lo registra da lì per farlo suonare bene. Il primo invece delle due ghost track è una canzone che conoscete molto bene, ma che in questo disco suona molto 90s, già che siamo nel 1996. La riconoscerete sicuramente questa canzone, che però vi voglio far ascoltare così per regalarvi quest'ultima gemma dal disco Canzoni.

0: forza, è partita la mia mano.
1: Sono più che certo che la maggior parte di voi non conoscesse questa versione della famosissima, disperato, erotico Stomp, pezzo del disco Com'è profondo il mare, 1977, disco che apre la trilogia della maturità, diciamo, ma anche del successo di Lucio Dalla, seguito da Dalla, il disco, e Lucio Dalla, disco dell'80-81, adesso non ricordo. Comunque, in una manciata di anni, Lucio Dalla ha fatto veramente un grandissimo salto di qualità. Ma il disco che ha vinto questa edizione del 2026 del Championship Vinyl, la prima peraltro, è appunto Canzoni, che contiene questo B-side, due tracce fantasma, ghost track alla fine del disco. Una appunto Vieni Spirito di Cristo, l'altra questa versione molto 90s, dei suoni molto 90s di Disperato Erotico Stomp, giacché vi dicevo che avremmo conosciuto, e che abbiamo in realtà in questo senso conosciuto meglio, i dischi che facevano parte del Championship Vinyl. Volevo regalarvi, per quanto riguarda appunto il disco vincitore, anche un'ultima perla, e allora siamo giunti alla fine. È stato molto molto bello. Canzoni di Lucio Dalla, 1996, splendido trentenne, si porta a casa il titolo per quest'anno. Insomma, spero vi siate divertiti, è stata una bella cavalcata, dai, anche perché di canzoni ne abbiamo ascoltate tante, ci siamo intrufolati in sonorità anche completamente diverse, e abbiamo fatto una bella scorpacciata di musica, che poi in fondo è sempre quello che conta di più. Vorrei però non lasciare nell'ombra il disco che arriva secondo, e i secondi sono i primi degli ultimi purtroppo, ma il merito va comunque anche a chi arriva secondo, perché spesso ho sentito dire che il bello di arrivare primi, diciamo così, è quello di avere uno sfidante comunque degno di nota, no? Vincere comunque presuppone che dall'altra parte ci sia qualcuno contro cui giocare, e il fatto che la vittoria sia piuttosto gloriosa deriva anche dall'importanza dello sfidante. E lo sfidante lo era, un artista particolarmente importante, perché parlo di Rino Gaetano, che tra l'altro nel corso del campionato ha fatto fuori artisti del calibro di Ornella Vanoni, per esempio, in semifinale, ma anche Fabrizio De André con Anime Salve ai quarti. Quindi insomma, non vorrei così lasciare nell'ombra il secondo posto di un disco molto molto bello, ma quasi bello, diciamo, dai, come canzoni di Lucio Dalla, che è Mio fratello è figlio unico, il secondo in carriera dell'artista calabrese di nascita ma romano d'adozione. E allora direi che per celebrare anche la grandezza di Rino Gaetano ascoltiamo uno dei pezzi più famosi da quel disco e anche uno dei miei suoi preferiti, che si chiama Sfiorivano le viole. Un applauso anche a Rino Gaetano.

0: È giusto dare anche a Rino ciò che è di Rino, in particolare dopo che il tempo gli ha fatto giustizia. Lui che nasce musicalmente un po' come un outsider della musica italiana e che poi nel tempo è diventato, forse è stato riconosciuto, anzi sarebbe meglio dire, come uno degli artisti italiani più grandi di sempre. Abbiamo ascoltato dal disco Mio fratello e figlio unico, il suo secondo in studio. Sfiorivano le viole in questo inesorabile scorrere del tempo raccontato attraverso degli eventi e dei personaggi che, se andate a vedere bene, coprono quasi un centinaio di anni di storia italiana e non, e che metaforicamente si intrecciano con questo con l'attesa di un amore che poi in realtà non sappiamo neanche bene se sboccerà o no, a quando risalga, se più o meno autobiografico. Siamo però trascinati proprio dentro, sospesi nel tempo col racconto che fa Rino Gaetano in questo climax crescente che trova poi sfogo finale nel pezzo, benché il pezzo sembri non partire mai. Secondo classificato Rino Gaetano di questo Championship Vinyl, che è stato un piacere condurre per voi. Non voglio sembrare troppo gruppetto che suona sul Titanic che affonda, perché qui non sta affondando nessuno. Ci facciamo solo una piccola pausa, rientriamo con il grande classico e poi niente, tre quarti d'ora da passare ancora insieme con tanta bella musica. Rock
1: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Questa è Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: Si rientra dal break con uno dei pezzi più facili da annunciare per uno speaker radiofonico. È quello di Adriano Celentano e si chiama Price and Call in NC9 Chuso.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

alla fine l'ho fatta forse anche un po' più complessa di quello che era in origine, chiamandola Prison, Callie Nancy Nine Chuzzle. Poi così, ascoltandola in cuffia, mi sono reso conto che il grande Adriano Celentano dice Prison. Sono fatto un po' prendere da questo fake English che traina il pezzo, che a livello di testo è volutamente incomprensibile, con queste sonorità che un po' anticipano il rap e l'hip hop. La definiscono comunque novelty rock and roll ed è una ritmica piuttosto martellante, inusuale anche un po', se vogliamo, per la musica italiana, oltre ad essere una delle prime canzoni popular a presentare un loop. E infatti questa ritmica martellante è data anche un po' dal loop che la sostiene a livello musicale. Adriano Celentano la fece uscire il 3 di novembre del 1972 e devo dire che però a livello di sonorità è molto moderna. Io almeno alle mie orecchie arriva così, sarà che fonde tantissimi stili musicali, c'è un po' di disco music, un pizzichino di afrobeat, qualcuno sosteneva richiamasse anche un po' lo scat nel jazz, che a proposito di Lucio Dalla, appunto, visto che ne abbiamo parlato tanto, era un po' il re. Di certo molti sostengono che si tratti di un primitivo esempio di rap, così come diceva anche Adriano Celentano stesso. Le 16:21 di questo mercoledì 8 di luglio, state ascoltando Alta Fedeltà, io sono Federico Clemente, ancora una quarantina di minuti insieme qui sulla radio del rock italiano, 40 minuti che trascorreremo anche parlando di valigie.

Questa melodia è la nuova di Bert, più in alto, Radio Rock Italia alle 16:24. Si parla, come vi dicevo, di valigie, si potrebbe dire anche forse bagagli, meglio così, perché possiamo dire che sono una grande ossessione prima di partire. Cioè, solo io passo gran parte del mio tempo a pensare cosa mettere in valigia, a concentrarmi su quello che mi serve più del dovuto. Questo sto dicendo perché è normale che ci concentriamo tutti su cosa vogliamo portare in vacanza, ma forse ci concentriamo fin troppo, cioè perdiamo fin troppo tempo e soprattutto facciamo delle scelte sbagliatissime. Forse non è un caso se poi nel periodo delle vacanze estive sui social siamo pieni di content creator che condividono consigli su come preparare i bagagli, e ognuno poi ha la sua propria idea, no? Su cosa sia indispensabile, su come sistemarlo per ottimizzare lo spazio a disposizione. Molti partono dal presupposto che l'unico criterio coinvolto sia un principio di razionalità, ma ovviamente, come penso saprete anche voi dall'altra parte, non è sempre così. Perché? Perché il più delle volte poi i bagagli delle vacanze sono una sorta di compromesso, che però è molto imperfetto e soprattutto molto personale, tra vari principi che regolano i comportamenti umani. E c'è anche della psicologia dietro, vi racconto tutto tra poco.

In questa grande città, la prima cumbia, i tre allegri ragazzi morti insieme a Jovanotti, e chissà se anche loro si trovano in difficoltà quando devono fare i bagagli. Ma perché ci mette così tanto in crisi fare i bagagli per i viaggi, più in generale per le vacanze? Beh, andando a riassumere, poi entriamo, diciamo, realmente nel problema. Ci sono due ordini di criticità, diciamo così. La prima è che pensiamo più alle cose che lasciamo che a quelle che servono. La seconda, che idealizziamo tantissimo la vacanza e ciò che ci aspetta. Partendo dalle cose che lasciamo, si parla di cosiddetto effetto dotazione, cioè dare molta importanza a ciò che si possiede, che applicato alla preparazione dei bagagli significa che lasciare fuori qualcosa equivale a dargli poca importanza, come se lo stessimo in qualche modo perdendo. E questa cosa, unita al desiderio di non voler poi, durante il soggiorno o durante il viaggio, rimpiangere di non aver portato quel vestito, quel cappello, quel costume, quel paio di scarpe, ecco, ci influenza tantissimo nelle scelte che vanno più seguendo il desiderio che magari la necessità di portare il bagaglio più maneggevole e leggero possibile. C'è un altro punto, c'è un altro principio che fa parte sempre di questa branca, che influenza le scelte di chi prepara la valigia, e si chiama pregiudizio di diversificazione. Cioè, quando pensiamo ai nostri bisogni futuri, tendiamo a diversificare le scelte, cioè ad aprirci ad una serie di possibilità molto più elevate di quelle che invece ci, come dire, raccontiamo quando ci troviamo di fronte ad un consumo molto più immediato nel tempo e nello spazio. Ma non è finita qui.

0: Ecco, prima che la luna araba ci prenda, noi siamo lì a pensare con una valigia aperta davanti. Ma intanto dove mi prenderà questa luna araba? Voglio sapere, perché devo capire. Che mi metto poi una volta che sono lì a farmi prendere dalla luna araba? Dell'infradito? Delle scarpe carine? Oppure devo portare i pantaloni lunghi, corti? E che gioielli mi metterò? Ecco, per la serie pensiamo più alle cose che lasciamo che a quelle che servono. Siamo lì a decidere di portare tutto poi, capito? Cioè di non lasciare niente. Un po' perché, come vi raccontavo prima, c'è questo fenomeno, diciamo così, che possiamo chiamare come l'effetto dotazione, ma anche perché poi sovrastimiamo le situazioni in cui ci troveremo e quindi preferiamo portare un po' tutto. Ci influenza, ho scoperto anche molto, le condizioni durante le quali stiamo facendo la valigia, perché sembra che se ad esempio stia piovendo mentre riempiamo di cose il bagaglio, beh, tenderemo, anche vedendo delle previsioni del tempo bellissime per il luogo che stiamo raggiungendo, ad infilarci dentro un ombrello. Tendiamo poi, visto che ci facciamo tantissimi scenari, anche ad immaginari più negativi, e questo lo dimostra sì l'ombrello, ma anche per esempio la possibilità di perderci qualcosa, no? Poi in un periodo come questo in cui siamo iperconnessi, vuoi non portarti un caricatore del cellulare in più? Oltre ai power bank, intendo, però di solito uno te lo metti nello zaino, nella borsa, e poi nel bagaglio, quello che imbarchi o comunque quello che metti nelle cappelliere, te ne porti un altro, perché non si sa mai, eh? Invece gli Zen Circus ci dicono che in fondo andrà tutto bene.
1: Cammino travolto dal mattino sul marciapiede.

Che poi ci sta pure che durante una vacanza non è che vada proprio tutto benissimo. Degli intoppi possono capitare, però di certo non è che vi capiteranno perché vi siete portati un caricatore del telefono in meno, oppure una maglietta o un paio di pantaloni. In ogni caso, a prescindere da come poi andranno, noi tendiamo ad idealizzarle, cioè a pensare che le vacanze, forse anche un po' giustamente direi io perché ce lo meritiamo, siano fatte solo di momenti belli. Non immaginiamo mai ovviamente le code in aeroporto, le code nei musei, il tempo passato magari se andiamo al mare col costume addosso e tutte altre situazioni in cui non abbiamo bisogno di molte cose che mettiamo nel bagaglio, perché poi alla fine diciamo sempre vabbè, oh, chi se ne frega, sto facendo questa cosa, mi lascio i pantaloni di ieri oppure mi lascio questi perché sono comodi. Che è un discorso che poi spesso si può fare anche per gli effetti personali, i beni e gli effetti personali che ci portiamo. Tipo, tendiamo sempre a mettere in valigia uno o più libri con l'idea che sicuramente avremo un po' di tempo da passare con loro, quindi per leggerli, dimenticando che molto spesso non abbiamo il tempo di leggere nemmeno l'unico o comunque uno di quei due libri che abbiamo deciso di portare a

Sarete belli come il sole lo stesso, andando in vacanza anche con qualcosa in meno. Beh, conoscersi comunque è utile nei pregiudizi che muovono il riempimento dei bagagli, quantomeno perché si preparano con un po' più di consapevolezza. Non saranno comunque dei bagagli perfetti, ma ci saranno dei compromessi forse molto più accettabili. Tanto a un certo punto arriverà quel momento.

Questo per dire che a ballare ci andrete tanto, sicuramente. E al tramonto anche. Quindi immaginatevi queste di situazioni e fatevi una bella listina come la lista della spesa, che non vi sbagliate mai.

0: Adesso io non voglio dirvelo, ma a prescindere da come siate vestiti, io dopo il tramonto e la serata a ballare, cari amici e care amiche, mi auguro che la storia vada a finire così, come il mare impetuoso al tramonto che salì sulla luna e dietro una tendina di stelle
1: se la chiavò.
2: Rockstar.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
10: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: Vabbè, i bagagli li abbiamo fatti, le interviste pure, il Championship Vinyl è finito. Io ho quasi dato tutto qui. Prima però che finisca la puntata di oggi e che inizi una nuova entusiasmante puntata della Rockypirina 500, ci concediamo un'altra novità. In alta rotazione qui su Radio Rock Italia è quella dei Tagada e si chiama From Demo to Disco.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

una delle live band più travolgenti del momento. Loro si chiamano Tagada Power Trio, tutto italiano, un po' dance punk, un po' post punk, fatto sta che insomma ci fa molto divertire. È made in Italy nonostante canti in inglese, perché appunto la nostra musica made in Italy è importante che sia prodotta qui in Italia. E infatti loro, che sono Jesse De Faccio, Alberto Tex Tessariol e Francesco Gambarotto, tornano con questo nuovo singolo che si chiama From Demo to Disco, un po' a raccontarci com'è, come nasce la loro produzione dalle demo che realizzano spesso live, con delle jam session improvvisate che poi vanno a finire nei dischi. Quindi from demo, dalle demo ai dischi, ed è appunto il modo, insomma, che poi disco in realtà, adesso tra parentesi, potrebbe essere sia il disco nel senso l'insieme di più pezzi di un gruppo, ma anche appunto la discoteca in qualche modo, visto che il mondo di riferimento, i beat, i suoni, un po' da lì arrivano. Io ci sento anche, le mie orecchie quantomeno ci hanno sentito nel titolo, anche un vago riferimento a questo pezzo, a questa canzone in realtà propriamente house, prodotta da questo progetto tedesco nel 1996. Loro si chiamano, adesso non so se sono ancora in attività, si chiamavano senz'altro i Whirlpool Production, e fecero From Disco to Disco. Quindi insomma, per una band che si rifà a quel mondo lì un po' discotecaro, con i suoni un po' disco punk, sicuramente un riferimento arriva anche da lì. Sono le 16:54 di questo mercoledì, il che significa che ci sono soltanto 6 minuti alle 17. La puntata sta finendo, ma non vi preoccupate, qui già davanti a me lo splendido Leletto, pronto a fare il suo.

0: rivederci, che non è solo il pezzo di Maria Antonietta, ma anche il saluto che sto per farvi, forse a risentirci sarebbe meglio dire, perché un'altra puntata di Alta Fedeltà sta per terminare, ma questo significa che un'altra puntata della Rocky Pirina 500 sta per iniziare. Ciao Leletto.
1: Ciao, ciao a te, ciao a tutti e tutte. Beh sì, sta per iniziare anche in questo caldissimo, ma ormai è inutile anche dirlo, ormai,
0: cioè, infatti, ormai dobbiamo dire in questo freschissimo, ma qualora sì, si invertisse la rotta.
1: Bravo, facciamo finta che oggi sia un freschissimo mercoledì.
0: Qui si sta bene.
1: Qui
0: cioè, per noi è fresco.
1: Beh, qui sì. Non diciamo a quanto, perché magari chi ci ascolta, no, però qui si sta molto freschi.
0: Sì, abbastanza. Dai. Si starà freschi qui sì. Su Radio Rock Italia fino alle 20 con Emanuele Guzzardi e la sua Rocky Pirina 500. Che se ne prendete due non diventa mai 1000.
1: Mai.
0: Non ma azzardate. Cosa diventa?
1: Esatto, intanto non azzardate neanche a pensarlo. No. Una, basta e avanza. Beh, essendo mercoledì ci sarà lo sport di nicchia di oggi. E
0: bello.
1: Devo dire, è uno sport particolarissimo. Tu puoi vederlo in super anteprima spoiler lì sul nostro WhatsApp. Però è anche molto difficile, cioè io non sarei in grado di farlo. Ecco,
0: sì,
1: questo
0: letto,
1: posso dire.
0: Letto non mi dice niente.
1: Però penso.
0: Fatto forse.
1: Poi magari te lo spiegherò. È molto difficile. E poi ci alleneremo e torneremo in forma velocemente con questa versione estiva di In Forma con la Rocky Pirina.
0: Apprezzo
1: 500.
0: Sempre molto i buoni propositi,
1: esatto.
0: Soprattutto su In Forma con.
1: Esatto. Poi ci sarà oggi straordinariamente, anche perché estate tutto va in vacca, quindi invece che giovedì ci sarà oggi l'esperto di fantacalcio col suo intervento mondiale, parleremo del mondiale.
0: Controverso mondiale.
1: Già, esatto.
0: Va bene, per questo e molto altro restate all'ascolto di Radio Rock Italia. Per quanto mi riguarda l'appuntamento è rinnovato al prossimo mercoledì tra le 15 e le 17 con una nuova puntata di Alta Fedeltà. È stato bellissimo, spero anche per voi, vi voglio tanto tanto bene e mi raccomando.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Attento.
3: Ma cosa volete che abbia detto? Ha detto che anche oggi, mercoledì 8 luglio 2026, direttamente, lo giuro, dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Ebbene sì, cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici, buon pomeriggio dal vostro Leletto, il principio attivo di questa pillola che potete assumere dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ovvero la Rochipirina 500 qui su Radio Rock Italia. Ma appunto, la Rochipirina 500 è iniziata dunque... Sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Federico Clemente, quel pexino che non è altro che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti con la sua alta fedeltà qui su Radio Rock Italia. Ma dai, che si comincia!

E sono proprio in linea 77 con la loro bellissima, per quanto mi riguarda, Vertigine ad aprire la playlist quotidiana, anzi oggi odierna, di questo mercoledì 8 luglio 2026 della Rokipirina 500. Ma la domanda che ci rimbomba nelle teste è proprio: ma cosa offrirà il menù di questo programma in questo mercoledì? Beh, appunto, essendo mercoledì, ci sarà lo sport di nicchia di oggi con la rubrica "Ma che nicchia di sport è?". Quale sport sarà? Lo scoprirete solamente fra poco e comunque all'inizio della terza ed ultima ora della Rokipirina 500 odierna. Poi ci sarà, per sbaglio, però ci sarà anche il nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio col suo intervento super mondiale, e quindi parleremo naturalmente del mondiale 2026. Essendo mercoledì, come ogni mercoledì che si rispetti, ci sarà la rubrica "In forma con la Rokipirina 500" e tantissime altre cose che ho già in serbo per voi, ma che vi farò ascoltare fra pochissimo. Dunque voi non andatevene.

0: maestri con la loro boom. Ma adesso è arrivato il momento di farvi sapere proprio nel dettaglio, dettagliatamente, specificamente proprio tutto quello che avrò da dirvi oggi in questo mercoledì 8 luglio 2026 in questo programma La Rochipirina 500. Sì, perché prima vi ho detto un pochino cosa offrirà il menù di oggi, ma sono stato vago, vaghissimo, come ogni inizio puntata, che si rispetti, tra l'altro è tutto fatto apposta, cioè non so se l'avete capito, ma è tutto fatto apposta. Ma adesso però voglio farvi sapere tutto quello che accadrà oggi e ho tutto in serbo per voi, ecco qui.
1: Tremira c'è mossa, sì. Uformi sarot, pirina pet stop, pricio ci va morendi, coe izbacena iz aviona, u suncu coe danas obasjalo veliki deo zemlje, bice tu fantastični Massimo.
0: Sì, sì.
1: Stručnjak za fantasy futbal sa svetskom intervencijom, današnjim nišnim sportom,
0: sì.
1: Ciclopalom. Zatim uobičajeni traceri
0: i poesia. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rochipirina 500. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.
2: Vecchia carne da macello, lo vedi questo spettro?

disco perfetto in piedi.

0: viaggio.
1: Da che parte parti, sala parto del rifarmi. Nasco in questi istanti in vitro quasi cloni. Spatti dentro, fuori quasi nuovi. Ora mostra questi strozzi con che stile affoghi. Partorissi da se stessi.

0: Ed è proprio con i Bachi da Pietra, con la loro Comincia Adesso, che scivoliamo al break, il primo della Rocchipirina 500 di oggi. Poi ci sarà un classico di Radio Rock Italia e poi tutto il programma solamente per voi.
1: Rock Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: State ascoltando Rocchipirina 500.
8: Se ne prendi due non diventa mille.
0: Soprattutto quando il programma è iniziato da quasi 17 minuti. Ecco, in questo caso la Rocchipirina 500, se ne prendete due non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai CCCP con Curami,
7: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1986, direttamente dall'album Affinità divergenze fra il compagno Togliatti e noi, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Curami, dei CCCP fedeli alla linea, il primo dei classici di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo mercoledì 8 luglio 2026, in cui voglio ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché da oggi potrete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, ovvero sul canale Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività, il pulsante ovviamente del vostro telecomando, e selezionate Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, ma soprattutto in tutta Italia. Quindi è semplice, prendete il telecomando, tasto rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock Italia sul canale 833 del digitale terrestre, che si chiama Super 6, e potete ascoltarci in tutti gli istanti della vostra vita in cui ovviamente sceglierete di farlo.

Camila.

0: Lead FIBA ritmo 2. Ma sì, vi ho detto, il canale 833 del digitale terrestre, grazie al quale potrete ascoltare la diretta, le dirette di Radio Rock Italia sul canale Super Six. Ma ovviamente ci sono altri modi per ascoltare Radio Rock Italia, la Rochipirina 500, tutto il palinsesto e tutta la musica rock italiana. Beh, intanto c'è il nostro numero WhatsApp, il nostro bellissimo 3791 600 190. Ecco, applauso al nostro elegantissimo ed affascinantissimo numero WhatsApp, grazie al quale insomma potrete entrare in contatto con noi che siamo da quest'altra parte del microfono e sul quale arriva questo vocalino.
1: Ciao, lo posso dire? La signorina che tutti i giorni ci dice sì, che cosa c'è in serbo per noi. C'è una spocchia che la metà basta. Ecco, l'ho detto.
0: È vero, è vero. Intanto buon pomeriggio Isa. Sì, è vero, è vero. È un pochino ce l'ha, ma è giusto che sia così. Una collaboratrice sfruttata, ovviamente, della Rochipirina 500. Ci sta, almeno la spocchia, insomma, lasciamogliela. Ecco, ma come ascoltare tutto il palinsesto di Radio Rock Italia, tutti i programmi e tutta la musica rock italiana? È semplicissimo, perché se vi trovate a Roma e provincia potete utilizzare la DAB Plus, la radio digitale, basta digitare Rock Italia, il gioco è fatto, oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock e Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it o in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, e su tutto il litorale romano. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi ancora non lo fate.
2: Veramente mi scrive ai terroristi, eh!

Cara calma, vienimi a cercare. Ecco, adesso sapete come cercarmi. Vi ho dato proprio tutte le modalità per ascoltare Radio Rock Italia e la Rockipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. Ecco, l'altro modo per venirmi a cercare è darvi il mio indirizzo di casa, ma mi sembra un pochino troppo. Ma adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio, meritatissimo, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno indice una nuova giornata, a volte mondiale, internazionale, cittadina, nazionale, europea, condominiale, insomma dipende sempre dall'entità. E oggi, mercoledì 8 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale del colpo di tosse, quello lì fatto nei momenti di buco o di disagio. Ecco, quando si parla con altre persone, quando si è, insomma, in pubblico. Per intenderci, quando non sapete che cosa dire,

0: Colle del Fomento e Chaos One con Sergio Leone. E come se fossimo in un film di Sergio Leone, non so cosa c'entri, ma alla fine,
1: insomma, va bene.
0: È arrivato il momento di festeggiare il personaggio sconosciuto di oggi che compie gli anni. Sì, perché di solito no, si fanno gli anni, gli auguri si fanno ai personaggi conosciuti. Ma a me della Rocky Pirina 500 non interessa festeggiare queste persone conosciutissime, e voglio festeggiare ogni giorno, appunto, nella prima ora della Rocky Pirina 500, tutti i personaggi sconosciuti. E oggi, 8 luglio 2026, ma come ogni 8 luglio che si rispetti, è il compleanno dell'amico sconosciuto Luca Fantino, che oggi è il suo compleanno, ma purtroppo non potrà festeggiare perché ha una febbre da cavallo, e proprio per questo tanti tanti auguri! E tanti, tantissimi auguri all'amico sconosciuto Fabio Luca Fantino, che oggi appunto compie gli anni, 8 luglio, compie gli anni come tutti gli anni, insomma, che si rispettino, però non potrà festeggiare da nessuna parte proprio perché ha una febbre da cavallo. Vabbè, tanti auguri.

Big Crow SOS, lanciato dal nostro personaggio sconosciuto di oggi che compie gli anni, Luca Fantino, che però non potrà festeggiare il suo compleanno proprio perché ha una febbre da cavallo. E già con questo caldo, insomma, mi dispiace per te, però tanti tanti auguri, tanti auguri. Ma invece io voglio ricordarvi che fra poco cominceremo ad allenarci e tornare in forma con la Rocky Pirina 500. Dunque, proprio per questo cominciate a prepararvi sia psicologicamente che fisicamente, perché fra poco vi regalerò, vi somministrerò due esercizi fisici, ovviamente ginnici, che cercheranno di farci sembrare più splendidi e splendide per l'estate.

Donatella Rettore, splendido, splendente, per apparire più splendidi, splendide, splendenti, beh, è arrivato il momento della rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500. Ebbene sì, signori e signore della Radio del Rock Italiano, vi sto per dire quali saranno i due esercizi che vi somministrerò oggi in questa rubrica, in questo mercoledì 8 luglio 2026. Allora, il primo sarà il single press, press up dei tricipiti, che vi spiegherò bene come si fa, che cosa serve. Ovviamente serve per i tricipiti e servirà sì per allenarvi, sì per tornare in forma, ma soprattutto per grattarvi la schiena più velocemente dopo una puntura di zanzara, che adesso è stato insomma, e girano e pungono, e quando vi pungeranno dietro la schiena saprete grattarvi ancora meglio. Il secondo esercizio invece sarà l'Hollow Body Hold, che sì, servirà per allenarvi e tornare in forma, ma soprattutto per dire che vi siete fatti e fatte una barchetta anche voi. Ecco, questi saranno i due esercizi che faremo dopo il break delle 17:45 e dopo la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Rock Spot. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
10: Soprattutto quando è 8 luglio, la Rocky Pirina 500, se ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Incubo con Vita Rock and Roll.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Cristiano Tatti, classe 2000, cresciuto ad Empoli, e il suo intero progetto si sviluppa in simbiosi col produttore Hara, che aggiunge un sound elettronico e urban dal forte impatto ritmico. Sono diventati un piccolo fenomeno underground grazie all'idea di non pubblicare subito il nuovo album Se va male balliamo, questo è il nome. Non l'hanno fatto subito online, ma di scambiarlo privatamente via direct message, messaggi di Instagram, appunto su Instagram, su quella piattaforma, con i fan e le fan prima del rilascio ufficiale. E questa vita rock and roll di Incubo è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, e dunque grandi applausi, anche perché pure la prima della Rockiperina 500 in questo mercoledì 8 luglio 2026. Ma come sentite dal sottofondo, la rubrica In Forma con la Rockiperina 500 è già iniziata. I due esercizi che vi sto per somministrare già ve li ho detti, ma iniziamo con il primo. Il primo è il single press up dei tricipiti, che servirà sì per allenarvi, sì per tornare in forma, sì va bene, ma soprattutto per grattarvi la schiena più velocemente dopo una puntura di zanzara. Ecco, questo esercizio è facilissimo, prevede di tenere un manubrio, se ce l'avete a casa, bene, altrimenti la solita bottiglia da 2 litri, un litro, insomma fate un pochino voi, tanto alla fine... Esattamente, con una mano, e abbassare il braccio dietro la testa, e l'altra mano la mettete sul gomito. Fate su e giù per, non lo so, fate 10 volte da una parte, 10 volte dall'altra, e vi sarete allenati ed allenate, tornate e tornate in forma con la Rockiperina 500, ma soprattutto vi gratterete la schiena più velocemente dopo una puntura di zanzara.

After Hours, lasciami leccare l'adrenalina. Beh, il primo esercizio ve l'ho detto, single press up dei tricipiti, e il secondo invece, come vi ho anticipato qualche minuto fa, è l'Hollow Body Hold, che sì, servirà per rimanere in forma, per allenarvi, ma soprattutto per dire che vi siete fatti e fatte una barchetta anche voi, perché l'Hollow Body Hold viene anche chiamato volgarissimamente la barchetta. Che cos'è? Allora, è fondamentale per avere un core molto forte e allena gli addominali, ecco, per dare una svegliata o perlomeno un allarme a quella tartaruga che è lì sotto, che vi sta aspettando e sta riposando. Come si fa? Allora, stendetevi sulla schiena, su un tappetino, su una superficie piana, più morbida possibile, fate un pochino voi. Allungate le braccia sopra la testa e tenete le gambe dritte. Assicuratevi che la parte bassa della schiena sia a contatto con il pavimento, e sarà l'unica parte del vostro corpo che dovrà appunto toccare il pavimento. Spingete la zona lombare contro il pavimento, appunto attivando gli addominali. Immaginate di tirare l'ombelico verso la colonna vertebrale, quindi verso l'interno. Sollevate le gambe da terra fino a formare un angolo di 45 gradi circa, insomma, sollevatele, e allo stesso tempo sollevate le spalle e la parte superiore della schiena, mantenendo le braccia dritte e allineate alle orecchie. Ecco, dovete formare una barchetta, una curva dolce, e rimanete così per 10-30 secondi per tre volte. E facendo questi piccoli accorgimenti, questi piccoli movimenti, vi sarete allenati ed allenate. Tornate e tornate in forma con la Rochipirina 500, ma potrete anche voi dire che quest'estate vi siete fatti e fatte una barchetta. Quindi proprio per questo, bravi e brave.

la tua lotta sociale si basa su cosa? All'ultima manifestazione erano tutti le Nike. Proibirei di protestare i borghesi, ma poi...

0: Roberta Dinamite. Beh, musica direi adatta, adattissima per allenarvi e tornare in forma con la Rochipirina 500, i due esercizi che vi ho somministrato in questo mercoledì 8 luglio 2026. Ma prima di andare avanti con tutto il programma, con tutta la programmazione della Rochipirina 500 odierna, al 3791 600 190, l'amica Isabella mi ricorda che dalle sue parti c'è una giornata da festeggiare, soprattutto anche una persona sconosciuta. Sentiamo un
1: giornata,
0: po'.
1: Oggi è la giornata mondiale del... Che bello, stai in vacanza, faccio 2000 cose. Poi puntualmente ti svegli tardi, al massimo scrolli il cellulare.
0: Vero.
1: E ti rendi conto di che giorno è.
0: Oggi
1: è il compleanno dello sconosciuto Gesualdo.
0: Ciao Gesualdo.
1: Che fa il simpatico, dice battute che sembrano quasi un dito, non voglio dire dove. E quindi oggi è il suo compleanno.
0: Beh, cara Isabella, tu sai benissimo che quando le persone si comportano male non sono ben accette nella casa della Rochipirina 500. Dunque, Gesualdo, oggi compierai anche gli anni, ok? Però tu sei veramente molto fastidioso. Fai le battutine che non fanno ridere a nessuno e nessuna. Quindi io, ovviamente, non

E a proposito di Salmo, a proposito di Dio, ieri scrollando così, prima di andare a dormire, prima di addormentarmi, così su Instagram, pronto per il concerto di venerdì dopodomani a Napoli, all'ex base NATO di Salmo, guardo fra le storie proprio di Salmo e c'è scritto: si comunica che per motivi non riconducibili all'artista il concerto di Le Bosche, vabbè, di Salmo, inizialmente previsto per il 10 luglio all'ex base NATO di Napoli, quindi venerdì, quello di cui vi stavo parlando, è riprogrammato a giovedì 27 agosto 2026 e si terrà all'Arena Flegrea. Ecco, a proposito di Dio, di Salmo, volevo dirvi proprio questa cosa qua.

Di Moria, un volo splendido. Ma vi ho fatto ascoltare questa canzone proprio perché c'è una storia che sta rimbalzando sul web, praticamente su tutti i social da ieri sera, più o meno, insomma, ora più ora in meno. Perché allora, questo volo splendido non è stata cantata da Francesco Renga, ma forse perché se lo sentiva di non fare un volo splendido. Ebbene sì, perché a quanto pare è stato cacciato malamente anche dal capitano del volo su cui doveva essere, di Ryanair, perché pare che si sia arrabbiato tantissimo per tanti fattori che vi spiegherò fra pochissimo.

0: Chiello quanto ti vorrei, come credo abbia detto Renga all'aereo che ormai se ne stava andando e lo vedeva da lontano, e come suggerisce sottolinea l'amico Davide da Genova. Intanto ciao Davide al 3791 600 190, dice che la canzone Senza Vento dei De Moria ci sarebbe stata molto bene, però avendo già messo il volo splendido purtroppo non posso bissare. Ma cosa è successo? Cosa è successo ieri? Allora, praticamente Francesco Renga è stato il protagonista di un fattaccio accaduto sul volo Ryanair Brindisi Orio al Serio, e si è trasformato in un caso mediatico, perché all'inizio lui aveva già litigato con gli steward prima di entrare sull'aereo, perché pare che il bagaglio che aveva in quel momento era troppo ingombrante per la cabina, quindi ha detto va bene, vi pago. Poi è entrato sull'aereo, già gli rodeva un po' il chiccherone, e niente, lì ha avuto anche ha discusso con gli steward, quelli presenti sull'aereo, con tutte le persone che gli stavano accanto, perché stava lamentandosi, giustamente anche direi in questo caso. Il resto non so come che cosa sia successo poi nella realtà, però si stava lamentando perché stava dicendo basta, ma perché tutto questo ritardo, perché non parte l'aereo. Il comandante che ha fatto ha preso e lo ha mandato fuori dal velivolo. Ecco, ha fatto bene, non ha fatto bene. Sicuramente Renga aveva ragione sul lamentarsi per il ritardo, anche perché ultimamente pare che sia una moda far partire gli aerei in ritardo e neanche dire il motivo per il quale succeda questa cosa. Lo so, fatto bene? Non lo so, vedremo.
1: È uno stile di vita che non ho, io non esco, domani lavoro e banana faccio presto, beh, pranzo facile, passa col pesto.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
10: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: State ascoltando Rocky Tirina 500.
12: Se ne prendi due, non diventa 1000.
13: Soprattutto quando a Francesco Renga, diciamo, gli gira il chiccherone. Ecco, in quel caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno.
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

direttamente dal 1992, direttamente dall'omonimo album d'esordio degli 883, ovvero Hanno ucciso l'uomo ragno, arriva questo classico di Radio Rock Italia, pensate un pochino quale, proprio 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. Ma soprattutto voi preparatevi, perché fra pochissimo arriverà il momento del nostro fantastico Massimo, esperto di fantacalcio, con questo intervento mondiale. Rimanete lì, eh.

0: Giuda number 10 che mi fanno, ci fanno arrivare alle 18:24. Questo però non vorrà dire niente, ma sicuramente significa che è arrivato il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio con questo intervento mondiale. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Lele.
0: Come stai?
1: Molto bene.
0: Oh, bene, bene, bene.
1: Ci siamo, eh.
0: Tra l'altro abbiamo tantissime cose di cui parlare.
1: Siamo pregni.
0: Esatto, esattamente, esattamente. Sicuramente troveremo il tempo per parlare di tutto quanto, perché i mondiali stanno andando avanti.
1: Siamo quasi giunti alla fine ormai, ridendo.
0: Esatto, esatto. Manca quarti,
1: poco.
0: No?
1: Siamo ai quarti, esatto. sì, manca poco, dai.
0: Però succedono tantissime
1: cose. Tante cose,
0: troppe, forse troppe. Ma sbaglio, adesso ci stiamo facendo...

0: Cosa sì, che è successo? Una squalifica annullata così dal niente. Cioè,
1: come può essere possibile questa cosa?
0: Questa cosa è successa così. I poteri forti sono intervenuti.
1: Quelli fortissimi.
0: Quelli forti, quelli con i capelli pettinati.
1: Esatto, da una parte arancioni.
0: Esatto. E sono intervenuti così, hanno tolto la squalifica all'attaccante degli Stati Uniti, così come se niente fosse. E però il dio del calcio ha fatto uscire gli Stati Uniti perdendo solo 4-1 così. E nonché la cosa simpatica, Lukaku che segna il quarto gol festeggia in una maniera proprio così simpatica, mi mando il ballettino di Trump durante la campagna elettorale.
1: Ha fatto bene, ha fatto benissimo.
0: Comunque Lele, poi io ti ho regalato una chicca qua.
1: Sì, perché
0: ti ho mandato, ho chiesto a un opinionista mio in particolare la situazione del calcio e mi ha lasciato un pensiero.
1: Tuo collaboratore, così, no? Collaboratore, sì. Allora, ascoltiamo.
2: Arbitri pagati, arbitri truccati, giocatori dopati, i tifosi poracci colà, gli ultra che cercano di fare del male ma fanno pure del bene, perché tutti, quando una persona muore gli stanno vicino.
0: Sempre vicino.
2: È tutta una farsa.
0: Questo è diventato.
2: Che esiste più il gioco del calcio? Che esiste più la droga leggera? Non esiste più la droga leggera, ragazzi.
1: Meno male, direi. Direi meno male. Da un certo punto di vista.
0: Anche io ho scomodato i poteri forti per avere questo commento. Sono andato a chiedere laggiù.
1: Esatto. E allora ti ringrazio, ringraziamo anche il collaboratore.
0: Andiamo sempre un bacio lì sotto.
1: Senti, sai come lo ringraziamo?
0: E come?
1: In questo modo, dai. Voi rimanete lì, torniamo fra pochissimo.
3: Gobelini, Copponti, Elfi, Eoli, la mandragola, il fico sacro, la betulla, la canfora, l'incenso, le ossa dei morti, buttate contro il nemico, i nani!

0: Richard Benson con la sua Inani. Beh, l'abbiamo salutato in qualche modo.
1: In qualche modo lo salutiamo sempre.
0: Esatto, gli arbitri, gli arbitri.
1: Comunque, poi questa canzone è dedicata al giocatore del Portogallo, Nani.
0: Esatto, era proprio per
1: era
0: lui.
1: Dedicata
0: era
1: a lui.
0: Proprio per lui. Era proprio per lui. Senti, abbiamo tifato Giappone, esatto, fino alla fine. Poi il Brasile, certo, ce l'ha.
1: Brasile maledetto.
0: Maledetto, ce l'ha buttato fuori così. Forse siamo saliti su un altro carro?
1: Su un'imbarcazione più che su un carro.
0: Mamma mia.
1: Su un Drakkar.
0: Ancora meglio.
1: Siamo saliti sul Drakkar della Norvegia.
0: Oh, ecco.
1: Ma
0: infatti
1: c'è un male.
0: Aia, lo so, l'ho
1: i
0: letto
1: poteri
0: poco
1: forti,
0: fa. L'ho letto poco fa.
1: Vuoi dirlo veramente? Tu, vuoi dirlo?
0: È che purtroppo alcuni giocatori della Norvegia, a pochi giorni dai quarti con l'Inghilterra, hanno avuto il virus intestinale. Chi è stato? Chi sarà stato?
1: Chi è stato?
0: Maledetti.
1: È perché avranno bevuto acqua frizzante.
0: E secondo me perché loro non è 8 anni che
1: no,
0: bevono.
1: Non la bevono più, non si sono trovati così.
0: Esatto, forse gli hanno pure rubato i colori. Ma comunque, oltre a questo, no?
1: Ormai è un fenomeno di massa quello della Norvegia.
0: Esatto, parliamo.
1: Ci sono un po' di cose. Allora, innanzitutto diciamo che Erling Haaland è diventato un fenomeno proprio di massa mondiale, ma tant'è che è la pagina del Manchester City ha pubblicato dei video di John Cena in cui imita Haaland con una parrucca bionda improponibile.
0: Per quando è successo?
1: È successo ora, ieri, oggi sono usciti un paio di video così sulla pagina del City. Dopo te li fa vedere, non li possiamo far sentire perché sono muti, quindi non avrebbe senso.
0: Certo.
1: Ma poi anche un altro video bellissimo prima di Brasile e Norvegia è uscito con Haaland e Vinicius che rifacevano la scena di White Chicks con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, è vero.
1: Molto carino.
0: È vero. Senti, però, prima di parlare del nostro capitano Haaland con l'imbarcazione, io direi di fare una cosa importante.
1: Ah, è vero, ma ce l'abbiamo anche oggi.
0: Ma
1: quindi,
0: quando vuoi.
1: Allora andiamo di sigla, dai.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene.
0: E va bene.
1: Va bene che pure oggi l'abbiamo messa. Allora.
0: L'abbiamo messa. Senti, ma vogliamo anche parlare un pochino di questa imbarcazione,
1: certo,
0: visto che ci siamo.
1: Certo, questa Viking Row che ormai è diventata proprio spopola in tutto il mondo.
0: Esatto, guarda, la facciamo ascoltare.
1: Vai.
0: Questo è il Capitan Haaland a darci il via,
1: il nostro Iari.
0: Esatto. Scomposto come sempre, però. Scompostissimo.
1: Ehi, quanto momento.
0: Mamma mia. Madonna mia. Senti qua. Veramente
1: I nostri vichinghi.
0: Esatto, scomposto come non mai. Senti, vabbè. Dopo continueremo a parlare anche dei quarti. Faremo tutto, diremo tutto quello che interessa questo mondiale 2026, controverso ma anche seguito.
1: Molto seguito.
0: E poi se vorrai dire secondo te chi vincerà alla fine della competizione, vediamo. Chiamiamo i poteri forti e vediamo se possiamo dirlo, eh? Lo faremo, rimanete lì.

0: Hurricane, il fuoco non si è spento, e no, neanche i mondiali, anzi, neanche la nostra passione così improvvisata per la Norvegia del capitano.
1: Sempre stati tifosi.
0: Noi da sempre. Abbiamo mai detto Giappone, per caso.
1: Ma che? Quegli esserini piccoli così.
0: Ma no, ma infatti.
1: Ma noi viviamo la Norvegia, dei cristoni. Esatto.
0: Ma poi,
1: fanno paura.
0: Ma poi il Giappone poteva vincere i mondiali.
1: Ma andava il Giappone,
0: ma quando mai? Comunque,
1: maledetto Brasile.
0: Altre curiosità sulla...
1: Viking Raw. No, diciamo che ormai ha completamente diventato un fenomeno di marketing,
0: sì,
1: è diventato. Cioè,
0: vero.
1: Tutti gli Stati Uniti invasi.
0: È vero.
1: Times Square, tutti a fare la Viking Raw, sugli aerei, sulle metro.
0: Tranne Renga, non so se hai letto.
1: Tranne Renga, sì, che ha avuto
0: non
1: un attimo...
0: è riuscito, non è riuscito.
1: Ha provato...
0: Forse era per quello, vedi il motivo per cui l'hanno cacciato. Non lo faceva nessuno, ha detto: ma che è sta aereo?
1: Ma se è una smossa,
0: dai,
1: no? Valigia così, dai, no?
0: E niente, niente.
1: E no, è diventato questo fenomeno di massa. Ovunque c'è un norvegese, si parte con la Viking Raw, si parte.
0: Vedi che bello, che bello.
1: Ebbene sì, la cultura norvegese ormai sta prendendo piede, Diciamo che anche... dimmi.
0: Quindi con l'Inghilterra, praticamente fra qualche giorno, quando ci sarà...
1: Guarda, prendiamo subito il tabellone... E la partita con l'Inghilterra ci sarà l'11 luglio.
0: Ah, ok.
1: Avremo tempo ancora. Sì.
0: Quindi diciamo si stanno
1: oggi
0: riposando.
1: Oggi c'è un giorno di pausa
0: esatto.
1: E si riprenderà. Però è così, no. La Norvegia ormai comunque, ormai siamo sulla nostra imbarcazione, siamo verso la Norvegia. E diciamo
0: sì.
1: Che, dimmi.
0: No, tra l'altro quali squadre rimangono? Quindi Norvegia, Inghilterra e altre...
1: Norvegia, Inghilterra, Argentina, Svizzera, Spagna, Belgio, Francia e Marocco.
0: E Marocco, quindi Corretti. Diciamo che...
1: Sì, qualcosina avevamo detto.
0: Diciamo che forse potremmo, non lo so, poi dipende come va.
1: Adesso, esatto, dipende come va il virus intestinale con l'Inghilterra, ma secondo me se si sono affidati alle idee scandinavi qualcosa sarà successo.
0: Esatto.
1: Buon Thor con il suo martello qualcosa dirà?
0: Chissà,
1: vedremo, ci sarà uno scontro a livello di divinità. Una col martello, una con gli chiodi, chi vincerà?
0: Vedremo. Allora, per continuare a parlare di queste curiosità e soprattutto dei quarti di questo mondiale 2026, voi rimanete lì.

0: I pitoni, la fine. Ecco, a proposito della fine, io voglio chiederti, secondo te, visto che insomma sono rimaste delle belle squadre importanti, chi è, così, però andiamo al contrario.
1: Vai.
0: Chi è, secondo te, che la spunterà, che vincerà questi mondiali 2026?
1: Allora, se dobbiamo andare per favorite, ce ne sono due su
0: tutti,
1: sono Francia e Argentina.
0: Mm-hmm.
1: Però occhio che la sorpresa potrebbe essere dietro l'angolo. Magari un outsider potrebbe vincere questo mondiale, anche la Spagna.
0: Diciamo
1: che le semifinali garantite dovrebbero essere Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina.
0: Ma
1: attenzione alle europee del nord.
0: Esatto, ad esempio una e anche
1: attenzione all'unica africana rimasta.
0: Esatto, bravo, all'africana del nord anch'essa.
1: È sempre il nord.
0: Senti, invece i quarti, ne abbiamo parlato,
1: allora,
0: Francia-Marocco.
1: Sì, abbiamo Francia dal lato sinistro del tabellone,
0: sì,
1: penso che la dividiamo
0: poi,
1: proprio
0: Madonna.
1: Abbiamo Francia-Marocco che si giocherà il 9, quindi domani. Il 10 ci sarà Spagna-Belgio, le due squadre rosse che si...
0: È vero.
1: Le furie rosse contro i diavoli rossi.
0: Esatto.
1: E sul lato destro del tabellone avremmo Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. E occhio, perché l'Argentina, vista in questo periodo con una svizzerotta quadrata che si difende bene, chissà.
0: Infatti...
1: Andrei rigori anche questa partita la Svizzera?
0: Vediamo se succederà.
1: Vedremo.
0: No.
1: Però
0: esatto.
1: Potrebbero esserci delle sorprese, Lele.
0: Sì, e noi staremo qui pronti a tifare la nostra Norvegia. Lo faremo ovviamente sempre con questa Viking Room. Lo facciamo. Guarda, io a questo punto direi di salutarci così. No, ancora no.
1: La teniamo. Ma io la terrei fino alla fine questa.
0: Esatto.
1: Ma poi finisce la trasmissione così.
0: Ma fino alle 20. Io metto da qui fino alle 20. Holland che salta,
1: non dà fastidio secondo me.
0: No, per niente. Per le persone che magari sono addormentate casualmente all'ascolto della Rochipirina 500.
1: Ma chi si addormenta ad ascoltare la Rochipirina?
0: Infatti. Allora guarda, io direi una cosa. Intanto ti ringrazio calorosamente per essere stato qua. E noi ci sentiamo a questo punto la prossima settimana.
1: Esatto, chissà quando.
0: E vediamo.
1: Esatto.
0: Ma poi estate, insomma, salta tutto.
1: Capiremo tutto all'improvviso.
0: Esatto. Quindi sappiamo già la finale. La sappiamo.
1: Il
0: 16. Il 15 si saprà.
1: Esatto.
0: Chi giocherà la finale. Quindi ancora abbiamo due puntate.
1: Ancora ce ne sta. A voglia a te.
0: Esatto. Beh, fantastico Massimo esperto di fantacalcio, ma con questi interventi mondiali. Grazie ancora.
1: Grazie a te, Lele.
0: E ci sentiamo la prossima settimana. Non si sa quando, non diamo niente.
1: Diamo punti di riferimento.
0: Bravo,
1: noi.
0: Mi
1: così
0: piace così.
1: Arriviamo improvvisamente.
0: Quando ci pare.
1: Entro sfascio esco.
0: Esatto. E quindi entro sfascio esco. Ciao.

0: Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
9: Auto Import, a Roma, dal 1950.
11: Questo è Rocky Pirina 500.
12: Se ne prendi due, non diventa mille.
13: Beh, così, soprattutto dopo l'intervento del nostro Massimo, fantastico esperto di fantacalcio, con questi interventi mondiali, proprio in questo caso, ecco, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gianna Nannini e Marrakesh America Inc., una reinterpretazione dello storico successo del 1979, ovviamente di Gianna Nannini, l'America, che vede la collaborazione proprio di Marrakesh, ed è stato prodotto insieme a Dardust, e questa nuova versione vuole fotografare, dopo 47 anni, il declino di quel vecchio sogno americano e la fine di quell'illusione che si pensava tanti anni fa. Ecco, lo fa aggiungendo alla matrice rock originale le barre di Marrakesh, nato, pensate un pochino, proprio nel 1979, quindi alla stessa età della canzone. Le sonorità ovviamente elettroniche in quest'ultimo brano, America Inc., del grande compositore, musicista Dardust. E America Inc. di Gianna Nannini, Marrakesh e Dardust, ovviamente, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo la seconda della Rockipirina 500 di questo mercoledì 8 luglio 2026, allora, grandi applausi a profusione, così grandi da diminuire il tempo che ci separa alla rubrica del mercoledì della Rockipirina 500, ovvero Ma che nicchia di sport è, che arriverà fra pochissimo.

0: Ed è proprio percorrendo la strada provinciale numero 6 dei Satan Tango che si arriva alla rubrica del mercoledì della Rochipirina 500, ovvero Ma che nicchia di sport è, in cui vi racconto la storia e come funzionano tutti gli sport di nicchia un pochino più particolari. Ma tra l'altro, prima di iniziare, voglio ricordarvi che i Satan Tango, amici della Rochipirina 500, sono finalisti della categoria migliore opera prima alle Targhe Tenco 2026 con l'omonimo album d'esordio proprio Satan Tango. E beh, quindi faremo sicuramente il tifo per loro quando sarà a fine ottobre, avverrà tutto quanto, insomma tutte le varie premiazioni. Ma come sentite dal sottofondo, è iniziato il momento di raccontarvi il nuovo sport di nicchia di oggi, che sarà, tenetevi forte, la ciclopalla.
1: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando. È uno sport di squadra giocato su bicicletta, ovviamente, simile al calcio, ed è molto particolare, ha una storia altrettanto particolare, si gioca in maniera ancora di più particolare, ma vi spiegherò tutto fra pochissimo. Dunque, rimanete lì, non andate bene.

Beer Brothers, delinquenti prestati al mondo della palla ovale. Ecco, in questo caso, nello sport di nicchia di oggi, di questo mercoledì 8 luglio 2026, la palla non è ovale, però insomma un po' di delinquenza forse c'è e un po' di ignoranza sicuramente. Allora vi sto per parlare dello sport di nicchia, la ciclopalla, che è uno sport, come vi dicevo, di squadra, giocato su bicicletta, ovviamente simile al calcio. La palla, ad eccezione del portiere, quando si trova all'interno della propria area di rigore, ecco, può essere giocata solamente toccandola con le ruote della bicicletta, quindi non può essere toccata, tranne che dal portiere, quando è dentro l'area di la propria area di rigore, non può essere toccata con nessun altro, nessun'altra parte, sia del corpo di chi guida la bicicletta, di chi sta pedalando in quel momento, e quindi solamente dalle ruote. Ecco, le squadre, a seconda della variante del gioco considerata, perché ce ne sono più di una, sono normalmente composte da 2, 5 o 6 giocatori per parte. La variante a 2 o 5 giocatori viene adottata nella ciclopalla indoor, mentre quella a 6 giocatori è caratteristica della ciclopalla su prato. Questo sport di nicchia è nato negli Stati Uniti nel 1893, quindi insomma ha un bel po' di anni, e questo sport si è diffuso in Germania all'inizio del XX secolo, fino a raggiungere in seguito una certa popolarità in altre nazioni del centro Europa come Austria, Svizzera e Repubblica Ceca. Fra poco continuerò a parlarvi dello sport di nicchia di oggi, il ciclo.

Sì, con la sua pedala, perché vi sto parlando dello sport di nicchia di oggi, di questo mercoledì 8 luglio 2026, ovvero il o la ciclopalla, che è nato negli Stati Uniti nel 1893 e si è diffuso poi in Germania agli inizi del XX secolo, fino a raggiungere in seguito una certa popolarità anche molto grande in altre nazioni del centro Europa come Austria, Svizzera e Repubblica Ceca. L'invenzione del gioco è molto particolare. Viene attribuita al ciclista statunitense di origini tedesche Nick Kaufmann, che avrebbe avuto l'ispirazione imbattendosi in un cane di piccola taglia mentre era alla guida della bicicletta, scansandolo delicatamente al lato della strada con la ruota anteriore. Allora lì, lampadina, illuminazione, ebbe così l'idea Kaufmann di sostituire, meno male direi, il cane con una palla, dando vita nel 1893 alla prima partita di ciclo palla. Beh, devo dire che è un'idea venuta in un momento abbastanza particolare, però Kaufmann è l'inventore di questa ciclo palla di cui vi parlerò fra pochissimo.

0: I cani con le velleità, velleità. Ecco, a proposito di cani, che pare che grazie a un cane, Kaufman ha pensato di ideare negli Stati Uniti, lui tedesco di origine, questo sport di nicchia di cui vi sto parlando di oggi, ovvero il ciclopalla, nel 1893. Ecco, però ovviamente la bicicletta che viene utilizzata per questo sport e la palla, beh, sono particolari, non sono biciclette canoniche, quelle che vengono utilizzate un pochino da tutti e da tutte. No, ovviamente no, ovviamente no. Infatti la bicicletta utilizzata nelle competizioni ufficiali deve possedere dimensioni e meccanica standard, è a scatto fisso, cioè ha la particolarità di avere un solo rapporto possibile e nessun meccanismo di ruota libera, e soprattutto non è munita di freni, cioè non hai freni.
1: Ma stai scherzando?
0: Anche perché non è che bisogna frenare, non si prendono grandi velocità, però comunque i freni non ci sono. Ecco, l'ampiezza totale dei manubri non deve superare i 380 mm e le estremità della bicicletta non devono porre alcun potenziale rischio di incidenti. Ovviamente la sella, costruita in pelle o plastica, deve avere lunghezza massima di 300 mm, ampiezza massima di 200. Ecco, essa deve rappresentare un'estensione diretta del tubo superiore del telaio. Il diametro delle ruote anteriori e posteriori deve essere uguale e non può superare i 26 pollici né essere inferiore ai 20. Particolare attenzione viene posta nel mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza durante il gioco, anche perché insomma può essere molto rischioso, ci si può fare molto male. Ecco, la palla è di forma rotonda, con peso compreso tra i 500 e i 600 grammi, e possiede un nucleo di materiale pressato che quasi non la fa rimbalzare, quindi non rimbalza tantissimo questa palla del ciclopalla, appunto. E questo nucleo è ricoperto da un tessuto leggero e cucito su tre ampie bende tessili che si incrociano. Ecco, questo era lo sport di nicchia di oggi, il ciclopalla, in questo mercoledì 8 luglio 2026. Ecco, oggi sappiamo bene, insomma, più o meno le curiosità più importanti, la storia, come è nato anche grazie al cane e tutto quello che riguarda questo sport di nicchia, ovvero il

0: Grammaro, beh, quest'estate 2026 che stiamo vivendo proprio in questo momento è come inizia la canzone in bilico fra Santi e Falsi Dei. Io immagino che siano tutti i giocatori e le giocatrici che si misurano e competono nello sport di nicchia di cui vi ho parlato oggi, ovvero il ciclopalla, anche perché bisogna toccare la palla, come vi dicevo, solamente, tranne il portiere, solamente con le ruote, quindi bisogna stare lì in equilibrio in bilico e non è semplice, non è per niente semplice, ma quello che so dirvi per certo al 100% è che adesso è arrivato il momento del break delle 19:15 minuti, poi uno dei classici di Radio Rock Italia e poi si ritorna con gli ultimi minuti della Rocky Pirina 500. Rock
1: Spot. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: State ascoltando Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando il programma è iniziato da 136 minuti, poco più, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Marlene Kunz con la canzone che scrivo per te.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

2000 direttamente dall'album Che cosa vedi, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero la canzone che scrivo per te dei Marlene Kunz in collaborazione con Skin degli Scancanensi, ed è l'ultimo classico di Radio Rock Italia, finalmente, meno male, della Rockipirina 500 di questo mercoledì 8 luglio 2026. Ma dopo il classico, l'ultimo classico di ogni giornata dal lunedì al venerdì, beh, significa solamente una cosa. Significa che ci stiamo per addentrare nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente, umida, bagnata. Fate un pochino voi tutto quello che brutto avete in testa, dedicateglielo, del trash e del gossip italiano. Preparatevi, eh.

Nasca con la sua Horror. Ecco, io non so, non so se magari è una sorta di omaggio agli Ubastank con la loro The Reason, ma caro Nasca.

quella di Nazca, ma sapete cosa me ne frega? Ma niente! Esattamente, a proposito, proprio perché non me ne frega niente, sta per iniziare la rubrica sul trash del gossip italiano e dunque sigla!

0: Oggi la notizia che mi ha fatto dire:
1: non mi interessa. Allora, non hai capito? Non mi interessa.
0: Ha come protagonista J-Ax. Ebbene sì, signore e signori della radio del rock italiano e della rompipirina 500, J-Ax ha confidato che Fedez e Chiara Ferragni, quando erano in crisi, gli hanno chiesto consigli per cercare di risolvere i loro problemi di coppia. Ecco, il rapper 53enne l'ha rivelato senza filtri a Gianluca Gazzoli, ospite del podcast Passa dal Basement, e dice: mi interpellavano entrambi. Ha svelato questo. Io quello che ho da svelarvi fra poco ve lo dico, quindi voi rimanete lì che fra poco vi racconto meglio.

Boina GDL. Ebbene sì, io vi sto parlando della storia che ha confidato J-Ax ai microfoni del podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli, che ha detto che Fedez e Chiara Ferragni, quando erano in crisi, hanno chiesto a lui per risolvere i loro problemi di coppia. Ecco, lui è legato dal 2000, J-Ax è legato dal 2007 con Elaina Cocker, e dal loro amore, insomma, nel 2017 è nato il figlio Nicolas. Ecco, J-Ax vive un rapporto sereno e appagante, forse

proprio per questa ragione che Federico e Chiara, insomma, hanno provato a farsi dare una mano proprio da lui. L'artista ha raccontato, alla fine io ero tangente al loro mondo e a un certo punto sono anche stato interpellato per consigli, in quanto più vecchio di loro, tipo consulente matrimoniale. A gratis però, mio caro J-Ax, potevi dire, Alessandro, potevi dire: Federico, dammi i soldi, tanto ce l'hai, e vediamo un pochino se li risolviamo. Anche perché il matrimonio con mia moglie, dice J-Ax, andando avanti, va bene, da tanto, e considerando quanto è raro nel mondo della musica, è come se stessimo insieme da un secolo. Ecco, ha anche confessato di essere rimasto spiazzato perché dice: io non credevo alle cose che sentivo in giro, perché tendo a non credere alle cose riportate, alle notizie, ma anche a cose che hanno detto loro nel momento in cui la relazione stava finendo. Diciamo però che quello che è uscito dopo fa un po' a pugni con quello che ho visto e vissuto io. Aia! Da quel punto di vista ho detto il mio, l'ho fatto. Mio caro J-Ax, mio caro Alessandro Aleotti, tuo vero nome e cognome, non è che è andata poi così bene, eh? Vabbè, ce lo ricordiamo tutti, sappiamo bene come è andata a finire la vicenda, poi la relazione fra Fedez e Chiara Ferragni, ma questo poco ci interessa. Quello che ci interessa è che fra poco arriverà invece la poesia che cercherà di elevare il livello culturale della Rocchipirina 500.

Wepro, ti ho detto ti amo, ma non lo pensavo. Wepro, tra l'altro, uno degli ospiti musicali del Febbra Rock Fest di domenica scorsa, 5 luglio, a Testaccio Estate, e ne approfitto, insomma, per fare ancora i complimenti e salutare i miei amici di quelli del Febbra. Tentacolone, Adro e il presidentissimo Vincenzo Storm. Ma adesso noi invece siamo arrivati al momento della poesia. La poesia che è un altro modo più elevato, con un registro ancora più elevato, è complesso, insomma, per raccontarvi la storia che vi ho detto poco fa di J-Ax, che ha fatto praticamente da consulente matrimoniale a Fedez e Chiara Ferragni quando si stavano per lasciare. E diciamo che poi sappiamo benissimo che non è andata come forse ci si aspettava, o forse lui ha detto comunque ce l'ha messa tutta. Ma il titolo che ho deciso di regalare a questo componimento si rifà al protagonista della notizia di oggi, ovvero J-Ax. E infatti è proprio "Domani smetti", e fa proprio così. A far proseguire la nostra giornata con un climax ci pensa Alessandro Aleotti, meglio conosciuto come J-Ax, che ha rivelato nell'appuntamento di Gazzoli settimanale di aver fatto da consulente matrimoniale.

Articolo 31, domani smetto. Ecco, J-Ax, smetti di fare il consulente matrimoniale, perché in quel caso, nel caso di Fedez e Chiara Ferragni, beh, diciamo che non è andato per niente bene, eh. Comunque, a mettere fine, a porre una parola proprio fine, a fare una chiosa a questa notizia di oggi del trash e del gossip italiano, ci pensa la nostra amica e poetessa alla bisogna Isabella, che al 3791-600-190 mi manda questa poesia. Dice: Fedez, Ferragnez, J-Ax, più che un trio, un codice fiscale. Direi che l'inizio è già molto buono. Mio caro Federico, con la Ferragnez non ti ci vedo proprio. Il fatto è che non vi vedo vicini neanche col telescopio. Mo è ammirevole che lo zio J-Ax vi abbia voluto aiutare in un momento, ma io avrei maturati, vi avrei murati tutti e due nel cemento. Non c'è cattiveria o malumore, ma è che per tutte le ore griderei uno... Esattamente, pure davanti a una torta alle more. È vero, è vero, è verissimo. Infatti non ce ne frega assolutamente niente. Diciamo che la storia è andata come è andata. Ormai lo sappiamo benissimo. Le vicende sono proprio sotto gli occhi e dentro le orecchie di tutti e di tutte. Quindi noi poniamo fine a questa storia e diciamo un bel chi se ne frega.

0: Rock Sport.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è Rocky Pirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa 1000.
8: Soprattutto quando mancano proprio in questo momento 13 minuti alla fine del programma. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Suarez con Super Saiyan,
7: la novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Suarez, Super Saiyan, singolo firmato dal rapper e produttore Suarez insieme a Rack, due colonne del rap underground romano. Il brano, interamente prodotto da Suarez e arricchito da una copertina da lui stesso illustrata, è un tributo hardcore all'universo proprio di Dragon Ball, usato come metafora per raccontare la loro crescita e intesa artistica, e anticipa questo Super Saiyan il sesto album di Suarez in uscita a settembre. E questa Super Saiyan di Suarez e Rack, beh, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e l'ultima della Rocky Pirina 500 in questo 8 luglio 2026. Dunque, applauso proprio perché è l'ultima di oggi, visto che mancano pochissimi minuti alla fine del programma. Ma dato che io in questo istante, voi sapete, io all'inizio e alla fine sono di animo buono, il resto della puntata e della mia vita no, per niente. Però appunto è arrivato il momento di farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma, durante la Rocky Pirina 500, perché so benissimo che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, ma oggi, durante questo programma, durante la Rocky Pirina 500, è accaduto proprio tutto questo. Eh sì. Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rocky Pirina 500. So benissimo che il recapone finale non vi fa capire assolutamente niente, ma l'unico modo per ascoltare tutto quello che dico in velocità normale è stare qui dall'inizio del programma.

0: Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima. Beh, lo so, è il viaggio della Rokipirina 500 in questo mercoledì 8 luglio 2026 è compiuto, e proprio per questo voi che siete all'ascolto di Radio Rock Italia in questo istante, e ovviamente della Rokipirina 500, io, il suo principio attivo, il vostro Leletto, vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto del programma anche in questo mercoledì 8 luglio 2026. L'appuntamento è a domani, a giovedì, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre Rokipirina 500, ma vi invito a rimanere qui sulla nostra radio perché sta per arrivare Sara Kay, che vi terrà compagnia dalle 20 alle 22 con Siamo Solo Noiz. Saluto, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Rokipirina 500. Se ne prendi 500. Due, non Rokipirina diventa 1000.

0: Siamo solo noise. Musica e parole in stato confusionale.
1: Incredibile ma vero, ho spaccato il minuto oggi, 20.01, buonasera, questa è Siamo Solo Noise, come sempre in questa fascia trovate me, io sono Sara, Sara K, Sara K, siamo insieme per le prossime due ore, sempre ringraziando Emanuele e le sue tre ore di Rocky Pirina 500, le sue selezioni musicali e le sue belle chiacchiere. Come va, come state? Io discretamente sotto un treno, ormai siamo ai tropici, ma devo ringraziare anche un'altra persona, perché io questo luglio ho latitato, quindi in realtà è la prima trasmissione di luglio, questa dell'8 luglio. Mercoledì scorso ero assente, ingiustificata, mi ha sostituito egregiamente Riccardo Magni, che ringrazio anche lui per avervi tenuto compagnia al mio posto e direi di non perderci, che la giornata è stata faticosa già così.

Supreme abbiamo iniziato con grande carica, che oggi devo dire ci vuole sia un po' per il caldo che butta a terra, ma anche diciamo per me è stata una giornata orribile, degli accadimenti bruttissimi, quindi sono qui a ripulire la mia anima, a farmi un'analisi catartica da sola e in vostra compagnia naturalmente della splendida musica di Radio Rock Italia. E se vorrete farmi compagnia, il contatto è sempre lo stesso, il 3791 600 190.

E vedo che state accogliendo la funzione catartica della musica. Buonasera a te, sì, ci facciamo compagnia insieme, visto che è un bruttissimo periodo anche per me. Questo mi dispiace, no, periodo no, per me è stata soltanto una giornata, ma come dice Nick Cave, la musica serve proprio a tirare fuori il meglio e anche il peggio, ma sicuramente ha una funzione appunto catartica, e noi stasera ce la prendiamo tutta in queste due ore di Siamo Solo Noiz fino appunto alle 22 in mia compagnia e della musica di Radio Rock Italia. Arrivano anche Management, la pasticca blu.

0: Rock Spot.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Questo è
5: Siamo Solo Noi.
4: Musica e parole in stato confusionale.
6: Sono le 20:16 e questo significa che arriva il primo classico di oggi a Siamo Solo Noi su Radio Rock Italia. C'è Max Gazzè, l'uomo più furbo.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

L'uomo più furbo, la canzone bellissima di Max Gazzè, estratta dal suo omonimo album Max Gazzè. Il singolo anche fu pubblicato ufficialmente nel 2000, mentre l'album uscì nel 1999, ma noi siamo qui non soltanto per parlare di musica di Max Gazzè, ma anche di Radio Rock Italia, che potete ascoltare anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia, cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Quindi Radio Rock Italia, musica made in Italy anche in TV in tutta Italia. Questa me la dedico, eh.

Si chiama cantarsela e suonarsela, ma in realtà no, perché non pensava minimamente a me, bensì a sua figlia Sara, naturalmente Pino Daniele. Sara Non piangere, conosciuta come Sara, celebre brano del 2001 di Pino Daniele, che ci dà lo spunto per parlare del biopic di Pino Daniele, che è stato diffuso da 01 Distribution, c'è già il trailer ufficiale in giro, arriverà nelle sale italiane il prossimo 15 ottobre e racconta il percorso umano e artistico del grande cantatore napoletano dagli anni della giovinezza nei vicoli di Napoli fino all'affermazione che lo ha consacrato poi come una delle figure più importanti della musica italiana. A vestire i panni di Pino Daniele è Massimiliano Caiazzo, per chi

Siamo o ti ammazzo? Con questo arriviamo alla prima mezz'ora di Siamo Solo Noise. Anche se non volevo minimamente mettere questo pezzo, ma Siamo Solo Noise accade anche questo. I pezzi vanno da soli, si scelgono. È lo stato confusionale che regna sovrano e oggi più che mai.

Si tratta di Bugo, siamo solo noi, Radio Rock Italia alle 20:33, visto che parlavamo di Radio Rock Italia anche sul canale 833, un po' di coordinate con calma, perché il programma è solo iniziato da mezz'ora ma va tutto bene su come ascoltarci. In Italia potete farlo in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android. In streaming siamo sempre su RadioRockItalia.it in FM, sui 96.6 a Roma e nel nono municipio e su tutto il litorale

Dimensione Brama, siamo solo noi. Loro sono un collettivo e band rock romana, sono attivi più o meno dal 2020-2021, così, e fin da subito sono stati votati alla dimensione performativa. Nicola Pecora alla voce e Claudio Molinari chitarra e voce, forse uno degli esperimenti musicali più interessanti del panorama underground. Tra l'altro utilizzano spazi molto eterogenei come chiese sconsacrate, chiese in funzione, teatri, festival di quartiere. Si autodefiniscono un'astronave calderonica in cerca di pianeti. Tra l'altro loro sono stati scoperti dal grandissimo Ernesto Assante, che poco prima di lasciarci li aveva descritti proprio come un'entità assolutamente contemporanea, calata nella realtà di oggi e soprattutto fuori dai generi. Ma arriva anche Valentina Lupi, come scriveva Benny.

0: Rock Sport. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma dal 1950.
3: State ascoltando
4: Siamo solo Noise.
3: Musica e parole in stato confusionale.
4: E arriva il primo momento novità qui a Siamo solo Noise su Radio Rock Italia. What I Know Well, Eclissi.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La prima novità di oggi, What I Know Well, ciò che conosco bene, letteralmente. Eclissi, nati a Rimini come progetto solista prima di evolversi in una band completa, appunto il loro nome vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Il brano è estratto dal loro primo disco, che si chiama Mente Anima, e che contiene anche una canzone creata sulla base di All the Things She Said. Ah sì, quel pezzo tormentone delle russe Tattoo.

Io ho detto ti amo ma non lo pensavo. Wepro, c'erano anche loro domenica 5 luglio al Febbra Rock Fest. So che in molti avete partecipato a questo bellissimo appuntamento, perché anche quando non ci sono ero a mille chilometri, ma io vi controllo e vi seguo anche se non sembra. Comunque è un bellissimo appuntamento che c'è stato al Testaccio Estate appunto a Roma, con la partecipazione dell'indie e del rock più trasversale, e hanno partecipato Jennifer in Paradise, Aileuca, Wepro, appunto le cose importanti, nonché tutti o quasi, perché io mancavo come qualche altro speaker che si trovava altrove o impegnato in altre faccende, e comunque c'è stata la partecipazione massiva e massiccia di speaker e ascoltatori ed è stato tutto molto molto bello.

Cyberpunkers, Radio Rock Italia, siamo solo noi. Se dove non arriva la mia voce, dove non arriva il diaframma, arriva la cassa dritta. Electropunk duo direttamente da Milano, Fabio Liuzzi e Massimiliano Arena. Assolutamente saluto Irene Worms, che potete ascoltare alle 20:22 il venerdì, la sua bellissima voce e le sue selezioni musicali, che si è affacciata a salutarmi al 3791 600 190, come magari potete fare anche voi. Intanto arriva Italo Goto, non raccontare tutto.

definirti e a definirsi. Non fare mai domande per poi sentirti.

particolare, molto intenso. Italo Goto, non raccontare tutto alle 21.03 su Radio Rock Italia. Siamo solo Noiz. Il contatto che vi dovete tatuare per salutarci o proporci della buona musica è il 3791 600 190, e noi qui si va avanti perché ci manca un'ora soltanto al cambio. Criminale Salmo.

Criminale Salmo, e negli ultimi tempi abbiamo parlato anche di prova costume, di come mantenersi in forma e dell'ansia che questo genera. Voi non so di quale falange siate, se siate degli amanti della palestra, dei pesi, delle sale, cose. Comunque sta facendo parlare di sé un'app gratuita chiamata Gym Rats, pensata per rendere l'attività fisica più coinvolgente grazie alla motivazione di gruppo. Il funzionamento è semplice: si possono creare delle sfide con amici, colleghi o familiari, decidendo insieme gli obiettivi da raggiungere. I progressi vengono registrati attraverso foto o schermate degli allenamenti, e l'app aggiorna una specie di classifica che permette a tutti di vedere come stanno andando gli altri partecipanti. Per come sono fatta io, questa cosa proprio andrebbe immediatamente a picco, ma ne parliamo dopo, ministri.

Allora, l'idea di fondo di quest'app è quella della responsabilità condivisa. Sapere che qualcun altro segue i nostri progressi dovrebbe, secondo chi l'ha inventata, essere uno stimolo a non saltare un allenamento. Nel mio caso, che già odio la palestra, odio i pesi e tutto quello che ne consegue, anche perché, diciamolo, nelle palestre, ora se qualcuno ha informazioni contrarie, qui ce lo dica e ce lo scriva, ma si è messo agli atti che la musica fa schifo in tutte le palestre, che io le poche, devo dire che ho frequentato, ma insomma è un dato comune che la musica faccia veramente orrore quella che viene messa. Comunque l'idea di fondo è quella che ci ricorda che spesso non è la palestra o l'attrezzatura a fare la differenza, ma la motivazione, quindi condividere un obiettivo con altre persone. Secondo gli ideatori di questa app, può aiutare a mantenere un impegno che da soli magari abbandoneremmo dopo poche settimane.

Stelle buone, la voce incredibile di Cristina Donà. È un piccolo brano prima del break e poi continuiamo a parlare di app, di palestre.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import, a Roma, dal 1950.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
6: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è...
8: Siamo solo noi.
7: Musica e parole in stato confusionale.
9: E quando lo stato confusionale regna sovrano, arriva il secondo classico di quest'oggi a Radio Rock Italia, Lucio Dalla, Attenti al lupo.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Attenti al lupo, super classico delle 21:21, scelto qui in rotazione su Radio Rock Italia. E parlavamo appunto di questa app Gymrats, dove si fanno classifiche, si postano foto in base ai progressi ottenuti in palestra. Non fa assolutamente per me, e sì, hai ragione anche tu, Isabella, non c'è condivisione sicuramente in una palestra di sala pesi. Il concetto di condivisione è quanto mai astratto, ma non si parla tanto di condivisione in palestra, da come la intendo io, quanto condivisione con i propri amici, con i quali appunto si condivide il progresso e quello che si fa, l'obiettivo, come stimolo e come motivazione a fare qualcosa che abbandoneremo appunto dopo poche settimane. Certo è che questa cosa, che ogni attività abbia bisogno di essere trasformata in una gara con classifiche, punteggi, notifiche, rischia un po' di spostare l'attenzione dal motivo, no, per cui uno veramente si allena. Cioè, l'attività fisica in realtà dovrebbe servire prima di tutto a stare bene, no? A prendersi cura della propria salute, non necessariamente a dimostrare qualcosa agli altri, anche perché in alcune persone, vedi la sottoscritta, questa cosa di mostrarsi poi in contesti, ecco, di non proprio di grande performance, potrebbe creare una sorta di complesso. Arrivano Bougainville, Coca Puma, io lo faccio per te.

21:26, siamo nell'ultima mezz'ora, poco più di Siamo Solo Noiz, fino alle 22 insieme. Io sono Sara, per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di Gym Rats. Naturalmente poi tutto dipende da come si usa uno strumento, perché per qualcuno magari una classifica può essere davvero uno stimolo positivo, per qualcun altro può diventare magari una fonte di pressione o di confronto continuo. Insomma, non esistono poi formule valide per tutti. La cosa più sana, mi viene da pensare, è trovare un equilibrio, usare la tecnologia come un aiuto sicuramente, senza però lasciare che diventi il motivo principale, no, per cui uno si muove. Ovvero, se un'app ci spinge a uscire per una passeggiata in più, non a rinunciare a non rinunciare all'allenamento, insomma, ben venga. Anche se poi appunto il traguardo non deve essere arrivare primi in classifica. Bene, fine del sermone. 21:27, capire settembre, Find Before You Came.

Capire settembre, Fine Before You Came. Potete ascoltarci Radio Rock Italia in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android. Ricordare fa sempre bene i recap, questi sconosciuti in streaming. Siamo su radiorockitalia.it, in FM sui 96.

E sei a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale mentre arrivano Subsonica, Benzina o Gosci.

E si sta scatenando un po' un putiferio per quanto riguarda le palestre. Cosa voi pensate delle palestre? Ma mi sento meno sola, perché in realtà sto vedendo che la palestra, almeno da chi sta scrivendo, è frequentata o comunque amata da veramente poche persone. Chi per un motivo, chi per un altro, insomma, mi sento meno sola in tutto questo. E scriveteci naturalmente ancora per una mezz'oretta o poco meno al 3791 600 190. Tra poco parleremo anche di una filosofia olandese che negli ultimi anni ha fatto parlare molto di sé, si chiama Nixon, ma intanto si cambia completamente perché qui non c'è un filologico, questo ormai lo sapete.

Lucio Battisti, donna selvaggia donna, e dalle palestre e app relative passiamo appunto senza un vero perché, senza un filo logico, ma ormai questa trasmissione la conoscete perché bene o male è un anno che ci incontriamo e ci ascoltiamo qui il mercoledì dalle 20 alle 22. Passiamo appunto a un argomento che non c'entra una mazza, perché è una filosofia olandese che negli ultimi anni appunto ha fatto parlare di sé, la Nixen. Il termine è stato reso popolare da questa giornalista nel libro Nixen. Appunto, l'idea è semplice: solo in apparenza, concedersi il diritto di non fare nulla, quindi, ma soprattutto senza sentirsi in colpa. Non si tratta di pigrizia o di rinunciare alle proprie responsabilità, ma di interrompere ogni tanto, perché poi bisogna poterselo permettere, quella continua rincorsa agli obiettivi, alle prestazioni, alla produttività che spesso scandisce le nostre giornate. E ora, siccome voi sapete che insomma ritengo Adriano Viterbini terapeutico in tutte le sue manifestazioni, oggi che è stata una giornata, come dicevo, bruttissima, ripulita però dalla musica qui di Radio Rock Italia, ci ascoltiamo Acquaraggia, Hate My Village.

La meraviglia, ancora una volta, Yet My Village, 21:44, piccolo ancora spazio alla musica per poi break e novità su Radio Rock Italia.

0: mia. Rock
1: Spot. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: State ascoltando
4: Siamo Solo Noise.
3: Musica e parole in stato confusionale.
4: Eccoci qui, tornati con la novità per questa settimana su Radio Rock Italia. Arrivano Flame Parade, Midcar.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Si tratta di Flame Parade, Need a Car, che è una confessione, un'ammissione di colpa. I love too much, I drink too much. Flame Parade sono un quintetto toscano il cui debutto risale ormai a 10 anni or sono. Questa Need a Car è uscita tra l'altro come doppio singolo insieme a un altro pezzo intitolato Television Home, e quindi siamo agli sgoccioli. Andiamo a ascoltarci Caparezza, 21:49, siamo sul Noise Radio Rock Italia.

0: Io sono il viaggio, caparezza da quest'album meraviglioso che è stato Orbit. Io sono qui al momento dei saluti a ringraziarvi per la compagnia che ancora mi avete fatto oggi qui con la musica di Radio Rock Italia. Siamo Solo Noise, vi saluta e vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, che saremo già a metà luglio e quindi l'estate impazza. Vi auguro una buona serata, una buona giornata per chi la inizia adesso. Ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Siamo solo noi. Musica e parole in stato confusionale.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

girandoti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte,

0: piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Sei un grande professionista, però vedi, lei è ancora troppo identificato con una certa romanità.

invece, eccola qua, come mi è venuta, a chi osa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onorem. A te, che sei la più forte.
1: Sei su Radio Rock Italia.

96 su Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola figa.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono le

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.